0: regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze, per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951, o chiamaci allo 0323 55 67 49.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
3: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.
4: Noi ci siamo.
5: Per tutta l'estate RVL.
3: Per tutta l'estate RVL.
5: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
3: RVL la radio.
5: Te le suoniamo di santa ragione.

ci siamo. Per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

0: gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
0: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
3: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
4: L'estate è nei suoi occhi. Hai il profumo della sua pelle. Nella tua radio preferita, RVL.

0: Noi ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.

Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

0: average. Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.
1: Ho perso tempo per guardarmi dentro e ho sistemato qualche mia abitudine, ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho

il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare. Dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

0: Ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te ne suoniamo.
0: Di santa ragione.

0: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL, la radio, anche d'estate.
1: Salida del vuelo con destino

0: siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te ne suoniamo.
0: Di santa ragione.

0: Noi ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo di santa ragione.

Noi ci siamo. Per tutta l'estate, RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

0: lavoro a un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
1: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Sono migliaia le donne che in Italia si sottopongono ogni anno a interventi di mastectomia, ma se la chirurgia estetica può ormai da decenni ripristinare con una certa precisione l'aspetto del seno, molto minori sono stati i progressi sul fronte del recupero delle percezioni sensoriali nella zona interessata. È la lacuna che un gruppo di ricerca dell'Università di Chicago ha voluto colmare con la messa a punto di un innovativo seno bionico. Il dispositivo appare infatti in grado di restituire alle pazienti il senso del tatto a tutto vantaggio del loro benessere psicofisico. I progressi delle nanotecnologie potrebbero recare un contributo significativo alla protezione delle aree costiere, soprattutto in caso di fuoriuscita di sostanze inquinanti. A sostenere questa tesi è un gruppo di ricerca statunitense in un articolo pubblicato su Environmental Science Nano. Gli esperti, che hanno riassunto i risultati provenienti da un gran numero di studi sull'argomento, consigliano ai colleghi di scendere in campo per verificare la validità delle ipotesi di ricerca. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
0: Lavoro a un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
2: Noi ci siamo per tutta l'estate. RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.
3: A tutto quello che non basta, a tutti gli alibi, alla verità.

0: ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
1: Scarica gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: È proprio vecchia dentro. Non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
3: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
4: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RDL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
5: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17 l'aperitivo del Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
6: Le vacanze sono vicine e chi pensa a bagnare le piante e i fiori del tuo terrazzo? Floor Center, che è anche creazione di impianti idraulici, così non dovrai pensarci più e potrai partire

0: Buonasera dalla redazione.
1: Le forze armate USA hanno condotto attacchi contro una decina di obiettivi iraniani nell'area dello stretto di Hormuz in risposta all'attacco iraniano di ieri mattina contro una petroliera commerciale. Donald Trump ha avvertito l'Iran che non esisterà più se gli Stati Uniti decideranno di intensificare lo scontro. Intanto il Regno del Bahrain invita a un'azione internazionale per fermare la ripetuta aggressione iraniana.
0: Emergenza caldo per 193 milioni di europei con temperature sopra i 35 gradi secondo i calcoli della France Press basati sulle previsioni del servizio meteorologico tedesco. In Italia bollino rosso in 18 città, lunedì il picco. A Bolzano la notte più calda in 70 anni, a Milano il Pride sfila malgrado i quasi 40 gradi avvertiti alla partenza. In Francia si sono registrati circa 1000 decessi in più rispetto alla norma dal 24 giugno, lo ha annunciato oggi l'Agenzia Nazionale per la salute pubblica.
1: Stanno procedendo ininterrottamente le ricerche di Luigi Cavallari, 84 anni, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, disperso ieri pomeriggio nel lago di Vico. A riferirlo è il vicario della prefettura di Viterbo, presente all'operazione di ricerca. Si sta procedendo con verifiche da parte dei sommozzatori, ha aggiunto, ma anche con strumenti che aiutano l'operazione mirata nel lago. Si tratta di una ricerca particolarmente complessa per lo scenario. La

0: Visibilità è molto bassa già a pelo dell'acqua, quindi più si scende più si riduce ed è prossima allo zero.
1: Continuano le indagini sul triplice omicidio avvenuto venerdì sera a Casalotti, nella periferia ovest della città. Padre, madre e figlia di 8 anni sono stati accoltellati nella loro abitazione a Roma. L'unico a salvarsi è stato il figlio ventenne, operato alla testa e in prognosi riservata. Il responsabile sarebbe un uomo che la famiglia, di origini bengalesi, conosceva bene e che ora è ricercato.
0: Dal 1 luglio si cambia sui fondi pensione complementare, partono infatti le nuove regole sulla previdenza complementare introdotte dall'ultima manovra e scatta così per i neoassunti nel settore privato, esclusi i lavoratori domestici, l'adesione automatica al fondo pensione previsto dagli accordi o dai contratti collettivi. Se il contratto collettivo non prevede un fondo di rifornimento, si attiverà l'iscrizione automatica al fondo Cometa, il fondo per i dipendenti nell'industria metalmeccanica.
1: Formula 1, seconda vittoria stagionale per George Russell, che a Spielberg domina dalla pole position l'ottava tappa del mondiale, precedendo sul traguardo la Red Bull di Max Verstappen e il leader della classifica generale Kimi Antonelli, a sua volta autore di una prova in difesa iniziata con un qualche lungo di troppo e condizionata nella sua prima parte da noie ai freni della sua Mercedes. Davanti alla bandiera a scacchi meno di 4 secondi separano i primi 3 piloti al traguardo. Con il successo austriaco, Russell torna secondo nella classifica generale con 40 punti di ritardo da Antonelli.
0: Per ora è tutto, a più tardi.

Noi ci siamo. Per tutta l'estate, RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

0: Meridiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
1: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
2: Edizione flash di RVL informa, buona giornata da Luca Manghera. Un intero condominio di Domodossola è evacuato l'altra sera dai vigili del fuoco a seguito di un incendio che ha riempito di fumo il palazzo. Causa: una pentola rimasta sul fuoco dopo che la padrona di casa ha avuto un malore e la donna è stata soccorsa, non è grave. Incendio l'altra notte anche a Cannero, ad andare a fuoco i tetti di tre edifici del centro storico. Un vigile del fuoco si è ferito in modo lieve ed è finito in ospedale. Gli immobili sono stati dichiarati inagibili, cause in via di accertamento. Sospensione della licenza e sanzione da 5.000 euro per un locale di intrattenimento del Verbano. I carabinieri hanno trovato un lavoratore in nero. Sanzionati anche due ristoranti, sempre del Verbano, per carenze igienico-sanitarie.
3: Il meteo di RVL.
4: Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 01 55.
2: Previsioni del tempo per lunedì 29 giugno, aumento della nuvolosità dal pomeriggio con possibili temporali, temperature tra 20 e 34 gradi. Questa è l'informazione di RVL alla radio e poi non dite che non lo sapevate.
1: RVL informa. Desiderio Sexy Shop.

0: sensazioni più belle
1: le provi quando ascolti la canzone giusta.
0: Le emozioni più forti
1: te le regala RDL, la radio.
0: Anche d'estate.

0: tanto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Siamo davvero ovunque. RVL, l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RVL la radio. Se hai un dispositivo Amazon, app, sito, smart TV, FM e da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci. Tanto è impossibile, non ne hai. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque.
3: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
4: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
5: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
6: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
7: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più, ora anche a Novara.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya dalle Stelle, che ci danno qualche consiglio per iniziare al meglio questa nuova settimana. Ariete, sarà una giornata all'insegna della concretezza dal punto di vista professionale. La vostra pazienza sarà premiata. In amore sarà necessario chiarire molte cose prima di lasciarvi andare alle emozioni. Toro, i single potrebbero sentirsi attratti da persone molto diverse dal solito. In ambito lavorativo potrebbe volerci un po' di più di tempo per realizzare i vostri progetti, ma riuscirete comunque a trovare una soluzione valida. Gemelli, attenzione al vostro modo di fare con la persona che amate, a volte causa incomprensioni. In ambito professionale, creatività e buone idee, se ben gestite, possono fare la differenza. Cancro, le stelle portano maturità e buoni sentimenti tra voi e la vostra metà. Le stelle portano maturità e buoni sentimenti all'interno della coppia. Per quanto riguarda il lavoro, vi sentirete abbastanza ottimisti nelle vostre mansioni, capaci di poter competere con colleghi ben più esperti. Leone, oggi sarà necessario essere prudenti e previdenti in tutto ciò che farete, per evitare spiacevoli errori. In amore le stelle invitano alla sincerità al fine di vivere un rapporto migliore e più sereno. Vergine, l'entusiasmo non mancherà oggi, soprattutto in campo professionale. Arriveranno idee innovative e possibilità di crescita se dimostrerete il vostro valore. In amore non ci sarà una sintonia perfetta. Bilancia, avrete oggi una parlantina che convincerà e trascinerà tutti. Sarete frizzanti, veloci e appassionati. Giornata ideale per prendere contatti, dire la vostra e affrontare una questione rimasta in sospeso troppo a lungo. Scorpione, una giornata che porta confronti verbali forse pungenti. Fate attenzione a non alzare troppo i toni. Ascoltate prima di rispondere. La verità non è sempre questione di bianco o nero. Sagittario, siete più distratti e forse emotivamente stanchi. Le parole arrivano un po' confuse e fuori tempo. Meglio ascoltare piuttosto che parlare oggi. La chiarezza arriverà tra qualche giorno. Capricorno, in famiglia servirà un po' di rapidità nel prendere certe decisioni, soprattutto se state cercando di raggiungere un obiettivo concreto entro l'estate. Nel lavoro avrete una marcia in più. Determinazione e intuito vi permetteranno di chiudere questioni rimaste in sospeso. Acquario, nel lavoro, nello studio o nei progetti personali riuscirete ad ottenere risultati concreti. Chi è alla ricerca di un nuovo impiego o desidera cambiare ambiente dovrà continuare a muoversi senza scoraggiarsi. Pesci, nessuno costruisce qualcosa di grande restando fermo a guardare. Voi avrete l'energia per trasformare un'idea in un successo concreto, ma dovrete smettere di dubitare del vostro valore. Oggi vi saluto con le parole di Carl Gustav Jung. L'incontro di due personalità è come il contatto tra due sostanze chimiche. Se c'è una qualche reazione, entrambi ne vengono trasformati. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Telesuoniamo di San

0: non è mai troppo presto con Moira.
1: L'estate è nei suoi occhi, ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita, RVL, la radio.
2: Da Chiara Piselli, benvenute e benvenuti al nuovo appuntamento con la GR Costume e Società di questo lunedì 29 giugno. In apertura parliamo di musica, dal bar raccontato nelle canzoni degli 883 ai grandi stadi italiani. Max Pezzali continua a riempire gli impianti con il tour Gli Anni d'Oro, che ha già superato i 660.000 biglietti venduti, diventando così il più seguito della stagione. Dopo il doppio sold out allo Stadio Olimpico di Roma, il cantante prosegue il tour a Bologna, Messina, Bari, Padova e Milano. Prima del ritorno nei Palasport con Max Forever, stessa storia, stesso posto, stesso bar. Sentiamolo.
3: Sono riuscito a raccontare qualcosa di molto, se vogliamo, elementare, ma proprio per questo condiviso. Nel concerto c'è un momento in cui il me stesso di oggi parla col me stesso del 1995 e cerca di convincerlo del fatto che questa cosa sia successa veramente.
2: E parliamo della rivista della Biennale di Venezia, di cui è stato pubblicato un nuovo numero dedicato al tema degli emisferi, con contributi di primo piano, tra i quali la missione Artemis, Adrian Paci, Tullio Pericoli e Claudio Parmigiani. La pubblicazione del secondo tomo del 2026 è l'occasione per tornare a parlare della rivista della Biennale di Venezia, trimestrale che trasporta sulla carta il senso poliedrico dell'istituzione, guidata da Pietrangelo Buttafuoco. Sentiamolo.
4: La rivista della Biennale di Venezia, così come l'attività di archivio, così come l'attività della Biennale in sé, è il respiro quotidiano di un'istituzione che produce contenuti, sollecita la riflessione e soprattutto riesce a dimostrare nei suoi ultra cinquantennale esistenza della rivista la capacità di avere anche lettori oltre che visitatori.
2: L'arte digitale sta tornando a guadagnare rilevanza sulla scena internazionale con grande vivacità. Da Los Angeles arriva la notizia dell'apertura di Dataland Museum of AI Arts, cofondato da Refik Anadol, pioniere star delle creazioni artistiche tratte dall'intelligenza artificiale. La mostra che inaugura il museo è intitolata Machine Dreams Rainforest e accoglie i visitatori in quello che si definisce il primo museo di tutti i sensi al mondo. Un'istituzione culturale che vuole essere viva e che ragiona sull'arte come continua evoluzione tra dati, intelligenza delle macchine, architettura e presenza umana. E per questa edizione del GR Costume e Società è tutto. Un saluto da Chiara Piselli.
5: In ogni canzone
1: un brivido di piacere.
5: Sei su RVL, la radio.
6: Buongiorno, buon lunedì 29 di giugno, estrema resistenza e resilienza anche nelle prime ore del mattino. Ci siamo lasciati venerdì dicendo mamma mia, se non ci prosciughiamo qui che succede? È successo che ce l'abbiamo fatta, ve lo racconto magari tra poco, giusto per fare il riassuntino del weekend. Super settimana con gli ultimi giorni di giugno e con un luglio in arrivo e con un'estate da vivere, non è mai troppo presto.
7: Non è mai troppo presto.
8: Non è mai troppo presto.
1: Comincia la giornata con RVL la radio.

creare così, diciamo, l'atmosfera adatta anche delle prime ore del mattino, dove si riesce ancora un po' a respirare ed è molto difficile anche per questo lunedì. Siamo pronti a salutare tutte e tutti gli amici che ci ascoltano, che arrivano magari anche da lontano, che da qualche giorno con il DAB riescono a sentirci dalle zone di Biella, di Vercelli, di Casale Monferrato e anche tutti gli altri, gli aficionados. Ce l'abbiamo fatta anche oggi. Fino alle 8 non è mai troppo presto con Moira. 0323 55 21 24, commentate con noi oppure mandate qualche buongiornissimo sui nostri social, che fa sempre bene. Un post weekend veramente interessante dal mio punto di vista. Mi sono chiusa in casa praticamente fino a qualche ora fa, giusto per svegliarmi e per portarvi il fresco e il caffè che ci vuole.

0: c'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
1: happy. Ti ricordi quando is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
2: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
3: Stop! E un po' meno?
2: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
3: Stop! Un po' meno.
4: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
3: Stop! Buona!
4: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul Lungolago di Pallanza e sui social.
0: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.
6: Non è mai troppo presto.
7: Non è mai troppo presto.
0: Comincia la giornata con RVL la radio.

Glean con RBL la radio Take Me Home. Ci sentiamo anche per questo lunedì accaldati e magari più tardi un pochino rinfrescati se le temperature diminuiscono. Se invece le cose non vanno bene, dobbiamo aspettare ancora qualche giorno. Il governo cileno ha presentato al Parlamento un disegno di legge per creare il registro unico degli incidenti e degli atti di vandalismo per sanzionare comportamenti come l'evasione tarifaria sui mezzi pubblici o l'uso di droghe in luoghi pubblici, ma ha suscitato delle critiche per la perdita di sussidi statali per i più vulnerabili. È un progetto che considera atti di inciviltà anche azioni come il blocco strade, l'interruzione del traffico, il disturbo della quiete pubblica durante eventi. La categoria atti di vandalismo comprende la distruzione o danneggiamento di beni pubblici e monumenti, graffiti, incendi dolosi, l'uso di ordigni esplosivi, traffico e spaccio droga, minacce o aggressioni contro autorità e funzionari pubblici come agenti di polizia, operatori sanitari e insegnanti.

di poesia con Sal Da Vinci, campione dell'estate 2026, e tante notizie che arrivano anche da diverse parti del mondo. Qui siamo in Cile con queste iniziative del governo che sostiene che tutto questo serve a proteggere gli spazi pubblici, rafforzare la vita comunitaria, promuovere la responsabilità nella cura dei beni comuni. Chi viene schedato non potrà accedere all'istruzione superiore gratuita, alle borse di studio, benefici per gli studenti, le tariffe agevolate sui trasporti, la pensione universale garantita. Il progetto quindi è stato definito classista dai detrattori perché colpirebbe principalmente coloro che dipendono dagli aiuti statali. Poi chi viene registrato non potrà ottenere o rinnovare la patente o il passaporto, richiedere dei sussidi, intestare veicoli o immobili a proprio nome, né partecipare a eventi di massa o partite di calcio professionistiche. Cosa ne pensate?

0: gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano, gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama. Mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
2: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
3: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Cambia il sapore di ritmo della tua dormita. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
5: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marche 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
7: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
8: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
9: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
10: Il gruppo sportivo Cossoniese organizza la Festa in Oca. Il 4 e 5 luglio, musica serata danzante con il gruppo Yabba Dabba Doo e Romeo e Cooper Fisa. Cucina sempre aperta. Per info su Facebook, Festa in Oca Cossogno.
11: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania. Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
12: Ogni mattina RVL La Radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
13: Super Trailers, il cinema alla radio. Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
14: Fossi in te sarei nervoso.
13: Sette eredi.
15: Chi è il prossimo?
13: Una fortuna. Nessun testimone.
14: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
13: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
16: Sai come andrà a finire.
13: Ricchi da morire, delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema. Super Trailers.
17: Quest'estate scopri come essere super.
18: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
19: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi ragazzi.
20: Sei una piccola selvaggia, vero?
19: Non ci siamo ancora presentati.
17: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
13: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

troppo presto del lunedì, ultimi giorni di giugno 2026, un po' di salute e benessere in primo piano. Si può essere normopeso o avere comunque un rischio elevato di sviluppare diabete di tipo 2 o altre patologie. Per capire se si è in salute non basta salire sulla bilancia, bisogna misurare l'addome e il collo. È il tema della prevenzione e longevità in primo piano, con attenzione al ruolo del grasso viscerale che si accumula attorno agli organi interni e rappresenta uno dei principali fattori di rischio per la nostra salute. Si può essere normopeso, avere un rischio metabolico elevato, bisogna stare attenti e misurare queste circonferenze, quella dell'addome e quella del collo. Particolare attenzione per la circonferenza addominale, la misurazione si effettua in piedi con l'addome rilassato dopo una normale espirazione, posizionando il metro a metà tra l'ultima costola e la cresta iliaca, l'osso superiore del bacino. Nelle donne una circonferenza inferiore a 80 cm indica un rischio basso, tra 80 e 87 aumenta il rischio, da 88 cm in poi il rischio è elevato. Negli uomini il rischio aumenta oltre i 94 cm e diventa elevato sopra i 102.

Salute e benessere in primo piano. Dopo una bella canzone, il singolo di Samurai J, parliamo ancora di queste circonferenze, ovvero la circonferenza del collo, che è importante per gli esperti. In questo caso la misurazione si effettua in posizione eretta, con il metro disposto orizzontalmente attorno al collo, appena sotto il pomo d'Adamo negli uomini, e nel punto di maggiore circonferenza nelle donne, senza comprimere i tessuti. Questo può essere un importante campanello d'allarme. Valori superiori ai 44 centimetri sono associati a aumento di patologie, ma anche di vari disturbi. Accanto all'alimentazione, il secondo grande protagonista è il movimento, e insieme il ruolo della dieta mediterranea. Mangiare sano non vuol dire privazione. La nostra dieta è un modello di vita che insegna a combinare bene gli alimenti, valorizzando qualità, equilibrio e varietà. Insieme all'attività fisica rappresenta uno degli strumenti più efficaci per vivere più a lungo e in salute. Mi raccomando, anche perché tutto questo serve, sono delle basi per aggiungere non solo anni alla vita, ma vita agli anni.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
2: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
4: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
5: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a Piedi Mulera.
6: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
7: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: La Procannero Riviera organizza Camminando nel Blues tutti i lunedì dalle 21. Per info e programma cannero.it o sui social Procannero Riviera. Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Cusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
9: La Procannero Riviera presenta Cinema Sotto le Stelle nel cortile delle scuole medie in zona Lido a Cannero. Il 27 giugno IF, Gli Amici Immaginari, e il 4 luglio Saving Mr. Banks.
10: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di Via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.
11: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

Wonderful Freaks, il nuovo di Mick con RVL la radio. Il futuro della mixology comincia a passare attraverso il trend del mindful drinking, il bere consapevole che invita a vivere il momento dell'aperitivo privilegiando la qualità dell'esperienza senza rinunciare al piacere della convivialità e tenendo presente anche la proposta crescente sul mercato degli analcolici. Infatti, secondo le ultime analisi, il valore globale dei prodotti non low alcol ha superato gli 11 miliardi di dollari. A trainare il settore sono soprattutto le nuove generazioni, molto aperte a proposte senza o a ridotto contenuto di gradazione alcolica. In Italia, secondo la ricerca, il 63% dei consumatori sceglie aperitivi alcol free, dimostrando un interesse crescente verso le nuove modalità di consumo più equilibrate ma ugualmente appagate.

cane alcolico con una bella canzone come quella di Francesco Gabbani, Summer Funk. Certo, non a quest'ora, magari più tardi, dal dopo mezzogiorno in avanti, o anche dall'aperitivo pre-pranzo. Dal 2024 al 2025 la crescita del settore degli spirits analcolici, dicono gli esperti, è stata trainata ed è stata del 65%, soprattutto grazie ai grandi brand che stanno investendo nello zero. Per quello che riguarda i prodotti con poco alcol, no low alcol, si sta crescendo sempre più, anche se i volumi inizialmente erano piccoli. Anche quest'anno il trend è in crescita, non a tripla cifra, comunque sopra il 50% grazie al mercato americano, e ci sono anche le prime richieste per la grande distribuzione. Staremo a vedere, ora c'è Ava Max.

0: più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
1: Nuova intesa tra Stati Uniti e Iran per fermare le armi dopo le schermaglie dei giorni scorsi e riaprire i negoziati domani in Qatar, ma il quadro medio orientale resta tesissimo, specie in Libano, dove Israele continua i suoi attacchi. Tel Aviv rivendica di aver distrutto una grossa infrastruttura terroristica sotterranea, violato il cessate il fuoco, protestano gli Hezbollah e il presidente del Parlamento libanese Berri, vicino al gruppo islamico, fa sapere che l'accordo quadro mediato dagli Stati Uniti è inattuabile perché non rispetta la sovranità libanese. Si continua a scavare tra le macerie in Venezuela, dove salgono a 1450 i morti accertati per il terremoto che ha colpito il paese. A distanza di giorni comunque si continuano a trovare in vita persone. Omicidio a Mentana, alle porte di Roma, una 49enne sotto l'effetto di stupefacenti ha massacrato di botte un uomo che stava parlando con la sua ex fidanzata in strada. La vittima, 46 anni, è stata aggredita a calci e pugni e caduta a terra e ha sbattuto la testa. Mondiali, il Canada è la prima squadra qualificata agli ottavi a decidere la sfida contro il Sudafrica. Rete di stacchio al 92esimo, stasera altri 3 sedicesimi, alle 19 Brasile-Giappone, più tardi Germania-Paraguay, infine Olanda-Marocco. E da Alessandro Cisi ringrazio dell'ascolto.
0: Lavoro a un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
2: Non è mai troppo presto.
3: Non è mai troppo presto.
2: Comincia la giornata con RVL la radio.

rugiada con Arisa, qualche goccia di rugiada magari con quest'estate 2026 che continua nelle prime ore del mattino a nostra disposizione, e chi lo sa con sto caldo, figurati. Nuova stangata ci attende, ormai dopo aver parlato di bollette che si alzano, figurati con l'uso dei condizionatori in questi giorni. La spesa potrebbe essere altina, ad influire sui costi legati all'uso di condizionatori, di umidificatori, ventilatori e apparecchi elettrici, è una questione climatica, l'abbiamo capito, e io vi posso dire che in questo fine settimana il mio climatizzatore, il mio condizionatore, almeno nella parte della sala, è andato quasi ininterrottamente, mamma mia, io ho paura della bolletta delle prossime settimane. L'utilizzo dei climatizzatori per un periodo complessivo di 100 giorni tra maggio e agosto determinerà una spesa totale che, a seconda delle ore giornaliere di uso, della temperatura impostata e il modello di apparecchio usato, potrebbe variare tra 95 e 170 euro a famiglia se c'è un unico split nuova generazione, oppure potrebbe salire, insomma prepariamoci.

visto che si parla di climatizzatori, di condizionatori, di come li abbiamo usati magari nel weekend, oltre il 60% delle nostre case ha questi sistemi. È un dato che ha registrato un aumento vertiginoso negli ultimi anni, anche perché il numero delle famiglie che hanno almeno un condizionatore è raddoppiato rispetto al 2013. I cambiamenti climatici hanno determinato delle modifiche nelle nostre abitudini, abbiamo parlato di climatizzatori ma di vari sistemi nelle nostre case. Il rischio è quello di un peggioramento della qualità dell'aria indoor con conseguenti effetti negativi per la salute umana in caso di non corretta aerazione dei locali. Anche in questo caso dobbiamo stare attenti, un ambiente chiuso senza aerazione può avere la concentrazione di composti organici volatili che rimane elevata per molte ore. Con una ventilazione meccanica il tempo si riduce a 3 ore, con ventilazione naturale si registra il rientro ai valori iniziali in meno di 40 minuti. Sì, ma il caldo?

0: Luce Verde Italia.
1: Buongiorno, giornata caratterizzata dal progressivo spostamento lungo le principali direttrici del nostro territorio. Al momento disagi nell'Interland milanese con code a tratti sulle tre tangenziali, file sulla 4 Milano Venezia tra Dalmine e Trezzo sull'Adda verso Milano e file sul tratto urbano della 4 tra Pero e Corvano in direzione Brescia. Sulla 10 Genova Ventimiglia code a tratti tra Orco Feghino e Spotorno andando in direzione Genova. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ASL.
2: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
3: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsored by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
4: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
6: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul Lungolago di Pallanza e sui social.
7: Da Floor Center sconti incredibili per i giardinieri. Vieni a scoprire i nostri prezzi speciali. Floor Center, a Feriolo e sui social.
8: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
9: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
10: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026. Il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
11: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove, forse

0: moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
1: Non è mai troppo presto.
2: Non è mai troppo presto.
1: Comincia la giornata con RVL la radio.

0: giorno si vede dal mattino, per cui prima di scoprire cosa ti dicono le stelle, inizia la giornata con la colazione perfetta del bar Chicco d'Oro a Intra.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio per iniziare al meglio questa nuova settimana. Ariete, sarà una giornata all'insegna della concretezza dal punto di vista professionale. La vostra pazienza sarà premiata. In amore sarà necessario chiarire molte cose prima di lasciarvi andare alle emozioni. Toro, i single potrebbero sentirsi attratti da persone molto diverse dal solito. In ambito lavorativo potrebbe volerci un po' di più di tempo per realizzare i vostri progetti, ma riuscirete comunque a trovare una soluzione valida. Gemelli, attenzione al vostro modo di fare con la persona che amate. A volte causa incomprensioni. In ambito professionale, creatività e buone idee, se ben gestite, possono fare la differenza. Cancro, le stelle portano maturità e buoni sentimenti tra voi e la vostra metà. Le stelle portano maturità e buoni sentimenti all'interno della coppia. Per quanto riguarda il lavoro, vi sentirete abbastanza ottimisti nelle vostre mansioni, capaci di poter competere con colleghi ben più esperti. Leone, oggi sarà necessario essere prudenti e previdenti in tutto ciò che farete per evitare spiacere.

0: sospeso troppo a lungo. Scorpione, una giornata che porta confronti verbali forse pungenti. Fate attenzione a non alzare troppo i toni. Ascoltate prima di rispondere. La verità non è sempre questione di bianco o nero. Sagittario, siete più distratti e forse emotivamente stanchi. Le parole arrivano un po' confuse e fuori tempo. Meglio ascoltare piuttosto che parlare oggi. La chiarezza arriverà tra qualche giorno. Capricorno, in famiglia servirà un po' di rapidità nel prendere certe decisioni, soprattutto se state cercando di raggiungere un obiettivo concreto entro l'estate. Nel lavoro avrete una marcia in più. Determinazione e intuito vi permetteranno di chiudere questioni rimaste in sospeso. Acquario, nel lavoro, nello studio o nei progetti personali riuscirete ad ottenere risultati concreti. Chi è alla ricerca di un nuovo impiego o desidera cambiare ambiente dovrà continuare a muoversi senza scoraggiarsi. Pesci, nessuno costruisce qualcosa di grande restando fermo a guardare. Voi avrete l'energia per trasformare un'idea in un successo concreto, ma dovrete smettere di dubitare del vostro valore. Oggi vi saluto con le parole di Carl Gustav Jung. L'incontro di due personalità è come il contatto tra due sostanze chimiche. Se c'è una qualche reazione, entrambi ne vengono trasformati. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Non è mai troppo presto.
3: Non è mai troppo presto.
2: Comincia la giornata con RVL la radio.

approfondimento della sua vita a 15 anni, è siciliano ed è stato studiato da alcuni esperti nazionali e internazionali. È l'individuo più giovane al mondo che ha l'ipermemoria autobiografica. Primo caso documentato in questa fascia d'età, prima esistevano solo delle segnalazioni di esordio adolescenziale dell'ipermemoria, ma non una dimostrazione oggettiva in età precoce. Questo giovane siciliano è studiato ormai da 2 anni dagli esperti. La segnalazione delle capacità del giovane è stata fatta dalla madre. Sottoposto a vari test di memoria, il giovane è risultato in grado di richiamare 3 tipi di contenuti autobiografici precisi e specifici, dei quali i ricercatori potevano verificare sia la data precisa e i particolari, come eventi pubblici legati ai suoi interessi, eventi scolastici o foto di vacanze o viaggi. La supermemoria viene raccontata tra poco.

ragazzo italiano da record con l'ipermemoria. Ecco qua cosa è successo. Per ciascuno degli eventi considerati durante i test fatti, il giovane doveva indicare data, compreso il giorno della settimana, cosa stava facendo in quel momento. Ad esempio, il ragazzo è stato in grado di ricordare degli eventi accaduti in classe, delle verifiche o attività, o il giorno d'inizio della stagione del suo programma TV preferito, o la data esatta in cui è stata scattata una foto. Questo caso ha suggerito per la prima volta che l'ipermemoria può comparire nella prima adolescenza, prima di quanto si pensi. Il risultato mette in discussione i modelli classici dello sviluppo della memoria autobiografica, che indicano la maturazione in fase più tardo adolescenziale e fanno pensare a questa maturazione con gli anni che vengono. I ricercatori continuano a studiare il ragazzo nel tempo per capire se il profilo rimane stabile e chiarire attraverso alcuni esami se ci sono marcatori cerebrali specifici dell'ipermemoria. Noi ci ascoltiamo Gaia.

0: nella nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
1: Sono tutte tonalità gialle.
0: Da quest'anno va di moda il giallo.
2: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
3: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
5: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in corso Umberto I, 1.
6: Revisioni moto e auto da Zucchi Gomme. Per appuntamento 0323 40 20 26. Zucchi Gomme, in via Müller 35 a Intra.
7: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
8: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
9: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
10: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
11: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
12: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17, l'aperitivo del Nazionale, in piazza Ranzoni a Intra.
13: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato, per davvero. Con RVL la tua voce arriva direttamente.

0: tua idea con RBL la radio.
1: Meridiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
0: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
2: Edizione flash di RVL informa, buona giornata da Luca Manghera. Un intero condominio di Domodossola è evacuato l'altra sera dai vigili del fuoco a seguito di un incendio che ha riempito di fumo il palazzo. Causa, una pentola rimasta sul fuoco dopo che la padrona di casa ha avuto un malore e la donna è stata soccorsa, non è grave. Incendio l'altra notte anche a Cannero, ad andare a fuoco i tetti di tre edifici del centro storico. Un vigile del fuoco si è ferito in modo lieve ed è finito in ospedale. Gli immobili sono stati dichiarati inagibili, cause in via di accertamento. Sospensione della licenza e sanzione da 5.000 euro per un locale di intrattenimento del Verbano. I carabinieri hanno trovato un lavoratore in nero. Sanzionati anche due ristoranti, sempre del Verbano, per carenze igienico-sanitarie.
3: Il meteo di RVL.
4: Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 01 55.
2: Previsioni del tempo per lunedì 29 giugno, aumento della nuvolosità dal pomeriggio con possibili temporali, temperature tra 20 e 34 gradi. Questa è l'informazione di RVL alla radio e poi non dite che non lo sapevate.
0: RVL informa. Desiderio Sexy Shop. Nel

0: vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione. Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Comincia la giornata con RVL la radio.

0: Summer con Potential continua la mattinata con RBL alla radio, diciamo che continua in senso lato, ci saranno tanti appuntamenti per voi come sempre, mentre noi siamo quasi in conclusione e devo dire che questa mattina insomma è risultato un po' difficile svegliarsi come nelle ultime, anche se noi venerdì abbiamo fatto il conto alla rovescia per l'arrivo del weekend e tutte queste cose. Sabato mattina mi sono dedicata ad alcune spese, poi mi sono chiusa in casa, domenica figurati non ne parliamo, e quindi stamattina è andato un po' così, ma non vi preoccupate, è solo l'inizio, l'estate continua all'insegna della bella musica e dei nostri momenti di informazione da non perdere, proprio perché qualcuno non ama questo lunedì, arriva Mr. Rain.
1: Noi due siamo bravi

0: Meglio di no.
1: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Un buon lunedì mattina a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Rimaniamo nel torinese per informarvi che lungo la provinciale 169 della Val Germanasca si viaggia a senso unico alternato per lavori a Prali. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: La Pro Cannero Riviera presenta Cinema sotto le stelle nel cortile delle scuole medie in zona Lido a Cannero. Il 27 giugno IF, gli amici immaginari, e il 4 luglio Saving Mr. Banks.
5: Evo 3, il City SUV 1.500 benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
6: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
7: L'8x1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8x1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8x1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Cambia il sapore e il ritmo della tua dormita. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
9: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 840301.
10: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
11: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
12: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
13: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
14: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
2: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
15: Non è mai troppo presto.
16: Non è mai troppo presto.
15: Comincia la giornata con RVL La Radio.

Bazzilli per le strade. Se siete andati per le strade in questo fine settimana, montagna, lago, mare, quello che vi pare, magari vi siete divertiti più o meno alla resistenza al caldo. Se siete stati non per strada ma in acqua, tra piscine, laghetti, mari e quant'altro, forse è andata meglio, anche perché il refrigerio dell'acqua c'è. E se invece non avete né calcato strade, nemmeno fatto tuffi e non siete usciti di casa come la sottoscritta, avete fatto ben altre cose e invece il divano ha preso la sagoma, la famosa conca, e anche il caldo dell'estate in casa, ma i condizionatori ci hanno aiutato. Arrivano P&Down, set a Drift on Memory.

0: La bella musica di RBL e la radio con i ricordi del passato ci riporta al presente, è un lunedì da vivere, speriamo che le temperature ci aiutino e anche l'informazione che arriva con Maria Elisa Gualandris, giornale Caffè. Vi lascio al nostro lunedì che continua, ci ritroviamo domani mattina per un risveglio speriamo meno caldo, con Non è mai troppo presto, ciao!
1: Non è mai troppo presto.
2: Non è mai troppo presto.
1: Comincia la giornata con RBL la radio.

0: Tra poco su RDL la radio, giornale caffè con Maria Elisa Gualandris.
1: Lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Tina Energy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto Tina Energy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
2: Buongiorno dalla redazione. Il terremoto devastante che ha colpito il Venezuela ha provocato al momento 1.450 vittime accertate e 3.150 feriti. Una donna di 60 anni è stata estratta viva dalle macerie di un edificio crollato a Caraballeda nello stato di La Guaira dopo essere rimasta intrappolata per oltre 3 giorni. Estratti vivi dalle macerie anche un uomo e suo figlio adolescente. L'Iran ha avvertito che qualsiasi tentativo di utilizzare rotte alternative a quella che costeggia il suo litorale nello stretto di Hormuz rischia di aumentare le tensioni nella regione, posizione che alimenta le frizioni con gli Stati Uniti nonostante il protocollo d'intesa firmato il 17 giugno e l'avvio di colloqui in Svizzera. Temperature record in Europa e in Italia. Torino, Milano, Napoli, Roma sono delle città bollenti con massime vicino a 40 gradi e le minime sopra i 25. A Castelluccio di Norcia l'afa spegne la fioritura, domani dovrebbero arrivare le piogge. Secondo l'OMS, dal 21 giugno sono stati più di 1.300 i morti in eccesso legate alle alte temperature in Europa. E caccia Shahadat Hossain, il 43enne bengalese sospettato d'aver sterminato a colpi di mannaia una famiglia di connazionali a Roma. Posti di blocco in città, controlli nelle stazioni dei treni e degli autobus diretti all'estero, negli aeroporti e fino alle frontiere. Si cerca anche in luoghi isolati. Mondiali 2026 e il Canada la prima squadra a qualificarsi per gli ottavi di finale, battuto il Sudafrica nel recupero dei tempi regolamentari con un gol di Eustachio. I canadesi ora attendono la vincente di Olanda-Marocco. Ed è tutto, a più tardi.
1: Lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Tina Energy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto Tina Energy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
3: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Buongiorno, al momento disagi nell'Interland milanese con code a tratti sulle 3 tangenziali. Ci spostiamo sulla 9 Milano-Chiasso dove ci sono file all'altezza di Chiasso verso il capoluogo milanese. Sulla 8 Milano-Varese file a tratti tra Legnano e Arese andando in direzione Milano. File sulla 4 Milano-Venezia tra Dalmine e Trezzo sull'Adda verso Milano e altre file sul tratto urbano della 4 tra Pero e Cormano verso Brescia. Ancora si sta in fila sulla Milano Meda tra Cesano Maderno e Paderno Dugnano in direzione Milano. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
5: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL.
6: Per tutta l'estate RVL.
5: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
6: RVL la radio.
5: Te le suoniamo.
6: Di santa ragione.
5: Ed eccoci qua, buongiorno, lunedì 29 giugno in diretta su RVL con Giornale Caffè. Come state? Spero bene, sopravvissuti al caldo? Il picco dovremmo averlo ormai superato, quindi dovremmo progressivamente tornare a temperature più umane in questi giorni. Questa notte un po' di aria c'era, va detto, anche se le temperature sono ancora alte, perché comunque adesso c'erano 27 gradi già alle 8 della mattina, ma appunto è atteso un miglioramento, poi ne parleremo sicuramente nel corso di questa puntata di Giornale Caffè. Fino alle 10 siamo insieme, se volete scrivetemi 0323 55 21 24, è sempre il numero WhatsApp per i vostri messaggini, e poi ovviamente ci sono sempre i nostri social a vostra disposizione. Bene, direi che possiamo partire quindi in questo 29 giugno e lo facciamo con Giornale e Caffè.

Levante con Mania, suo nuovo singolo dalla Super Rotation di RVL La Radio. Tre interventi della squadra nautica dei Vigili del Fuoco e del VCO nel tardo pomeriggio di ieri per il soccorso a persone in difficoltà a causa del forte vento. Nel primo pomeriggio i Vigili del Fuoco, in collaborazione con la Guardia Costiera, hanno assistito due persone che non riuscivano più a raggiungere la riva a bordo di una tavola SUP nella zona tra l'Isola dei Pescatori e Lido di Carciano. Nel secondo è stato soccorso un uomo che era stato sbalzato da una canoa nei pressi dello specchio di acqua davanti a Villa Possa Intra. In questo caso l'uomo era stato riportato in zona sicura dopo essersi rifugiato su una spiaggia. Durante il rientro la squadra nautica dei Vigili del Fuoco ha assistito anche un natante, una moto d'acqua in difficoltà, all'interno della diga foranea del porto della navigazione. Anche in questo caso si è provveduto a trasportare le persone in zona sicura.

0: bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
1: Stop! E un po' meno?
0: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
1: Stop! Un po' meno.
2: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
1: Stop! Buona!
2: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
5: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 49 51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
7: Il gruppo sportivo Cossoniese organizza la festa in Oca. Il 4 e 5 luglio, musica serata danzante con il gruppo Yabba Dabba Doo e Romeo e Cooper Fisa. Cucina sempre aperta. Per info su Facebook, Festa in Oca Cossogno.
8: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Azienda Agricola Boneschi. Su Facebook, Azienda Agricola Boneschi Davide.
9: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
10: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
3: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche

Bam bam bambina e le tre Lamborghini su RVL la radio. Diciamo, il forte vento ieri, tre soccorsi dei vigili del fuoco, squadra nautica sul Lago Maggiore, sono intervenuti anche gli assistenti bagnanti dell'ordine dei Giovanniti che sono in servizio alla spiaggia di Cannero Riviera del Lido. Hanno salvato usando il pattino un giovane straniero che a bordo della sua canoa stava vogando verso il largo ben oltre le boe gialle. Il forte vento di Grecale, che sarebbe il maggiore, quello che chiamiamo così, sul Lago Maggiore, si è alzato all'improvviso, l'ha fatto sbalzare in acqua e la canoa non è stato più possibile recuperarla, però appunto gli assistenti bagnanti sono riusciti a recuperarlo, anche se lui era fortemente nel panico perché non aveva neanche il giubbotto di salvataggio. È sempre importante usare tutte le precauzioni, tutti i dispositivi previsti quando si va anche in canoa, appunto, perché soprattutto se si punta verso il largo. Vabbè, comunque per fortuna che ci sono dei soccorritori sempre pronti a intervenire qui sul Lago Maggiore. Sienna Spyro ora, Material Lover.

Material Lover su RVL la radio. Spiace per tutte le situazioni di difficoltà che si sono create, però quel vento il maggiore di ieri ci ha dato un po' di sollievo, un po' di respiro in un'altra giornata insomma molto molto molto calda. Poi parleremo anche di meteo, siamo davvero oltre il picco, vediamo la luce in fondo al tunnel, ne parleremo. Intanto ci ascoltiamo Fulminacci, Maledetto me.

0: tanto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
2: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
3: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
5: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
6: Arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
7: Vivi una giornata tra montagne, storia e arte per scoprire alpeggi e panorami mozzafiato. Sabato 18 luglio, escursione nella Valle dell'Impossibile in Val d'Ossola e la sera mega festa ad Altoggio di Monte Crestese. Posti limitati. Scopri e prenota su sentieridegliSpalloni.com.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.
8: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.
9: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
10: Da Chiara Piselli, benvenute e benvenuti al nuovo appuntamento con la GR Costume Società di questo lunedì 29 giugno. In apertura parliamo di musica, dal bar raccontato nelle canzoni degli 883 ai grandi stadi italiani. Max Pezzali continua a riempire gli impianti con il tour Gli Anni d'Oro, che ha già superato i 660.000 biglietti venduti, diventando così il più seguito della stagione. Dopo il doppio sold out allo Stadio Olimpico di Roma, il cantante prosegue il tour a Bologna, Messina, Bari, Padova e Milano. Prima del ritorno nei Palasport con Max Forever, stessa storia, stesso posto, stesso bar. Sentiamolo.
11: Sono riuscito a raccontare qualcosa di molto, se vogliamo, elementare, ma proprio per questo condiviso. Nel concerto c'è un momento in cui il me stesso di oggi parla col me stesso del 1995 e cerca di convincerlo del fatto che questa cosa sia successa veramente.
10: E parliamo della rivista della Biennale di Venezia, di cui è stato pubblicato un nuovo numero dedicato al tema degli emisferi, con contributi di primo piano, tra i quali la missione Artemis, Adrian Paci, Tullio Pericoli e Claudio Parmigiani. La pubblicazione del secondo tomo del 2026 è l'occasione per tornare a parlare della rivista della Biennale di Venezia, trimestrale che trasporta sulla carta il senso poliedrico dell'istituzione, guidata da Pietrangelo Buttafuoco. Sentiamolo.
12: La rivista della Biennale di Venezia, così come l'attività di archivio, così come l'attività della Biennale in sé, è il respiro quotidiano di un'istituzione che produce contenuti, sollecita la riflessione e soprattutto riesce a dimostrare nei suoi ultra cinquantennale esistenza della rivista la capacità di avere anche lettori oltre che visitatori.
10: L'arte digitale sta tornando a guadagnare rilevanza sulla scena internazionale con grande vivacità. Da Los Angeles Press arriva la notizia dell'apertura di Dataland Museum of AI Arts, cofondato da Refik Anadol, pioniere star delle creazioni artistiche tratte dall'intelligenza artificiale. La mostra che inaugura il museo è intitolata Machine Dreams Rainforest e accoglie i visitatori in quello che si definisce il primo museo di tutti i sensi al mondo. Un'istituzione culturale che vuole essere viva e che ragiona sull'arte come continua evoluzione tra dati, intelligenza delle macchine, architettura e presenza umana. E per questa edizione del GR Costume Società è tutto. Un saluto da Chiara Piselli.
9: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
8: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
1: Telesuoniamo di Santa Ragione.

è tornato Bruno Mars su RVL la radio. Stavo leggendo, ripubblicata da diversi siti, tra cui Viceo News, una lettera di una docente riguardo ai festeggiamenti non esattamente sobri che si stanno verificando in questi giorni all'ingresso delle scuole superiori dove si svolgono gli orali di maturità. Non solo spumante, che vabbè, già lì, ma lancio di uova, di farina. Io ho visto anche cibo per cani. È successo questo al liceo, ma succede al Covianchi, succede dappertutto. Al liceo anche c'è stato un post della scuola che invita i ragazzi poi a pulire, perché fuori dalle scuole sì, ci sono queste chiazze veramente maleodoranti, scivolose, una schifezza in pratica. È giusto festeggiare facendo questo, soprattutto dopo un esame di maturità che dovrebbe provare la maturità appunto dei candidati, senza contare che dopo l'orale non si ha mica neanche la certezza di essere stati promossi, finché non escono i tabelloni. Insomma, io aspetterei a festeggiare. Comunque, cose che negli ultimi anni stanno sfuggendo un po' di mano. Che cosa ne pensate? Secondo me si può festeggiare senza sporcare tutto e creare danni, insomma, soprattutto quando si parla di esami di maturità. Segniamoci questa parola.

0: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
1: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
2: Cambia il sapore e il ritmo della tua dormita.
3: Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul Lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: La Pro Cannero Riviera presenta Cinema Sotto le Stelle nel cortile delle scuole medie in zona Lido a Cannero. Il 27 giugno IF, Gli Amici Immaginari, e il 4 luglio Saving Mr. Banks.
5: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: La Procannero Riviera organizza Camminando nel Blues tutti i lunedì dalle 21. Per info e programma cannero.it o sui social Procannero Riviera.
7: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
8: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
9: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
10: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17, l'aperitivo del Nazionale, in Piazza Ranzoni a Intra.
11: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Cusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
12: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
11: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL la radio.
13: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
14: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

scusa, lo sento. Pinguini tattici nucleari su RVL, la radio in giornale caffè, e tra poco arrivano le news delle 9 e poi anche la 4x4. Prima però Shakira e Burna Boy.

0: lavare la tua auto a Verbania. Ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
1: Buongiorno dalla redazione. Torna altissima la tensione USA-Iran dopo che i Pasdaran hanno colpito le basi americane nei piccoli paesi del Golfo. Il Bahrain chiede un intervento internazionale. Trump minaccia un'escalation. Il ministro degli esteri iraniano Rajki si dice pronto a richiudere Hormuz. Alla fine Stati Uniti e Iran concordano un incontro martedì a Doha. Il terremoto in Venezuela dopo le devastazioni, allarme sciacalli alla Guaira. Intanto i vigili del fuoco italiani stanno lavorando sulla segnalazione di una donna con i suoi tre figli ancora in vita in uno stabile crollato a Macuto. Gli ospedali dove arrivano i feriti da tutto il paese sono al collasso. Eccezionale ondata di caldo africano nel suo picco e fino ad oggi le temperature in Italia potrebbero superare la soglia dei 40 gradi ed è boom di accessi al pronto soccorso. In Germania raggiunto il record di 41 gradi e mezzo in serata, forti temporali nel Torinese e in Alto Adige. Ignobili e disumane, così la premier Meloni ha definito le offese social rivolte al ministro Roccella dopo la scomparsa del marito nel lago di Vico. L'uomo 84enne si è tuffato, non è più riemerso. Al momento risulta ancora disperso mentre si valuta l'ipotesi che possa essersi trattato di uno shock termico. Mondiali americani, il Canada la prima squadra a passare agli ottavi dopo aver battuto 1-0 il Sudafrica. Decide il match a un gol di Eustachio nel recupero. Al prossimo turno i canadesi incontreranno la vincente di Olanda-Marocco. Oggi alle 19 Brasile-Giappone, alle 22:30 Germania-Paraguay. È tutto, a più tardi.
0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Buongiorno, sulla 9 Milano-Chiasso, file all'altezza di Chiasso andando in direzione del capoluogo milanese. Sulla 8 Milano-Varese, file tra Fiera Milano e la 4 Milano-Venezia. File in via di smaltimento sulla 4 tra Dalmine e Trezzo sull'Adda in direzione Milano. File anche sul tratto urbano della 4 tra Pero e Cormano verso Brescia. Altre file sulla Milano Meda tra Cesano Maderno e Paderno Lugnano in direzione Milano. Sulla tangenziale ovest di Milano code per un incidente tra la 4 e 7 Milanese andando in direzione dell'Autosole. Bene, è tutto, a più tardi.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi.
5: Dagli anni 90 a oggi.
4: In sequenza.
6: E per questa 4x4 vi sogniamo Mariah Carey, Touch My Body, Drake, Passion Fruit, Baby K, Tuca Macarena, ma partiamo dagli anni 90 con The Cardigans, Erase, Rewind.
4: 4x4, su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: Tocca Macarena, Baby K a chiudere questa 4x4, la prima di questo 29 giugno, Santi Pietro e Paolo, quindi facciamo veramente gli auguri di buon onomastico anche a Piero Pratesi, tutti i Pietro e i Paolo all'ascolto. E adesso invece arriva un aggiornamento sul traffico e poi ci sarà anche l'almanacco del giorno.
1: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte. Buongiorno e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Al momento è tutto, non ci sono altre notizie, questo breve appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online. 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
5: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
6: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
7: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
8: Evo 5, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a soli 16.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
9: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
10: Lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Inenergy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto Inenergy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
11: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
13: Revisioni moto e auto da Zucchi Gomme. Per appuntamento 0323 40 20 26. Zucchi Gomme, in via Müller 35 a Intra.
12: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul...

0: Buonasera dalla redazione.
1: Le forze armate USA hanno condotto attacchi contro una decina di obiettivi iraniani nell'area dello stretto di Hormuz in risposta all'attacco iraniano di ieri mattina contro una petroliera commerciale. Donald Trump ha avvertito l'Iran che non esisterà più se gli Stati Uniti decideranno di intensificare lo scontro. Intanto il Regno del Bahrain invita a un'azione internazionale per fermare la ripetuta aggressione iraniana.
0: Emergenza caldo per 193 milioni di europei con temperature sopra i 35 gradi secondo i calcoli della France Press basati sulle previsioni del servizio meteorologico tedesco. In Italia bollino rosso in 18 città, lunedì il picco. A Bolzano la notte più calda in 70 anni, a Milano il Pride sfila malgrado i quasi 40 gradi avvertiti alla partenza. In Francia si sono registrati circa 1000 decessi in più rispetto alla norma dal 24 giugno. Lo ha annunciato oggi l'Agenzia Nazionale per la Salute Pubblica.
1: Stanno procedendo ininterrottamente le ricerche di Luigi Cavallari, 84 anni, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, disperso ieri pomeriggio nel lago di Vico. A riferirlo è il vicario della prefettura di Viterbo, presente all'operazione di ricerca. Si sta procedendo con verifiche da parte dei sommozzatori, ha aggiunto, ma anche con strumenti che aiutano l'operazione mirata nel lago. Si tratta di una ricerca particolarmente complessa per lo scenario. La visibilità è molto bassa già pelo dell'acqua, quindi più si scende, più si riduce ed è prossima allo zero.
0: Continuano le indagini sul triplice omicidio avvenuto venerdì sera a Casalotti, nella periferia ovest della città. Padre, madre e figlia di 8 anni sono stati accoltellati nella loro abitazione a Roma. L'unico a salvarsi è stato il figlio ventenne, operato alla testa e in prognosi riservata. Il responsabile sarebbe un uomo che la famiglia, di origini bengalesi, conosceva bene e che ora è ricercato.
1: Dal 1 luglio si cambia sui fondi pensione complementare. Partono infatti le nuove regole sulla previdenza complementare introdotte dall'ultima manovra e scatta così per i neoassunti nel settore privato, esclusi i lavoratori domestici, l'adesione automatica al fondo pensione previsto dagli accordi o dai contratti collettivi. Se il contratto collettivo non prevede un fondo di rifornimento, si attiverà l'iscrizione automatica al fondo Cometa, il fondo per i dipendenti nell'industria metalmeccanica.
0: Formula 1, seconda vittoria stagionale per George Russell, che a Spielberg domina dalla pole position l'ottava tappa del mondiale, precedendo sul traguardo la Red Bull di Max Verstappen e il leader della classifica generale Kimi Antonelli, a sua volta autore di una prova in difesa iniziata con un qualche lungo di troppo e condizionata nella sua prima parte da noie ai freni della sua Mercedes. Davanti alla bandiera a scacchi meno di 4 secondi separano i primi tre piloti al traguardo. Con il successo austriaco, Russell torna secondo nella classifica generale con 40 punti di ritardo da Antonelli.
1: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RDL, la radio. Anche d'estate,

0: è proprio vecchia dentro. Non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
1: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
2: Cambia il sapore e il ritmo della tua dormita. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: La Pro Cannero Riviera presenta Cinema sotto le stelle nel cortile delle scuole medie in zona Lido a Cannero. Il 27 giugno IF, gli amici immaginari, e il 4 luglio Saving Mr. Banks.
4: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
5: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
3: Il gruppo sportivo Cossoniese organizza la Festa in Oca. Il 4 e 5 luglio, musica serata danzante con il gruppo Yabba Dabba Doo e Romeo e Cooper Fisa. Cucina sempre aperta. Per info su Facebook, Festa in Oca Cossogno.
6: Le vacanze sono vicine. E chi pensa a bagnare le piante e i fiori del tuo terrazzo? Floor Center, che è anche creazione di impianti idraulici. Così non dovrai pensarci più e potrai partire tranquillo. Floor Center, a Feriolo e sui social.
7: Vivi una giornata tra montagne, storia e arte per scoprire alpeggi e panorami mozzafiato. Sabato 18 luglio, escursione nella Valle dell'Impossibile in Val d'Ossola e la sera mega festa ad Altoggio di Monte Crestese. Posti limitati. Scopri e prenota su sentieridegliespalloni.com.
8: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
9: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
10: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a Piedi Mulera.
11: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Cusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione! Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
2: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
12: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
13: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
3: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris, edizione flash del nostro notiziario locale. Tre interventi della squadra nautica dei vigili del fuoco del VCO nel tardo pomeriggio di ieri per il soccorso a persone in difficoltà a causa del forte vento. Nel primo, i vigili del fuoco, in collaborazione con la guardia costiera, hanno assistito due persone che non riuscivano più a raggiungere la riva a bordo di una tavola SUP nella zona tra l'isola dei pescatori e il lido di Carciano. Nel secondo è stato soccorso un uomo che era stato sbalzato da una canoa nei pressi dello specchio di acqua davanti a Villa Possa Intra. Si era rifugiato su una spiaggia. Durante il rientro la squadra nautica ha assistito un natante e una moto d'acqua in difficoltà nella diga foranea del porto della navigazione, e gli assistenti bagnanti dei Giovanniti al Lido di Cannero Riviera hanno salvato usando il pattino un giovane straniero che, sempre a causa del forte vento, a bordo della sua canoa gonfiabile stava vogando verso il largo ben oltre le boe gialle che delimitano l'area balneare, ma è stato sbalzato all'improvviso, allontanandolo dalla canoa, e non è stato più possibile recuperarla. Preso dalla paura, anche perché non indossava il giubbotto di salvataggio, ha iniziato ad annaspare, quindi l'intervento del personale addetto è stato immediato. Al termine del congresso della sezione cittadina della Lega nella serata di venerdì, Luigi Eroldi è stato confermato segretario della Lega Verbania, eletto per acclamazione. Con lui nel nuovo direttivo ci sono Simone Lecchi, vice segretario, Giorgio Bertolazzi, Stefano Lietta, Nadia Ciarigi, Andrea Canali e Lorenzo Iaria. Questa è l'informazione di RVL la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
5: RVL informa.
12: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
14: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
15: In ogni canzone, un brivido di piacere. Sei su RVL la radio.

0: su RVL la radio in giornale caffè in questo 29 di giugno alle 9:38, sempre in diretta. Tutto bene? Spero di sì, e che insomma stanotte siate riusciti a riposare. E su Verbania con il vento un pochino si è rinfrescata l'aria, ma adesso andiamo a leggere il bollettino dell'ARPA, che ci dice proprio qual è la situazione e cosa è previsto per i prossimi giorni, dopo quasi due settimane consecutive di caldo veramente record, e con livello disagio 3, quindi il livello più grave che è previsto. Innanzitutto, per la giornata di oggi le temperature minime sono un pochino più basse, perché sono sui 23 gradi rispetto 25 e 26 gradi che abbiamo, insomma, a cui abbiamo assistito nelle notti precedenti, le cosiddette notti tropicali, quelle che non ti danno un attimo di tregua. Però il livello di disagio rimane comunque 3 anche per oggi, e così anche per domani 30 di giugno. Speriamo davvero in un miglioramento a partire da mercoledì. Al momento non sono previste piogge, forse qualche temporale nella giornata di domani. Da mercoledì dovrebbero esserci temperature tra i 23 e i 32 gradi, e poi da giovedì le minime dovrebbero scendere a 18 gradi, massime sui 33 gradi, e rimanere comunque sotto i 20 gradi le minime. Stiamo parlando per tutta la settimana, quindi speriamo davvero che siano gli ultimi giorni di questo caldo molto molto pesante. Tra l'altro vedo che già da domani la provincia di Cuneo, ad esempio, e la provincia di Biella scendono a livello 2 di disagio. Rimaniamo solo, non solo noi, però noi rimaniamo a livello 3 con tante altre province: Novara, Torino, Alessandria, Asti. Quindi insomma siamo in buona compagnia, purtroppo. Resistiamo ancora un po', anche se appunto dicevo che le minime un po' già si sono abbassate, quindi speriamo, speriamo in bene. Karol G e Manu Chao, Viajando por el Mundo.
1: Salida del vuelo con destino

0: ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsored by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
3: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in corso Umberto I, 1.
4: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
5: Sono tutte tonalità gialle.
4: Da quest'anno va di moda il giallo.
6: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
7: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
8: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
9: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
10: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
11: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
12: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a Piedi Mulera.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.
13: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
1: Te le suoniamo di santa ragione.

Madame qui su RVL la radio, quasi al momento dei saluti in questo appuntamento di oggi con Giornale Caffè del 29 di giugno. Sì, in effetti l'arietta che c'era stamattina se ne sta già andando, quindi anche oggi si preannuncia un bel caldone e lo abbiamo sentito poco fa, anche l'ARPA conferma per oggi il livello 3 di disagio fisico ma anche mentale ormai, non ne possiamo più. Tra poco ci dobbiamo salutare, intanto però Harry Styles, Dance No More, dalla Super Rotation di RVL.

No More, il nuovo singolo di Harry Styles, a chiudere il nostro appuntamento di oggi con Giornale Caffè, questo inizio di settimana che magari per molti significa anche inizio di vacanze. Beati voi, noi rimaniamo qua a lottare contro il caldo, ma lo facciamo con la musica, l'intrattenimento, le notizie di RVL, la radio, quindi è tutto più semplice. Mi raccomando, io adesso vi lascio con le news delle 10 e poi Piero Pratesi con il suo talk show. Noi ci risentiamo domani mattina dalle 8 alle 10, sarà ancora Giornale e Caffè. Ciao!

0: tra poco su RBL la radio, talk show con Piero Pratesi.
1: Vai da Pascale e stacchi dalla quotidianità. Goditi la cena o il pranzo in completo relax. Ti sembrerà di essere in vacanza. Pascale è a Pallanza. Info e prenotazioni 335-6782-596.
2: Buongiorno dalla redazione. È tornata altissima la tensione USA-Iran dopo che i Pasdaran hanno colpito le basi americane nei piccoli paesi del Golfo. Il Bahrain chiede un intervento internazionale. Trump minaccia un'escalation. Il ministro degli esteri iraniano Rajki si dice pronto a richiudere Hormuz. Alla fine Stati Uniti-Iran sospendono gli attacchi e concordano un incontro martedì a Doha. Proseguono gli interventi di soccorso in Venezuela dopo il devastante terremoto che ha colpito alcune zone del paese. I vigili del fuoco italiani lavorano sulla segnalazione di una donna con due dei suoi tre figli ancora in vita in uno stabile crollato a Macuto, cittadina dello stato di La Guaira. La donna di 30 anni avrebbe comunicato con l'esterno via WhatsApp. Continua l'emergenza caldo con temperature record in Italia e in Europa. Torino, Milano, Napoli e Roma, città bollenti con le massime vicino 40 gradi. Ma domani arrivano le piogge. Secondo l'OMS, dal 21 giugno sono state più di 1300 le morti legate alle alte temperature in Europa. A Roma continuano le indagini sul triplice omicidio avvenuto venerdì sera a Casalotti, nella periferia ovest della città. Il responsabile sarebbe un 43enne bengalese che è ora ricercato. La polizia nelle scorse ore ha diffuso la foto del sospettato e le sue generalità. Comincia oggi la difesa del titolo conquistato lo scorso anno a Wimbledon per Jannik Sinner. Il primo avversario del numero uno al mondo è il serbo Miomir Kecmanovic. Il match del primo turno si aprirà alle 14:30 italiane sul campo centrale. È tutto, a più tardi.
1: Vai da Pascale e stacchi dalla quotidianità. Goditi la cena o il pranzo in completo relax. Ti sembrerà di essere in vacanza. Pascale è a Pallanza. Info e prenotazioni 335-6782-596.
3: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Ben ritrovati. File per lavori sul tratto urbano della A4 tra Pero e Cormano verso Brescia. E proprio sulla A4 attenzione per un mezzo fermo tra Ospitaletto e Rovato in direzione Milano. Ci spostiamo sulla tangenziale nord di Milano, dove ci sono code per traffico intenso tra la Vecchia Valassina e Monza Sant'Alessandro, andando in direzione della tangenziale est di Milano. E sulla tangenziale ovest code tra la 4 e Corsico andando in direzione della 1. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
5: E possiamo aprire la mattinata talk show l'intera settimana, il lunedì 29 giugno, come qualcuno ha ricordato, oggi è il mio onomastico, ringrazio già chi mi ha fatto gli auguri, grazie, io faccio gli auguri a Pietro che oggi compie, anzi festeggia l'onomastico, quindi auguri a Pietro e ci faremo gli auguri a vicenda io e lui, anche se lui è molto piccolo e quindi non so se riuscirà bene a capire, ma auguri a Pietro e a tutti Pietro, Paolo, Piera, Piero, Paola, insomma a tutte quelle persone che oggi festeggiano l'onomastico, ma anche auguri a chi festeggia chiaramente il compleanno. Buongiorno, io sono Piero Pratesi, vi accompagnerò fino alla una, saluto e ringrazio Maria Elisa Gualandris che vi ha portato fino a questo momento con giornale e caffè, vi attendono tre ore in mia compagnia, nell'immediatezza alle 10:20 arriverà la musica in vinile nello speciale Ti ricordi quando e poi via via la musica alle sequenze di Summer It, chi più ne ha più ne metta per quanto riguarda la nostra mattinata insieme. Mattinata calda, sentivamo che viene definito con disagio la problematica legata al caldo. Io valuterei anche il disagio mentale di molta gente. Ce n'è in giro tanta che ha dei grossi problemi. Se dovessimo metterci a misurare anche quella, non so che valori potrebbero uscire. Vabbè, saluto tutte quelle persone che già hanno iniziato la propria giornata lavorativa. Buongiorno a voi. A breve vi fornirò anche come poter contattare RVL la radio, subito però apriamo il talk show e lo facciamo con la sigla.

nuovo disco di Tommaso Paradiso, novità su RVL la radio e Agitare Coca-Cola, l'abbiamo ascoltato in apertura della nostra mattinata talk show. Come potete interagire con RVL la radio? Attraverso il nostro numero di telefono 0323 552124, che è anche il numero di WhatsApp e che quindi vi ripeto, perché l'ideale, come dico sempre, è memorizzarlo: 0323 552124. Seguite RVL la radio sui social, su Instagram, su Facebook, su X, su LinkedIn, mettete il mi piace, diventate nostri follower. Tra l'altro oggi non solo il mio onomastico ma anche il mio 36esimo anno di radio qua a RVL, c'è un simpatico reel per celebrare questa data. Tame Impala e Jenny Dracula. The more-

0: l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Ci occupiamo quindi della città metropolitana di Torino per segnalare che per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 169 nel comune di Prali. Ci spostiamo infine nella provincia del Verbano Cusio Ossola, dove per lavori è chiusa la provinciale 125 in corrispondenza del comune di Stresa. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
4: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
5: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
6: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
7: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17 l'aperitivo del Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
8: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789, nuovo numero verde dipendenze, uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
10: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
11: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
12: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL la radio.
13: Ai giardini botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026. Il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it. Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
14: In ogni canzone un brivido di piacere. Sei su RVL la radio.

0: mai più.
1: I numeri uno suonano solo in vinile su RVL la radio. Speciale ti ricordi quando? Sponsored by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
2: E apriamo la settimana all'interno della mattinata talk show con un nuovo appuntamento dedicato alla musica in vinile, lo speciale ti ricordi quando, dopo che si è concluso ieri il weekend con l'appuntamento di sabato e domenica di ti ricordi quando tra le 18 e le 20 in versione estesa, come dico sempre io. Qua abbiamo invece gli assaggi. E se parliamo quest'oggi di un gruppo tedesco che ottiene successo con una canzone a cui noi italiani siamo molto cari, perché? Perché è uscita nel 1982 ed è stata rifatta in chiave mondiale per celebrare la vittoria.

0: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.
1: L'accoppiata Morandi Amoroso con Hit Parade su RVL la radio e ora Lefty Bofton.

0: Sfoga il sapore di ritmo della tua dormita. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789, nuovo numero verde dipendenze, uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: La Procannero Riviera organizza Camminando nel Blues tutti i lunedì dalle 21. Per info e programma cannero.it o sui social Procannero Riviera.
3: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
4: Evo 5, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a soli 16.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
5: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
6: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
7: Revisioni moto e auto da Zucchi Gomme. Per appuntamento 0323 40 20 26. Zucchi Gomme, in via Müller 35 a Intra.
8: Il gruppo sportivo Costognese organizza la festa in Oca. Il 4 e 5 luglio, musica serata danzante con il gruppo Yabba Dabba Doo e Romeo e Cooper Fisa. Cucina sempre aperta. Per info su Facebook, Festa in Oca Costogno.
9: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
0: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.
10: Per una pausa pranzo piacevole in riva al lago, a soli 12 euro c'è Aroma 42. Al Cavallotti a Intra, Aroma 42 propone anche colazioni e aperitivi. Scopri di più sui social Aroma 42 Verbania.
11: Saluto da Nadia Sessa. Benvenute e benvenuti ad un nuovo appuntamento con il GR Paesi e Sapori di questo lunedì 29 giugno. Si conferma forte l'interesse dei giovani per Generazione Terra, la misura promossa nell'ambito delle iniziative del Ministero dell'Agricoltura e gestita da Ismea per favorire l'insediamento di nuovi imprenditori agricoli e sostenere l'ampliamento della base fondiaria delle aziende condotte da giovani. Alla chiusura dello sportello telematico il 19 giugno scorso, fa sapere Ismea, sono state presentate 256 domande per un valore complessivo di richieste di finanziamento pari ad oltre 115 milioni di euro rispetto agli 80 milioni disponibili della scorsa edizione. La parte più consistente delle richieste, pari a 96,4 milioni di euro, riguarda la formula del patto di riservato dominio, che consente al giovane agricoltore di entrare subito nella disponibilità del terreno, corrispondendo il prezzo in rate periodiche, con il trasferimento definitivo della proprietà al completamento del pagamento. Ammontano invece a 18,6 milioni di euro le richieste di finanziamento tramite mutuo ipotecario. I risultati dello sportello confermano, osserva l'istituto, la volontà delle nuove generazioni di investire in agricoltura, sia attraverso l'avvio di nuove attività imprenditoriali, sia mediante il rafforzamento di aziende già esistenti, grazie all'ampliamento della superficie agricola e agli strumenti agevolativi messi a disposizione da Ismea. Il personaggio del giorno è Imogen Wok, 35 anni, australiana con base a Londra. Trasforma il cibo in una forma d'arte, annullando il confine tra ciò che è bello da guardare e buono da mangiare. Tra i clienti, marchi come Loewe, Chanel, Hermès, Sotheby's, che la chiamano per creare tavole indimenticabili. Per un evento di Christie's ha selezionato 250 fiori edibili ancora attaccati ai loro steli. Li ha cristallizzati con lo zucchero e poi li ha disposti con la tecnica dell'Ikebana in una sala di dipinti antichi. In Italia spunta un festival dedicato solo a chi fa cioccolato direttamente a partire dalla fava di cacao. Si chiama Sottofava e si svolge oggi a Saluzzo, in provincia di Cuneo, presso il Monastero della Stella. L'evento è organizzato dall'associazione Cioccolato Bina to Bar Italia, che mette insieme produttori, professionisti ed esperti della filiera del cioccolato. L'evento è a ingresso gratuito, ma con obbligo di prenotazione. Durante l'appuntamento si potranno fare assaggi guidati, ricevere un passaporto del cacao, incontrare i produttori italiani e ricevere un omaggio finale prima di tornare a casa. E per questa edizione della GR Paesi e Sapori è tutto, un saluto da Nadia Sessa.
10: Per una pausa pranzo piacevole in riva al lago a soli 12 euro c'è Aroma 42. Al Cavallotti a Intra, Aroma 42 propone anche colazioni e aperitivi. Scopri di più sui social Aroma 42 Verbania.
12: L'estate è nei suoi occhi, ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita, RVL, la radio.

Che accoppiata Emma e Fabri Fibra Antidroga su RVL, la radio suonata nella mattinata talk show con Piero Pratesi che vi accompagnerà fino all'una. E tra l'altro nel weekend è partito il nuovo programma relativo ai lavori sulle strade del Verbano Cusio-Ossa della provincia di Novara, RVL Info Cantieri, e quindi potete tenere tutto sotto controllo e dal prossimo weekend potete anche consultarlo sui social di RVL la radio. Intanto dalla Norvegia arrivano The Bausa nella nostra programmazione, ci accompagneranno all'oroscopo con Magnetic.

0: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Evo 3, il City SUV 1.500 benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
2: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
3: Le vacanze sono vicine e chi pensa a bagnare le piante e i fiori del tuo terrazzo? Floor Center, che è anche creazione di impianti idraulici, così non dovrai pensarci più e potrai partire tranquillo. Floor Center, a Feriolo e sui social.
4: Vivi una giornata tra montagne, storia e arte per scoprire alpeggi e panorami mozzafiato. Sabato 18 luglio, escursione nella Valle dell'Impossibile in Val d'Ossola e la sera mega festa ad Altoggio di Monte Crestese. Posti limitati. Scopri e prenota su sentieridegliSpalloni.com.
5: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17, l'aperitivo del Nazionale, in Piazza Ranzoni a Intra.
6: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
7: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Cusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
8: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
9: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
10: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
11: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa. Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore. È il ritorno del

0: Tra poco scoprirai cosa ti riservano le stelle. Ora però ti dico cosa ti riserva la Latteria da Lusi. Aperto con orario continuato dalle 6.30 per la colazione alle 20 per l'aperitivo. Siamo a Trobaso in via Cuboni 1. Scopri sui social i nostri aperitivi a tema del venerdì. Latteria da Lusi.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya dalle Stelle, che ci danno qualche consiglio per iniziare al meglio questa nuova settimana. Ariete, sarà una giornata all'insegna della concretezza dal punto di vista professionale. La vostra pazienza sarà premiata. In amore sarà necessario chiarire molte cose prima di lasciarvi andare alle emozioni. Toro, i single potrebbero sentirsi attratti da persone molto diverse dal solito. In ambito lavorativo potrebbe volerci un po' di più di tempo per realizzare i vostri progetti, ma riuscirete comunque a trovare una soluzione valida. Gemelli, attenzione al vostro modo di fare con la persona che amate, a volte causa incomprensioni. In ambito professionale, creatività e buone idee, se ben gestite, possono fare la differenza. Cancro, le stelle portano maturità e buoni sentimenti tra voi e la vostra metà. Le stelle portano maturità e buoni sentimenti all'interno della coppia. Per quanto riguarda il lavoro, vi sentirete abbastanza ottimisti nelle vostre mansioni, capaci di poter competere con colleghi ben più esperti. Leone, oggi sarà necessario essere prudenti e previdenti in tutto ciò che farete, per evitare spiacevoli errori. In amore, le stelle invitano alla sincerità al fine di vivere un rapporto migliore e più sereno. Vergine, l'entusiasmo non mancherà oggi, soprattutto in campo professionale. Arriveranno idee innovative e possibilità di crescita se dimostrerete il vostro valore. In amore non ci sarà una sintonia perfetta. Bilancia, avrete oggi una parlantina che convincerà e trascinerà tutti. Sarete frizzanti, veloci e appassionati. Giornata ideale per prendere contatti, dire la vostra e affrontare una questione rimasta in sospeso troppo a lungo. Scorpione, una giornata che porta confronti verbali forse pungenti. Fate attenzione a non alzare troppo i toni. Ascoltate prima di rispondere. La verità non è sempre questione di bianco o nero. Sagittario, siete più distratti e forse emotivamente stanchi. Le parole arrivano un po' confuse e fuori tempo. Meglio ascoltare piuttosto che parlare oggi. La chiarezza arriverà tra qualche giorno. Capricorno, in famiglia servirà un po' di rapidità nel prendere certe decisioni, soprattutto se state cercando di raggiungere un obiettivo concreto entro l'estate. Nel lavoro avrete una marcia in più. Determinazione e intuito vi permetteranno di chiudere questioni rimaste in sospeso. Acquario, nel lavoro, nello studio o nei progetti personali riuscirete ad ottenere risultati concreti. Chi è alla ricerca di un nuovo impiego o desidera cambiare ambiente dovrà continuare a muoversi senza scoraggiarsi. Pesci, nessuno costruisce qualcosa di grande restando fermo a guardare. Voi avrete l'energia per trasformare un'idea in un successo concreto, ma dovrete smettere di dubitare del vostro valore. Oggi vi saluto con le parole di Carl Gustav Jung. L'incontro di due personalità è come il contatto tra due sostanze chimiche. Se c'è una qualche reazione, entrambi ne vengono trasformati. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
3: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
4: Te le suoniamo di santa ragione.
5: Yeah. Oh.

ritmo per arrivare al GR delle 11, l'edizione sportiva, il nostro radiogiornale, e dall'anno 2023 Bresh con i Pinguini Tattici Nucleari, Nightmares su RVL, dove c'è anche Olivia Rodrigo, Drop Dead.

0: La Fonte è la cooperativa che seleziona e riunisce produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondo Toce trovi prodotti scelti con cura nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.
1: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano ai mondiali, il Canada è la prima squadra a superare i sedicesimi. Contro il Sudafrica, decisiva la rete di Eustaquio realizzata al 92esimo. Al prossimo turno, la foglia d'acero sfiderà una tra Olanda e Marocco, in campo stanotte alle 3 italiane. Dalla stessa parte, sinistra del tabellone, la Germania, con destini incrociati eventualmente ai quarti. La nazionale tedesca scende in campo stasera alle 22.30 contro il Paraguay. Dalla parte opposta, un'altra sfida attesissima. Il Brasile di Carletto Ancelotti è di scena a New York contro il Giappone. Calcio d'inizio ore 19. Voltiamo pagina, tennis al via il torneo di Wimbledon. Grande attesa per il debutto di Jannik Sinner. Per noi Gerardo De Vivo.
2: Ogni anno è diverso, ogni anno ha un po' la sua storia. So quanto è difficile andare lontano in questo torneo, quanto è importante partire bene per avere più confidenza possibile. Poi vediamo come va.
3: Che sia uno slam o un altro torneo, Jannik Sinner non cambia il suo approccio prudente, anche quando si tratta di pensare a come affrontare il caldo, tema cruciale dopo i problemi a Roland Garros.
2: Nel lavoro fisico abbiamo cambiato un po', una sessione molto più lunga sia in palestra che in campo, l'abbiamo fatto tutto insieme, adesso vediamo, no, come reagisco in campo.
3: Con le incognite di un mese di stop, resta comunque il favorito da campione in carica. A un anno di distanza ha voluto riassaporare in solitudine il profumo dell'erba di Wimbledon.
2: Sono arrivato qua scorso giovedì, che quasi non c'era nessuno, e quindi era anche forse più bello, no? Perché non vedi nessuno, sono entrato sul centrale, ho visto il campo, tutto bello, tutto pulito, ovunque qua. È stata un'emozione molto bella.
3: Oggi il primo verdetto del campo alle 14.30, la sfida con Kecmanovic.
1: Alle 15 in campo anche Darderi contro lo statunitense Quinn. Tra le donne, Cocciaretto è opposta alla cinese Wang dalle 13.30. Siamo ai motori, Formula 1. In Austria domina la Mercedes di Russell davanti alla Red Bull di Verstappen e Kimi Antonelli. Il giovane bolognese conserva il primato nel mondiale, ora di 40 punti rispetto al suo compagno di squadra. Male la Ferrari nonostante gli aggiornamenti alla Power Unit concessi dall'Aduo. Quinto Hamilton, ottavo Leclerc. Prossimo appuntamento Silverstone. MotoGP ad Assen vince il giapponese Ogura davanti a Fernandez e Martin. Lo spagnolo dell'Aprilia, grazie al terzo posto, sorpassa in testa al mondiale il compagno di squadra Marco Bezzecchi, caduto in malo modo a più di 200 km orari. In chiusura il volley, si chiude con una vittoria azzurra la seconda settimana di Nations League maschile. L'Italia di Fefe De Giorgi supera 3-1 i padroni di casa della Slovenia. Ed è tutto.
0: Alla Fonte è la cooperativa che seleziona e riunisce produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondo Toce trovi prodotti scelti con cura nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.
4: RVL la radio, Summer Hit, te le suoniamo di santa ragione.
5: E nella mattinata talk show con Piero Pratese arrivano anche le hit estive in sequenza mixata. Ci sarà Karma dei The Colors, poi Daddy Yankee con Snow, con Calma. Ed Sheeran chiuderà con Shape of You la nostra sequenza di Summer Hit Mix, che apriamo con Car Brave e Noemi, Hula Hoop.
4: Summer Hit su RVL la radio, i successi di tutte le estati per tutti.

0: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
2: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
3: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789, nuovo numero verde dipendenze, uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Revisioni moto e auto da Zucchi Gomme. Per appuntamento 0323 40 20 26. Zucchi Gomme, in via Müller 35 a Intra.
5: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
6: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marche 4951. O chiamaci allo 0323 55 67 49.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
8: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa, in corso Umberto I 1.
9: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL la radio.
10: Scorri, clicca, metti like e poi hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato per davvero. Con RVL la tua voce arriva direttamente

0: tua idea con RBL la radio.
1: Noi ci siamo.
2: Per tutta l'estate RVL.
1: Per tutta l'estate RVL.
2: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
1: RVL la radio.
2: Te le suoniamo di santa ragione.

giornata. Anna White Girl Wasted, novità su RVL la radio, le 11.23 rigorosamente in diretta su nella mattinata talk show con Piero Pratesi. Buon lunedì 29 di giugno, ancora a tutti auguri per chi festeggia l'onomastico, San Pietro e Paolo, ma non solo. E intanto su RVL la radio un po' di ritmo, giusto per combattere anche il caldo, la calura, non muovetevi troppo perché poi si suda, eh? Another for Future 54 Ultra dall'Olanda con furore, Talk to You.

voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.

0: delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano, gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama. Mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
2: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
3: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
5: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087. Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
6: Il gruppo sportivo Cossoniese organizza la Festa in Oca. Il 4 e 5 luglio, musica serata danzante con il gruppo Yabba Dabba Doo e Romeo e Cooper Fisa. Cucina sempre aperta. Per info su Facebook, Festa in Oca Cossogno.
7: La Procannero Riviera organizza Camminando nel Blues tutti i lunedì dalle 21. Per info e programma, cannero.it o sui social Procannero Riviera.
8: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
9: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
10: Evo 6, con Temporary SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 27.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
11: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
12: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di Via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
13: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
14: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
15: Meridiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
16: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL La Radio.
6: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris a questa edizione di RVL Informa. Controlli dei carabinieri in alcuni locali del VCO, sono state elevate sanzioni. Il servizio di Luca Manghera.
17: Sospensione della licenza e sanzione da 5.000 euro per un locale di intrattenimento del Verbano. I carabinieri di Verbania, durante un controllo eseguito coi colleghi dell'Unico Ispettorato del Lavoro e della stazione forestale di Cannobbio, nonché coi vigili del fuoco, hanno riscontrato la presenza di un lavoratore in nero e alcune violazioni di carattere amministrativo anche in materia di sicurezza. Sempre i carabinieri del capoluogo hanno controllato anche alcuni esercizi del settore ristorazione. Due avevano carenze igienico-sanitarie e sono stati anch'essi sanzionati. Uno di essi in particolare dovrà pagare 15.000 euro e si è visto anche sospendere l'attività
6: Si conclude con un risultato importante la campagna di raccolte firme promossa dal Movimento 5 Stelle del VCO su due temi che negli ultimi mesi hanno animato il dibattito cittadino: la nuova tariffazione puntuale dei rifiuti, la TARI, per il progetto della rotatoria della Beata Giovannina. Tra raccolte cartacee e piattaforme online, fanno sapere dal gruppo territoriale, sono state superate le 800 firme, a testimonianza dell'interesse, commenta il referente Mario Frattini, e della partecipazione dei cittadini su due questioni ritenute particolarmente rilevanti per il futuro della città. E per concludere, a Casale Cortecerro, dopo circa due mesi di lavori, ha riaperto alla cittadinanza il Parco delle Rimembranze, protagonista di un importante intervento di riqualificazione che ha restituito nuova vita a uno dei luoghi più rappresentativi e significativi del paese. Qui infatti, davanti alla scultura realizzata da Andrea Cascella, si svolgono ogni anno le principali commemorazioni dedicate ai caduti casalesi, rendendo questo spazio un simbolo della storia e dell'identità di Casale Cortecerro. Ed è tutto per la cronaca, linea ora alle previsioni del tempo.
18: Il meteo di RVL.
19: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Info 348 38 46 302 o su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
20: Scopri i servizi di UPVCO, sindacato dei piccoli proprietari immobiliari, per i tuoi contratti di locazione a tassazione ridotta e ora anche per amministrazioni condominiali. UPVCO a Verbania e a Domo e su upvco.it.
6: Previsioni del tempo per la giornata di domani, martedì 30 giugno. Temporali, temperature minime sui 23 gradi, massime sui 32 gradi. Questa è l'informazione di RVL, la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
21: RVL informa. Desiderio Sexy Shop.

0: vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
1: In ogni canzone
0: un brivido di piacere.
1: Sei su RVL, la radio.

Gary Halliwell, l'ex Spice, quando intraprese la carriera solista era l'anno 1999. Questa era Look at Me, ascoltata su RVL, la radio. Dove ve le suoniamo di santa ragione nella mattinata talk show con Piero Pratesi in questo fine di giugno. Tra l'altro oggi è appunto il San Pietro e Paolo, festa nazionale a Roma. Noi sappiamo perché, avendo studi di incisione, il nostro anche fonico in quel di Roma, oggi non lavorano, se la prendono comoda, come del resto noi facciamo l'8 di maggio per quanto riguarda San Vittore per Verbania. Serena Brancale, Levante Deglia su RVL, al mio paese. Mi sento

0: gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
2: Cambia il sapore di ritmo della tua domenica.
3: Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
5: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
6: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a Piedi Mulera.
7: La Pro Cannero Riviera presenta Cinema Sotto le Stelle nel cortile delle scuole medie in zona Lido a Cannero. Il 27 giugno IF, Gli Amici Immaginari, e il 4 luglio Saving Mr. Banks.
8: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
9: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789, nuovo numero verde dipendenze, uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
11: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17, l'aperitivo del Nazionale, in Piazza Ranzoni a Intra.
3: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
12: Super Trailers, il cinema alla radio.
13: Quest'estate scopri come essere super.
14: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
15: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi ragazzi.
16: Sei una piccola selvaggia, vero?
15: Non ci siamo ancora presentati.
13: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
12: Super Trailers.
17: I Minion sono tornati.
18: Il film su come conquistarono Hollywood.
19: Pignata, carbonara, lasagna.
18: E rischiarono di perdere il pianeta.
17: Hai scritto un film di mostri?
18: Io conosco il mostro perfetto per voi. Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
12: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
20: In ogni canzone
21: un brivido di piacere.
20: Sei su RVL la radio.

Freak, Beautiful Freaks su RVL, la radio, l'abbiamo suonato all'interno della mattinata talk show. Ci stiamo avvicinando anche a gran passi al GR del mezzogiorno e poi entreremo nell'ultima ora a nostra programmazione mattutina. Intanto su RVL, dito nella piaga, Businessman.

0: anni. Trasforma la tua vasca in doccia in una giornata senza sporcare. Chiama 0323 48 08 52 per un sopralluogo. Sovabad è in piazza Cavour 16 a Intra.
1: Bentrovati dalla redazione. Sisma in Venezuela è stato recuperato dalle macerie della sua abitazione a Caracas. Il corpo senza vita di Enzo Cuomo, 63 anni, originario di Laviano in provincia di Salerno e residente nel quartiere di Los Palos Grandes. La vittima si trovava a casa insieme alla moglie e alla figlia al momento del sisma, per questo si presume che anche loro abbiano perso la vita. L'AFA continua a investire tutta l'Europa, previsto per oggi il picco del caldo. Ieri invece primi nubi fragili sul Piemonte. A Torino e nella zona nord della provincia sono arrivati temporali e grandine. Anche la Valtellina e la Valchiavenna sono state interessate da una forte ondata di maltempo. Nelle Medio Oriente tensioni ce ne saranno finché non si arriva a un accordo definitivo, lo ha detto il ministro degli esteri Antonio Tajani. In Libano intanto devono cessare i combattimenti dopo il cessate il fuoco. Vogliamo svolgere un ruolo importante, ha proseguito il vice premier. Una quindicenne è morta in un incidente stradale avvenuto a Torre Faro di Messina. La ragazza è stata investita da una moto. Alla guida un ventenne arrestato per omicidio stradale. Nel Mantovano invece un 19enne ha perso la vita dopo lo scontro con un tir. Una vittima anche nel Cosentino, si tratta di un 26enne deceduto dopo uno scontro con un camion. A Wimbledon, il giorno dell'esordio, Jannik Sinner, numero uno del mondo, apre i giochi sul centrale. Senza Alcaraz, Sinner arriva all'All England Club da favorito. Il suo percorso inizia contro il serbo Miomir Kecmanovic. Il match è in programma alle 14:30. È tutto, a più tardi.
0: Sovabad da 20 anni trasforma la tua vasca in doccia in una giornata senza sporcare. Chiama 0323 48 08 52 per un sopralluogo. Sovabad è in piazza Cavour 16 a Intra.
2: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio. Anche d'estate,

vincitori del Brit Award di Jungle, un trio che ha ripreso un brano brasiliano degli anni 60-70, The Wave, l'abbiamo ascoltati su RVL, la radio. Entrati nell'ultima ora, mezzogiorno e 7 minuti, ci sono i The Colors, Rolling Stones.

0: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra.
1: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
3: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce. Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
4: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsored by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
5: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
6: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026. Un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026. Il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
7: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 49 51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
4: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore. RVL la radio. Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul Lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.

sulle note di Eric Prydz, Call on Me, saluto i tanti partecipanti di ieri al Breakfast Club, alla pasticceria sul lungolago di Pallanza. Tra l'altro il nuovo orario estivo 9:30-11:30 sta funzionando alla grande, vi aspettiamo domenica prossima sempre sul lungolago di Pallanza, sempre alla pasticceria dalle 9:30 per un altro appuntamento con The Breakfast Club.

0: Parade, light di carta. Good Parade, consigli per lettori accaniti e occasionali.
1: Ben ritrovati a Book Parade, la classifica dei libri più venduti la scorsa settimana. Al terzo posto c'è il

0: di pelliccia e lunghe spade ricurve che entrano nelle nostre case prendendone possesso. Alla seconda posizione Game of Olympus, Catarsi al primo posto, i tramezzini di Rocco Schiavone. Ma passiamo ora agli ebook più scaricati dal portale IBS. Al terzo posto c'è anche qui Antonio Manzini con i tramezzini di Rocco Schiavone. Secondo posto per Matrimonio con delitto di Alessandra Carnevali e Marzia Elisabetta Polacco. Un nuovo caso per l'agenzia dei Cuori in Fuga. Poggio Becco e Tempo di Fiori d'Arancio, di omicidi inaspettati Lorenzo e Greta. Tra litigi e false piste si ritrovano a indagare. Anche questa volta il cuore e l'istinto saranno gli ingredienti vincenti. A Poggio Becco la vigilia di Natale porta con sé un annuncio importante. Ludovica e Gustavo hanno deciso di sposarsi in primavera. Per Greta, damigella d'onore, dovrebbe essere solo un periodo di prove abito, fiori e assaggi di torta da condividere, non senza qualche tensione risolta con Lorenzo, ormai suo compagno di vita e di indagini. L'arrivo della famosa wedding planner Tatiana Cecchetti e del socio Bernie trasforma però l'organizzazione del matrimonio in un campo minato quando un evento drammatico sconvolge il paese. Alla prima posizione c'è Gavino Zucca con Giallo a Valle delle Magnolie, le indagini del capitano Roversi. E ora il consiglio della settimana, le chiavi di casa di Patrick Fogli. Tutte le famiglie hanno segreti, ogni famiglia gestisce i segreti a modo suo. I Landi hanno sepolto sotto una coltre di silenzio avvolto nel manto scintillante del successo. La Casel infatti è uno dei colossi italiani della gestione dati, il merito di quell'ascesa di una persona sola, Tommaso Landi, rampollo dal talento purissimo, genio della matematica. È stato lui a prendere in mano l'azienda sull'orlo del fallimento e a proiettarla nell'Olimpo delle Big Tech. Una favola che all'improvviso ti trasforma in un incubo, un incendio divampa nella villa di famiglia e uccide Tommaso e i suoi genitori. Sopravvive solo la sorella Alice che sta studiando a Londra. Il fuoco divora corpi, archivi e segreti, ma ciò che deve restare nascosto non si cancella mai davvero, cova sotto la cenere, ed è quello che succede un giorno a Bologna quando un uomo muore tra le braccia di Gabriele Riccardi. Si chiama Lorenzo Verratti, è un senza tetto, prima di morire stava cercando proprio Gabriele. E anche per questa settimana è tutto, e vi ricordo di visitare il mio blog ilibridimag.it. buona lettura.
1: Book Parade, la hit di carta. Book Parade, consigli per lettori accaniti e occasionali.
2: L'estate è nei suoi occhi, ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita, RBL, la radio.

direttamente dal Diavolo Veste Prada 2 su RVL, la radio Senna Spyro, Material Lover, l'abbiamo suonata nella mattinata talk show con Piero Pratesi, tra poco l'edizione flash del nostro radiogiornale e subito invece il Summer Funk di Francesco Gabbani.

0: la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
1: Sono tutte tonalità gialle.
0: Da quest'anno va di moda il giallo.
2: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
3: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
5: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Acusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
4: Da Floor Center sconti incredibili per i giardinieri. Vieni a scoprire i nostri prezzi speciali. Floor Center, a Feriolo e sui social.
6: Evo 7 Kairos, l'Evolve SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 29.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
7: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
5: La Procannero Riviera organizza Camminando nel Blues tutti i lunedì dalle 21. Per info e programma cannero.it o sui social Procannero Riviera. Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
8: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
9: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
10: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17, l'aperitivo del Nazionale, in Piazza Ranzoni a Intra.
5: Le serate del giovedì sera a Intra, e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 Aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
11: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
12: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte. Come lo spumante Languedoc Lancy Caboschi, l'espressione artistica della gioia. Solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social.
13: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
14: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris, edizione flash del nostro notiziario locale. Tre interventi della squadra nautica dei vigili del fuoco del VCO nel tardo pomeriggio di ieri per il soccorso a persone in difficoltà a causa del forte vento. Nel primo, i vigili del fuoco, in collaborazione con la guardia costiera, hanno assistito due persone che non riuscivano più a raggiungere la riva a bordo di una tavola SUP nella zona tra l'isola dei pescatori e il lido di Carciano. Nel secondo è stato soccorso un uomo che era stato sbalzato da una canoa nei pressi dello lo specchio di acqua davanti a Villa Possa Intra si era rifugiato su una spiaggia. Durante il rientro la squadra nautica ha assistito un natante e una moto d'acqua in difficoltà nella diga foranea del porto della navigazione e gli assistenti bagnanti dei Giovanniti al Lido di Cannero Riviera hanno salvato usando il pattino un giovane straniero che sempre a causa del forte vento a bordo della sua canoa gonfiabile stava vogando verso il largo ben oltre le boe gialle che delimitano l'area balneare ma è stato sbalzato all'improvviso allontanandolo dalla canoa e non è stato più possibile recuperarla. Preso dalla paura anche perché non indossava il giubbotto di salvataggio ha iniziato ad annaspare quindi l'intervento del personale addetto è stato immediato. Al termine del congresso della sezione cittadina della Lega nella serata di venerdì Luigi Eroldi è stato confermato segretario della Lega Verbani eletto per acclamazione. Con lui nel nuovo direttivo ci sono Simone Lecchi vice segretario, Giorgio Bertolazzi, Stefano Lietta, Nadia Ciarigi, Andrea Canali e Lorenzo Iaria. Questa è l'informazione di RVL la radio, poi non dite che non lo sapevate.
15: RVL informa.
16: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte, come il Bianco Languedoc Arneis Caboschi, l'espressione artistica dell'equilibrio. Solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social.
17: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
18: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

Si chiama Suzy Suki Waterhouse, questa è Tini Racing su RVL la radio. Stavo guardando il programma delle partite del mondiale 2026 e stavo constatando appunto che Olanda-Marocco, partita molto interessante, si gioca alle 3 stanotte. Vabbè, non so, non penso proprio di riuscire a vederla, a meno che non faccia così caldo e abbia ancora problemi di insonnia. Potrebbe darsi che potrei anche alzarmi e guardarmela in diretta su DAZN. Intanto Annalisa, canzone estiva. Quando

0: Cambia il sapore e il ritmo della tua dormita. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
2: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria. A Stresa, in corso Umberto I, 1.
4: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
5: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in corso Roma 1A. Per info 0323 84 0301.
6: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
7: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
8: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
9: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
10: Revisioni moto e auto da Zucchi Gomme. Per appuntamento 0323 40 20 26. Zucchi Gomme, in via Müller 35 a Intra.
11: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.

Mars, il nuovo disco On My Soul su RVL la radio. Vi annuncio che la vostra Vale è già arrivata negli studi di RVL, pronta per accompagnarvi nella prima parte del pomeriggio con Raschiando il fondo del barile. Intanto c'è Gaia, Bossa Nostra.

Gracie Abrams su RVL la radio con Hit the Wall a chiudere ufficialmente la nostra mattinata talk show. Tra poco la vostra Vale con lei raschierete il fondo del barile, io Piero Pratesi invece tornerò con voi domani mattina dalle 10 all'una, sarà ancora RVL talk show. Vi auguro buon appetito e vi saluto, ciao ciao da Piero.

0: tra poco su RBL la radio, raschiando il fondo del barile con Vale.
1: Gioielleria Orsi è laboratorio orafo e riparazioni orologi da più di 70 anni. Siamo concessionari dei gioielli Ricarlo. Orsi Gioielleria, in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Bentrovati dalla redazione. L'ondata di caldo estremo in Italia a giorni contati, sono infatti in arrivo forti temporali e grandine a causa dell'enorme energia termica accumulata. L'arrivo dei temporali riporterà le temperature su valori più in linea col periodo. Intanto, secondo l'OMS, più di 150 milioni di persone vivono sotto ondate di caldo estremo. Dopo giorni di escalation si apre uno spiraglio diplomatico tra Stati Uniti e Iran, con i due paesi che avrebbero concordato di sospendere gli attacchi reciproci ed incontrarsi domani a Doha. L'annuncio arriva dopo giorni di altissima tensione sul terreno. I Pasdaran hanno colpito basi americane nei piccoli paesi del Golfo. Il Bahrain ha chiesto un intervento internazionale. Sisma in Venezuela, è giunto il momento di tornare, lo ha dichiarato la leader dell'opposizione venezuelana Maria Corina Machado, vincitrice del premio Nobel per la pace, che vive nascosta dopo le elezioni del 2024. Dopo il terribile sisma che ha colpito il Venezuela, ora dobbiamo stare insieme, ha detto a Fox and Friends. La fanzone dei mondiali di San José in California è stata sconvolta da una sparatoria che ha causato almeno un morto e un ferito grave. Lo ha notato la polizia locale su X, spiegando che un uomo ha preso d'assalto il popolare quartiere dei divertimenti, bloccando le strade e costringendo alla chiusura i bar. Intanto il Canada, la prima squadra a qualificarsi per gli ottavi di finale, ha battuto il Sudafrica e i canadesi ora attendono la vincente di Olanda-Marocco in programma nella notte. Oggi in campo alle 19 ora italiana Brasile-Giappone, alle 22:30 Germania-Paraguay. È tutto, a più tardi.
1: Gioielleria Orsi è laboratorio orafo e riparazioni orologi da più di 70 anni. Siamo concessionari dei gioielli Ricarlo. Orsi Gioielleria, in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
3: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Buongiorno, traffico tornato scorrevole sulla regione, tuttavia sulla Milano-Brescia si segnala un incidente tra Bergamo e Dalmine verso Milano, segnalato una perdita di carico tra Ospitaletto e Rovato, sempre andando in direzione Milano. Sulla tangenziale est, chiusura notturna dell'entrata di Cologno Monzese in direzione della 1, provenendo da via di Vittorio, dalle 22 alle 5. Il percorso alternativo prevede la deviazione del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso in tangenziale allo svincolo di via Padova. Da Maria Barbara Taormina è tutto.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

Le 13:05 minuti del 29 giugno è di nuovo lunedì pomeriggio ed è di nuovo tempo di Raschiando il fondo del barile su RVL Radio. Buongiorno a tutti da parte della vostra Vale, in diretta da qui alle 16 per raccontarvi notizie curiose, ma come sempre sul menù non mancheranno né la musica suonata di Santa Ragione né gli appuntamenti con rubriche di informazione. Vi auguro buona vita, buon lavoro, buon appetito, buon caffè, saluto Piero Pretesi e la mattinata Talk Show e vi invito ad alzare il volume. Arrivano Sombre e la sua Potential.

0: chiamaci allo 0323 55 21 24, ma allo stesso numero WhatsAppaci. Sì, da oggi il numero di RBL la radio è solo uno: 0323 55 21 24. Anche per WhatsApp.
1: Gli ascoltatori di RVL, un bacione da Dolce Nera.

Dolce Nera è tornata con Epopea e ne abbiamo sentito anche i saluti per RVL Radio. E prima di dedicarci al cinema con i trailer dei film in uscita in sala e prima di tuffarci musicalmente nel passato, innaschiando il fondo del barile, alziamo la febbre da mondiale. Ascoltiamo Dai Dai di Shakira e Burna Boy.

0: Scarica gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
3: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
4: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
5: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa, in Corso Umberto I, 1.
7: Evo 5, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a soli 16.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
8: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
9: Super Trailers, il cinema alla radio.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: Super Trailers.
14: I Minion sono tornati.
15: Il film su come conquistarono Hollywood.
16: Pignata, carbonara, lasagna.
15: E rischiarono di perdere il pianeta.
17: Hai scritto un film di mostri?
18: Io conosco il mostro perfetto per voi. Basta che non sembriate troppo appetitosi.
15: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
9: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
2: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

Correva l'anno 1988 quando per la prima ed unica volta i Guns N' Roses conquistavano la vetta della Billboard Hot 100, la classifica americana, e lo facevano con questa canzone Sweet Child of Mine su RVL Radio, un bel tuffo musicale nel passato per noi di Raschiando il Fondo del Barile, ciò che ci voleva per darci una scossa dall'abbiocco da pausa pranzo, quando la digestione inizia a farti sbadigliare e avresti solo voglia di buttarti sul divano davanti al ventilatore. E invece no, la vita va avanti, ci sono cose da fare, curiosità da scoprire e, per quanto mi riguarda, contatti da ricordare. Se volete scrivere alla diretta di RVL, utilizzate WhatsApp e salvate in rubrica il numero 0323 552124, mentre se volete rimanere sempre aggiornati su novità, notizie, appuntamenti ed eventi che ci vedono protagonisti, cercate e seguite le pagine social di RVL la radio, Facebook ed Instagram in particolare. A proposito di notizie, stanno per tornare quelle dalla nostra zona, informazione locale delle 13:30, subito dopo avervi suonato Cabana di Irama.

0: c'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
1: happy. Ti ricordi quando is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
2: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
3: Stop! E un po' meno?
2: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
3: Stop! Un po' meno.
4: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
3: Stop! Buona!
4: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Acusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
6: La Pro Cannero Riviera presenta Cinema Sotto le Stelle nel cortile delle scuole medie in zona Lido a Cannero. Il 27 giugno IF, Gli Amici Immaginari, e il 4 luglio Saving Mr. Banks.
7: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
8: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
9: Vivi una giornata tra montagne, storia e arte per scoprire alpeggi e panorami mozzafiato. Sabato 18 luglio, escursione nella Valle dell'Impossibile in Val d'Ossola e la sera mega festa ad Altoggio di Montecrestese. Posti limitati. Scopri e prenota su sentieridegliespalloni.com. La Pro Cannero Riviera organizza Camminando nel Blues tutti i lunedì dalle 21. Per info e programma cannero.it o sui social Pro Cannero Riviera.
6: Il gruppo sportivo Cossoniese organizza la Festa in Oca. Il 4 e 5 luglio, musica serata danzante con il gruppo Yabba Dabba Doo e Romeo e Cooper Fisa. Cucina sempre aperta. Per info su Facebook Festa in Oca Cossogno.
9: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania. Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
0: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.
10: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
11: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL La Radio.
6: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris a questa edizione di RVL Informa. Controlli dei carabinieri in alcuni locali del VCO, sono state elevate sanzioni. Il servizio di Luca Manghera.
12: Sospensione della licenza e sanzione da 5.000 euro per un locale di intrattenimento del Verbano. I carabinieri di Verbania, durante un controllo eseguito coi colleghi del Luca Ispettorato del Lavoro e della stazione forestale di Cannobbio, nonché coi vigili del fuoco, hanno riscontrato la presenza di un lavoratore in nero e alcune violazioni di carattere amministrativo anche in materia di sicurezza. Sempre i carabinieri del capoluogo hanno controllato anche alcuni esercizi del settore ristorazione. Due avevano carenze igienico-sanitarie e sono stati anch'essi sanzionati. Uno di essi in particolare dovrà pagare 15.000 euro e si è visto anche sospendere l'attività
6: Si conclude con un risultato importante la campagna di raccolte firme promossa dal Movimento 5 Stelle del VCO su due temi che negli ultimi mesi hanno animato il dibattito cittadino: la nuova tariffazione puntuale dei rifiuti, la TARI, per il progetto della rotatoria della Beata Giovannina. Tra raccolte cartacee e piattaforme online, fanno sapere dal gruppo territoriale, sono state superate le 800 firme, a testimonianza dell'interesse, commenta il referente Emerio Frattini, e della partecipazione dei cittadini su due questioni ritenute particolarmente rilevanti per il futuro della città. E per concludere, a Casale Cortecerro, dopo circa due mesi di lavori, ha riaperto alla cittadinanza il Parco delle Rimembranze, protagonista di un importante intervento di riqualificazione che ha restituito nuova vita a uno dei luoghi più rappresentativi e significativi del paese. Qui infatti, davanti alla scultura realizzata da Andrea Cascella, si svolgono ogni anno le principali commemorazioni dedicate ai caduti casalesi, rendendo questo spazio un simbolo della storia e dell'identità di Casale Cortecerro. Ed è tutto per la cronaca, linea ora alle previsioni del tempo.
13: Il meteo di RVL.
14: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Info 348 38 46 302 o su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
15: Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 01 55.
6: Previsioni del tempo per la giornata di domani, martedì 30 giugno. Temporali, temperature minime sui 23 gradi, massime sui 32 gradi. Questa è l'informazione di RVL, la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
11: RVL informa.
10: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
16: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
17: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
16: Te le suoniamo di santa ragione.

Lady Gaga e Docci con Runway e la vostra Vale in diretta su RVL Radio. Si cercano notizie curiose e paradossali in questa prima ora di Raschiando il fondo del barile, e una ci arriva dalla Gran Bretagna, dove un attivista ambientale rischia 2 anni di carcere per aver ripulito insieme ad altri volontari il letto di un fiume da detriti e spazzatura. Un gesto che per molti sarebbe da elogiare, quasi da premiare per il servizio svolto in favore della collettività, ma che lo ha messo nei guai con la legge. Lui si chiama Paul Polesland e, come racconta ADN Kronos, è un avvocato di 40 anni che con la sua organizzazione no profit River Roading Trust ha deciso di prendersi cura del fiume Roading che scorre ad est di Londra, in particolare di un tratto molto degradato dal quale, insieme ad altri ambientalisti, ha rimosso 200 sacchi di rifiuti, vegetazione invasiva e sedimenti accumulati. Stando alla stampa britannica, questo intervento avrebbe ripristinato il flusso dell'acqua e favorito il ritorno della fauna selvatica, ma l'Environment Agency adesso lo accusa di aver modificato e lavorato nel letto del fiume senza aver chiesto prima i permessi necessari per farlo. Ha agito senza autorizzazione e la cosa nel Regno Unito è punibile con un massimo di 2 anni di carcere. Lui si rifiuta di chiedere scusa ed è pronto ad andare in tribunale. Quelli che però chiedono scusa su RVL sono i Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo sento.

0: siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.

0: gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
1: L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Le vacanze sono vicine e chi pensa a bagnare le piante e i fiori del tuo terrazzo? Floor Center, che è anche creazione di impianti idraulici, così non dovrai pensarci più e potrai partire tranquillo. Floor Center, a Feriolo e sui social.
3: Cambia il sapore e il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17 l'aperitivo del Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
5: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
6: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 350167 o ristoranteilportale.it.
7: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.

0: che poi
1: si intitola Malia, il nuovo singolo di Levante che abbiamo in rotazione su RVL Radio da venerdì, un brano sensuale ambientato nella vita notturna di Parigi tra i vicoli del quartiere Pigalle. E arrivano anche Karol G e Manu Chao per farci chiudere la prima ora del pomeriggio. Saliamo a bordo dell'aereo e decolliamo viajando por el mundo.
2: Salida del vuelo con destino a la felicità.

0: Diretto da Chiara Piselli, benvenute e benvenuti al nuovo appuntamento con la GR Costume Società di questo lunedì 29 giugno. In apertura parliamo di musica, dal bar raccontato nelle canzoni degli 883 ai grandi stadi italiani. Max Pezzali continua a riempire gli impianti con il tour Gli Anni d'Oro, che ha già superato i 660.000 biglietti venduti, diventando così il più seguito della stagione. Dopo il doppio sold out allo Stadio Olimpico di Roma, il cantante prosegue il tour a Bologna, Messina, Bari, Padova e Milano, prima del ritorno nei Palasport con Max Forever. Stessa storia, stesso posto, stesso bar. Sentiamolo.
1: Sono riuscito a raccontare qualcosa di molto, se vogliamo, elementare, ma proprio per questo condiviso. Nel concerto c'è un momento in cui il me stesso di oggi parla col me stesso del 1995 e cerca di convincerlo del fatto che questa cosa sia successa veramente.
0: E parliamo della rivista della Biennale di Venezia, di cui è stato pubblicato un nuovo numero dedicato al tema degli emisferi, con contributi di primo piano, tra i quali la missione Artemis, Adrian Paci, Tullio Pericoli e Claudio Parmigiani. La pubblicazione del secondo tomo del 2026 è l'occasione per tornare a parlare della rivista della Biennale di Venezia, trimestrale che trasporta sulla carta il senso poliedrico dell'istituzione, guidata da Pietrangelo Buttafuoco. Sentiamolo.
2: La rivista della Biennale di Venezia, così come l'attività di archivio, così come l'attività della Biennale in sé, è il respiro quotidiano di un'istituzione che produce contenuti, sollecita la riflessione e soprattutto riesce a dimostrare nei suoi ultra cinquantennale esistenza della rivista la capacità di avere anche lettori oltre che visitatori.
0: L'arte digitale sta tornando a guadagnare rilevanza sulla scena internazionale con grande vivacità. Da Los Angeles arriva la notizia dell'apertura di Dataland Museum of AI Arts, cofondato da Refik Anadol, pioniere star delle creazioni artistiche tratte dall'intelligenza artificiale. La mostra che inaugura il museo è intitolata Machine Dreams Rainforest e accoglie i visitatori in quello che si definisce il primo museo di tutti i sensi al mondo. Un'istituzione culturale che vuole essere viva e che ragiona sull'arte come continua evoluzione tra dati, intelligenza delle macchine, architettura e presenza umana. E per questa edizione del GR Costume Società è tutto. Un saluto da Chiara Piselli.
3: RVL la radio, Summer Hit. Te le suoniamo di santa ragione.
4: 2 minuti dopo le 2 continua il lunedì pomeriggio targato Raschiando il fondo del barile e porta con sé la migliore musica delle estati passate. Abbiamo messo in fila per voi Camilla Cabello con Don't Go Yet, Black Nirvana di Elodie, Candyman di Cristina Aguilera e partiamo suonando Bundabash e Alessandra Amoroso con Mambo. Salentino.
3: Summer Hit su RVL la radio. I successi di tutte le

0: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungo lago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
1: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
3: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
4: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o in agenzia sia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
6: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Siamo davvero ovunque. RVL, l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RVL la radio. Se hai un dispositivo Amazon, app, sito, smart TV, FM e da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci. Tanto è impossibile, non ne hai. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque.
8: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17, l'aperitivo del Nazionale, in Piazza Ranzoni a Intra.
9: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
10: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
11: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a Piedi Mulera.
12: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra.
13: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
7: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.
14: In ogni canzone, un brivido di piacere. Sei su RVL la radio.

Dai successi delle estati passate siamo tornati a quelle del presente, suonando Tuca Macarena di Baby K su RVL Radio, e tra poco Game of Series ci parlerà delle novità che riguardano il mondo delle serie TV. Ma a proposito di novità, una musicale ce l'ascoltiamo subito, è There's No More di Harry Styles.

0: Game of Serious. Anticipazioni e curiosità dal mondo delle serie.
1: Ben ritrovati da Luca Manghera. Grande fermento nel mercato dello streaming dopo l'acquisizione di Warner Bros. Discovery da parte di Paramount, più vicina che mai ad essere finalizzata dopo che anche l'antitrust europeo ha dato parere favorevole. In una operazione da 25 miliardi di dollari, Fox ha comprato Roku, la piattaforma di streaming più utilizzata negli Stati Uniti, in Canada e in Messico per ore di visione. Roku funziona come aggregatore di diverse applicazioni e non è detto che a questo punto possa espandersi anche a questo lato dell'Atlantico. Su Disney Plus è arrivata l'ultima

0: dal titolo Life, Larry, and the Pursuit of Unhappiness, ovvero La vita, Larry e la ricerca dell'infelicità. 7 episodi, formati ciascuno da 4 sketch comici, ambientati in diversi momenti storici. Per oggi è tutto, a settimana prossima.
1: Game of Serious. Anticipazioni e curiosità dal mondo delle serie.

Serena Brancale e The Colors per la Partenope di Merck & Cremont. Sono le 14:29 su RVL Radio e per parlare di serie TV non c'è solo la rubrica di Luca Manghera andata in onda poco fa, ma anche l'Accadde Oggi, che tra poco ci porterà al 29 giugno del 1994 con il debutto italiano di una serie che ha fatto la storia del genere horror e fantascienza in televisione. Subito andiamo nel 2024 con Liza e Moonlit Floor.

0: Gustare il sapore di ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789, nuovo numero verde dipendenze, uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Evo 3, il City SUV a 1.500 benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
3: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
4: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
5: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania. La Pro Cannero Riviera organizza Camminando nel Blues tutti i lunedì dalle 21. Per info e programma cannero.it o sui social Pro Cannero Riviera.
6: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa, in corso Umberto I 1.
7: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
8: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
9: Il gruppo sportivo Cossoniese organizza la Festa in Oca. Il 4 e 5 luglio, musica serata danzante con il gruppo Yabba Dabba Doo e Romeo e Cooper Fisa. Cucina sempre aperta. Per info su Facebook, Festa in Oca Cossogno.
10: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Cusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
11: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
12: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa? Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
13: VCO Defibrillatori, unico punto fisico in Italia e nel VCO nella vendita, assistenza e manutenzione di defibrillatori salvavita. Affidati a professionisti del settore. Siamo a Domodossola, nella piazza dell'ospedale San Biagio. Contattaci allo 0324 20 32 48. VCO Defibrillatori, il primo negozio fisico italiano.
14: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Il consumo di formaggi ad alto contenuto di grassi riduce il rischio di sviluppare la demenza, quanto afferma un gruppo di ricerca dell'Università di Lund in Svezia in un articolo pubblicato di recente su Neurology. Gli esperti sono giunti a questa conclusione dopo aver esaminato le cartelle cliniche di oltre 27.000 pazienti in 25 anni in uno studio che ha raccolto un'enorme mole di dati sulle abitudini alimentari dei cittadini svedesi e sulle loro condizioni di salute. All'interno notturno del cervello esistono dei neuroni che si attivano solamente con la musica. È la tesi di un'equipe di ricerca dell'Università della California, San Francisco. Stando a quanto emerso dai test di laboratorio, la loro funzione consiste nella memorizzazione e nella rielaborazione delle melodie che ascoltiamo, ad ulteriore dimostrazione della complessa natura del rapporto che lega esseri umani e musica. Lo studio è recentemente comparso su Science Advances. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
15: VCO Defibrillatori, unico punto fisico in Italia e nel VCO nella vendita, assistenza e manutenzione di defibrillatori salvavita. Affidati a professionisti del settore. Siamo a Domodossola, nella piazza dell'ospedale San Biagio. Contattaci allo 0324 20 32 48. VCO Defibrillatori, il primo negozio fisico italiano.
16: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
17: Te le suoniamo, di santa ragione. Aia!

testa gira e non sappiamo se è colpa del caldo o di altro, ma gira e non si ferma. Vi abbiamo suonato Fred Palma, Anita e Demi Schella su RVL Radio e per l'accadde oggi del 29 giugno siamo pronti a tornare nel 1994, quando su Canale 5 prendeva il via una serie TV che aveva come motto la frase "La verità è là fuori" e come sigla questa qua.

una sigla rimasta iconica, così come la serie che accompagnava, che riuscì anche a vincere il Golden Globe nel genere drammatico. E forse non lo sapevate che l'effetto eco che dà quel tocco di inquietante a tutta la melodia nacque per puro caso quando il compositore Mark Snow appoggiò il gomito sulla tastiera attivandolo per sbaglio, ma accorgendosi subito che calzava alla perfezione. Se ancora non l'aveste capito, stiamo parlando di X-Files, serie prodotta dalla Fox e ideata da Chris Carter, che debuttava nel nostro paese il 29 giugno del 1994, e l'idea di creare una storia che parlasse di due agenti dell'FBI impegnati ad indagare sul paranormale e sugli alieni, Carter la ebbe quando gli capitò di leggere i risultati di un sondaggio nel quale 3,7 milioni di americani affermavano di essere stati rapiti da ET, e quindi capì che c'era terreno fertile e possibilità di fare presa sul pubblico. E lo sapevate che X-Files e Breaking Bad hanno più di una cosa in comune? Vince Gilligan, creatore di Breaking Bad e Better Call Saul, all'epoca sceneggiò ben 30 episodi di X-Files e ne diresse due, e fu in quell'occasione che conobbe l'attore Bryan Cranston, il futuro Walter White, mentre interpretava una piccola parte in un episodio della sesta stagione.

0: gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
2: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di Via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
4: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789, nuovo numero verde dipendenze, uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Da Floor Center, sconti incredibili per i giardinieri. Vieni a scoprire i nostri prezzi speciali. Floor Center, a Feriolo e sui social. Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group, struttura, metodo, controllo.
6: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
7: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL la radio.
8: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato. Per davvero. Con RVL la tua voce arriva direttamente.

agitare Coca-Cola, l'attività preferita di Tommaso Paradiso per l'estate 2026, nonché il suo nuovo singolo su RVL Radio. E mentre si avvicina l'informazione nazionale delle 15, noi continuiamo a suonarvele di santa ragione con Sofia and Antoinette e Hi My Love.

0: mai più.
1: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
2: Pomeriggio dalla redazione. Tra oggi e domani in Italia si raggiungerà l'apice termico di questa ondata di caldo, con le temperature soprattutto sul versante adriatico che potranno raggiungere 40 gradi. Oggi sono 22 le città da bollino rosso, domani saranno 25. Il grande caldo sarà però accompagnato da temporali violenti soprattutto sulle aree interne e rilievi alpini. È stato recuperato il corpo di Enzo Cuomo, l'uomo di 58 anni disperso nel terremoto in Venezuela. Si cercano ancora la moglie e la figlia. I tre si trovavano a Caracas al momento del sisma. La vicenda viene seguita con grande apprensione a Laviano, paese del Salernitano di origine della famiglia. A Bologna, alla fine del concerto di Max Pezzali, una donna è rimasta schiacciata tra due autobus che erano in fila in attesa che il pubblico uscisse dallo stadio Dall'Ara per salire a bordo. Un bus è avanzato spingendo la donna di Brescia contro quello che lo precedeva, ricoverata con traumi gravissimi. Bisognerà capire perché la donna si trovasse tra i due mezzi. Restiamo a Bologna, dove i carabinieri indagano su un incidente costato la vita ieri ad un 26enne. Il giovane è precipitato da 6 piani di altezza perché era sul lucernario di Pexiglas ceduto sotto il suo peso. Da capire perché ci fosse salito. Nel palazzo in cui è accaduta la disgrazia vive la fidanzata del giovane. Il tennis, dopo tanta attesa, parte l'edizione 2026 di Wimbledon. Subito in campo dalle 14:30 il campione in carica Jannik Sinner sul centrale contro Kecmanovic. Tra gli italiani parte il torneo di Dardari contro l'americano Quinn e Cocciaretto contro la cinese Wang. È tutto, alla prossima edizione.
1: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
3: RVL La Radio, Summer Hit.
4: Te le suoniamo di santa ragione.
5: Sono appena scattate le 15 e noi entriamo nella terza ora di Raschiando il fondo del barile, facendoci un altro giro nelle estati passate. Ci accompagna la musica, quella dei Chumbawamba con Top Thumbing, ma anche Pest dei Club Dogo e musica leggerissima di Quella Pesce di Martino. Iniziando però da Mahmood, che ascoltiamo con Ratatà.
3: Summer Hit su RVL La Radio, i successi di tutte le estati per tutta

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati. A Milano incidente, code sul tratto della 4 Milano-Bergamo tra Pero e Cormano. Si tratta di due camion che occupano la corsia di sorpasso. Sulla Brescia-Padova 9 km di coda per un veicolo in panne, lavori tra Somma Campagna e Sirmione in direzione Brescia. Sulla 14 Bologna-Ancona code per incidente tra Castel San Pietro e Bologna-San Lazzaro verso Bologna. 5 km di coda poi per un veicolo in panne tra Castel San Pietro e Imola in direzione Ancona. E sulla E45 Orte Cesena, auto in fila per lavori e incidente tra Mercato Saraceno e Montegelli nelle due direzioni di marcia. Trasporto ferroviario, sospesa la circolazione sulla linea Roma Termini Velletri per inconveniente tecnico alla linea, possibili ritardi e cancellazioni. È tutto da Marina Riccomi, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ASL.
2: Cambia il sapore di ritmo della tua dormita. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: È proprio vecchia dentro, non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
4: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
5: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301. A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17 l'aperitivo del Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
6: Revisioni moto e auto da Zucchi Gomme. Per appuntamento 0323 40 20 26. Zucchi Gomme in via Müller 35 a Intra.
7: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa in corso Umberto I 1.
8: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
9: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
10: Le vacanze sono vicine e chi pensa a bagnare le piante e i fiori del tuo terrazzo? Floor Center, che è anche creazione di impianti idraulici, così non dovrai pensarci più e potrai partire tranquillo. Floor Center, a Feriolo e sui social.
11: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
12: In ogni canzone, un brivido di piacere. Sei su RVL la radio.

0: Un remix che sta funzionando alla grande in questo inizio d'estate. Tame Impala e Jenny con Dracula e un po' di appuntamenti del Piemonte che raschiamo dal fondo del barile collegandoci con Wazzon.
1: Hai un progetto nel cassetto o una nuova idea da realizzare? È il momento di affidarsi ad Agos. Vieni a trovarci in agenzia, ti offriamo prestiti personali, carte di credito, cessione del quinto e assicurazioni. Ti aspettiamo a Verbania in via De Marchi 49-51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
3: What's on? Cosa succede in Piemonte? Tutto, ma proprio tutto, dalla voce dei protagonisti.
4: Ritrovati all'appuntamento con What's On, rubrica di eventi e spettacoli in Piemonte. In studio Riccardo Minniti. Estate entra nel vivo con gli spettacoli della Fondazione Fossano Musica all'Auditorium Calvino Paglieri. Domani, martedì 30 giugno, la Fondazione presenta Cinematic Night, un evento straordinario dedicato alla musica di Hans Zimmer, uno dei più grandi compositori di colonne sonore della nostra epoca. Le sue musiche hanno dato voce a capolavori cinematografici come Il Gladiatore, Inception, Interstellar, Il Re Leone, Pirati dei Caraibi e molti altri. Domani sera all'Evergreen Fest al Parco della Tesoriera di Torino lo spettacolo Terapia D'Urso con Davide D'Urso. Non un semplice spettacolo comico, ma una seduta di gruppo dove viene scelto e analizzato il caso clinico della serata, ovviamente. Davide D'Urso, il protagonista. La seduta inizia con la domanda più semplice, ma allo stesso tempo più complessa di sempre, ovvero come stai? Ed ecco che in un attimo il tempo si dilata, in 90 minuti il pubblico vede ciò che accade nel cervello di D'Urso nell'esatto momento di cui gli viene posta quella domanda. Kid Yugi torna a Torino, in particolare al Flower Festival, dopo il sold out nei Palasport, un album già doppio platino, e corona questo 2026 con il Summer Tour di Anche gli Eroi Muoiono. Sarà protagonista di un concerto domani al Parco della Certosa Reale a Collegno. In chiusura è tornata ad illuminare il Golfo di Pallanza, la fontana musicale è luminosa, una delle attrazioni estive promossa dal comune di Verbania per animare il lungo lago durante la bella stagione. La fontana proporrà giochi d'acqua sincronizzati con la musica ed illuminati da effetti luminosi multicolori, con uno spettacolo ripetuto ogni mezz'ora. L'installazione resterà in funzione fino all'11 di agosto, quando sarà rimossa per consentire l'allestimento del Palio Remiero Internazionale in programma il 14 agosto. E con questo è tutto, in regia Rosario Perez.
3: What's on in Piemonte? Lo trovi anche su zipnews.it.

Unholy di Sam Smith ci ha riportato per un attimo nel 2022 e su RVL Radio. Prima di sentire l'informazione locale delle 15.30 suoniamo la novità di Morandi e Amoroso, Hit Parade.

0: gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it. Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo wifi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
2: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
3: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
5: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
6: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
7: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
8: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
9: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026, il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
10: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
11: La Procannero Riviera organizza Camminando nel Blues tutti i lunedì dalle 21. Per info e programma cannero.it o sui social Procannero Riviera.
4: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
12: Alla Fonte è la cooperativa che seleziona e riunisce produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondotoce trovi i prodotti scelti con cura nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.
13: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
14: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris, edizione flash del nostro notiziario locale. Tre interventi della squadra nautica dei vigili del fuoco del VCO nel tardo pomeriggio di ieri per il soccorso a persone in difficoltà a causa del forte vento. Nel primo, i vigili del fuoco in collaborazione con la guardia costiera hanno assistito due persone che non riuscivano più a raggiungere la riva a bordo di una tavola SUP nella zona tra l'isola dei pescatori e il lido di Carciano. Nel secondo è stato soccorso un uomo che era stato sbalzato da una canoa nei pressi della lo specchio di acqua davanti a Villa Possa Intra si era rifugiato su una spiaggia. Durante il rientro la squadra nautica ha assistito un natante e una moto d'acqua in difficoltà nella diga foranea del porto della navigazione e gli assistenti bagnanti dei Giovanniti al Lido di Cannero Riviera hanno salvato usando il pattino un giovane straniero che sempre a causa del forte vento a bordo della sua canoa gonfiabile stava vogando verso il largo ben oltre le boe gialle che delimitano l'area balneare ma è stato sbalzato all'improvviso allontanandolo dalla canoa e non è stato più possibile recuperarla. Preso dalla paura anche perché non indossava il giubbotto di salvataggio ha iniziato ad annaspare quindi l'intervento del personale addetto è stato immediato. Al termine del congresso della sezione cittadina della Lega nella serata di venerdì Luigi Airoldi è stato confermato segretario della Lega Verbagni eletto per acclamazione. Con lui nel nuovo direttivo ci sono Simone Lecchi vice segretario, Giorgio Bertolazzi, Stefano Lietta, Nadia Ciarigi, Andrea Canali e Lorenzo Iaria. Questa è l'informazione di RVL la radio, poi non dite che non lo sapevate.
15: RVL informa.
16: Alla Fonte è la cooperativa che seleziona e riunisce produttori italiani di qualità garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondo Toce trovi prodotti scelti con cura nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.
17: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
18: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
17: Te le suoniamo, di santa ragione.

Le 15:43 minuti, c'è Lidia Rodrigo con Drop Dead su RVL Radio e dal fondo del barile alziamo gli occhi al cielo perché, nuvole permettendo, questa sera il firmamento ci regalerà un bello spettacolo. Le prime stelle cadenti dell'estate e la luna piena di giugno, chiamata anche luna piena delle fragole, perché per i nativi americani, in particolar modo per gli algonchini, era quella che dava il via alla raccolta delle fragole selvatiche. Poi, siccome il plenilunio a giugno cade vicino al solstizio d'estate, quando le giornate sono più lunghe, la luna apparirà più bassa all'orizzonte, assumendo una sfumatura rossastra che con un po' di fantasia può ricordare una fragola. Quindi occhio al cielo questa notte, se dovessero arrivare le nuvole e la pioggia, beh, ce lo facciamo andare bene comunque, che almeno un po' si rinfresca. Arriva J-Ax su RVL. Ipia io. 1, 2.

0: siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.

0: Accessorio occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
1: Arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789, nuovo numero verde dipendenze, uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Vivi una giornata tra montagne, storia e arte per scoprire alpeggi e panorami mozzafiato. Sabato 18 luglio, escursione nella Valle dell'Impossibile in Val d'Ossola e la sera mega festa ad Altoggio di Monte Crestese. Posti limitati. Scopri e prenota su sentieridegliSpalloni.com.
4: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
3: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
5: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
6: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
7: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
8: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul Lungolago di Pallanza e sui social.
9: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
10: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.

sabato Giovanotti ed Alfa erano a San Siro per assistere al maxi show di Gabri Ponte e il Giova è anche salito sul palco come ospite. Oggi invece ci accompagnano a chiudere raschiando il fondo del barile con Buon Vento. Spacchiamo a metà il lunedì pomeriggio di RVL la radio e spianiamo la strada a Marco Pennacchini che tra poco avrà il compito, l'onere e l'onore di portarvi fino alle 19 con Occhio al Penna. Per quanto mi riguarda ci risentiamo domani, la vostra Vale di nuovo on air dalle 13. Vi auguro buon proseguimento, buon divertimento e buona serata e ci aggiungo come sempre baci, abbracci e saluti. Ciao ciao!

0: Tra poco su RBL la radio Occhio al Penna con Marco Penna Pennacchini.
1: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Gli esteri in apertura. In Germania almeno 5 persone sarebbero rimaste uccise in una sparatoria avvenuta nella cittadina di Stade, nella Bassa Sassonia. La polizia ha confermato un grande dispiegamento di forze nell'area della Dankestrasse e ha invitato la popolazione a evitare la zona. Il luogo in cui si è verificata la sparatoria sarebbe, secondo quanto riportato dai media locali, un centro giovanile. Una forte scossa di assestamento di magnitudo 5.1 è stata registrata oggi poco dopo le 7 ora locale in Venezuela. Il sisma ha avuto epicentro vicino alla Guaira, lo stato più colpito dalla tragedia di 5 giorni fa. Intanto i vigili del fuoco italiani impegnati sul posto da ore in una complessa operazione di recupero di una donna e di 2 dei suoi figli si trovano all'interno di un edificio collassato a Macuto. Temperature record in Italia e in Europa con il picco del caldo atteso per domani. Oggi le città rosse salgono a 22, mentre domani e mercoledì il bollino rosso contrassegnerà 25 città italiane su tutte: Torino, Milano, Napoli, Roma, città bollenti con le massime fino a 40 gradi e le minime sopra i 25, attesi comunque anche temporali. In Russia le conseguenze dei ripetuti attacchi ucraini alle infrastrutture energetiche iniziano a pesare. A riconoscerlo è stato lo stesso Putin, che in un'intervista pubblicata dal Cremlino ha ammesso l'esistenza di una certa carenza di carburante nel paese. Il presidente russo ha spiegato che i bombardamenti contro le strutture energetiche hanno provocato difficoltà nella distribuzione dei carburanti. Il calciomercato: Juric è il nuovo allenatore del Monza, ufficiale l'allenatore dunque riparte dai Brianzoli dopo la risoluzione con l'Atalanta. Accordo fino al 2028. Allegri è pronto a risolvere il suo contratto questo pomeriggio con il Milan, poi firmerà un triennale con Napoli, che resta dunque l'unica squadra a non aver ancora annunciato ufficialmente l'allenatore per la prossima stagione. È tutto, alla prossima edizione.
1: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
3: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Bentrovati. Intenso il traffico sul tratto milanese della A4 con code tra Pero e Cormano verso Venezia. Trafficata anche la tangenziale nord di Milano con code tra Cinisello Balsamo Sud e Monza Sant'Alessandro in direzione della tangenziale est. Sulla tangenziale ovest code sempre per traffico tra Quinto De Stampi e Assago in direzione Laghi. Anticipiamo che per lavori notturni sulla A8 Milano-Varese tra le 21 di questa sera e le 5 di domattina resterà chiuso il tratto tra Solviate Arno e il bivio per la diramazione Gallarate-Gattico verso Milano. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
5: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio, anche d'estate.
6: Il lunedì pomeriggio di RVL la radio continua con me, Marco Pennacchini. Buon pomeriggio a tutti voi. Questo è Occhio al Penna fino alle 19 di questo ultimo lunedì di giugno, giusto per fare un riferimento da agenda. Un saluto alla Valle che mi ha preceduto con Raschiando il fondo del barile. Iniziamo con gli M People, One Night in Heaven.

Businessman di Edito nella piaga ci porta dritti fino ai nostri punti di contatto 0323 55 21 24. Questa è la linea per i vostri messaggi qui da noi, così come vi ricordo su Facebook e su Instagram. Ci trovate sempre come RVL alla radio, pronti a raccontarvi tutta l'estate 2026 di cui saremo assoluti protagonisti. Condividete i nostri contenuti, commentate e partecipate attivamente alla nostra vita social. The Bowser Magnetic.

0: l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte. Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Ci occupiamo quindi della città metropolitana di Torino per segnalare che per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 169 nel comune di Prali. Ci spostiamo infine nella provincia del Verbano Cusio Ossola, dove per lavori è chiusa la provinciale 125 in corrispondenza del comune di Stresa. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Cambia il sapore di ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: La Pro Cannero Riviera presenta Cinema sotto le stelle nel cortile delle scuole medie in zona Lido a Cannero. Il 27 giugno IF, gli amici immaginari, e il 4 luglio Saving Mr. Banks.
5: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
6: Sono tutte tonalità gialle.
5: Da quest'anno va di moda il giallo.
7: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
8: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17, l'aperitivo del Nazionale, in Piazza Ranzoni a Intra.
9: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
10: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
11: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
12: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
13: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
14: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
15: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
16: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
17: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
18: Yo. Occhio al Fenna su RVL la radio.

Angelina Mango e Marco Mengoni insieme di nuovo artisticamente parlando con questa Canto d'Amore su RVL e la radio nel pomeriggio di Occhio al Penna con me Marco Pennacchini. Sempre il lunedì vi ricordo come funziona, soprattutto per i nuovi, dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19, poi il sabato c'è la Saturday Edition dalle 16 alle 18, sempre solo qui su RVL e la radio. Vi dico già che questa settimana viaggeremo tanto nel tempo con gli argomenti, con le discussioni, ma noi di RVL siamo abituati a farlo con la musica. Ce ne andiamo indietro al 1982, brano prodotto da Phil Collins. Questo fu il primo singolo del terzo album di Frida, Something's Going On, si chiama così il disco, e il singolo più o meno uguale, I Know There's Something Going On.

0: gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
2: Stop! E un po' meno?
1: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
2: Stop! Un po' meno.
3: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati.

0: Focus, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
1: Evo 6 con Temporary SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 27.900 euro. Prezzo

estate di RVL anche questa. Jamaican Bam Bam, questa è Occhio al Pin, perché torneremo tanto indietro nel tempo questa settimana, come detto qualche minuto fa, perché ogni giorno ci sarà un qualcosa da ricordare. Oggi, per esempio, è un anniversario che un po' ci ha cambiato, perché il 29 giugno del 2007, 19 anni fa, usciva l'iPhone, che ha rivoluzionato il modo, anche se non ce l'abbiamo mai avuto, io per esempio non ho mai avuto un iPhone, però ha cambiato il modo di concepire la telefonata, di concepire l'uso dello smartphone.

19 anni fa, Steve Jobs sale sul palco, avete presente, no? Sempre con il suo carisma, il suo stile. Solo che dietro gli ingegneri gli avevano detto: guarda, allora, questo è l'iPhone, presentalo, ma non prendere iniziative, cioè non ti mettere lì a cliccare dove non dovresti, clicca qui, qui e qui, perché altrimenti se si blocca facciamo una figuraccia a livello globale. Lui ha seguito le istruzioni ed è andato tutto bene. Ma non voglio parlare, no, di iPhone, altrimenti facciamo pubblicità alla Apple. È il concetto proprio, no, del telefono, di come ha cambiato anche a livello sociale il concetto, scusate la ripetizione, di telefono. Sapete che, per esempio, poi ne parleremo andando più avanti, c'è stata una ricerca che ha fatto capire come consideriamo in maniera diversa le persone in base al telefono che hanno. Ste cose strane, no? The talk to you.

0: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano, gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama. Mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
2: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
3: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
5: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
6: Il gruppo sportivo Cossoniese organizza la festa in Oca. Il 4 e 5 luglio, musica serata danzante con il gruppo Yabba Dabba Doo e Romeo e Cooper Fisa. Cucina sempre aperta. Per info su Facebook, Festa in Oca Cossogno.
7: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
8: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
9: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a piedi Mulera.
10: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
11: La Procannero Riviera organizza Camminando nel Blues tutti i lunedì dalle 21. Per info e programma cannero.it o sui social Procannero Riviera.
12: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
6: La Procannero Riviera presenta Cinema sotto le stelle nel cortile delle scuole medie in zona Lido a Cannero. Il 27 giugno IF, gli amici immaginari, e il 4 luglio Saving Mr. Banks.
5: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
13: Yo. Occhio al Fenna su RVL la radio.

Protection di RVL, Merche Cremont insieme a Serena Brancale, The Colors con Partenope. Stiamo chiacchierando di telefoni, di smartphone, perché oggi è l'anniversario dell'uscita dell'iPhone, che ha un po' cambiato le nostre vite a livello di telefono, perché da lì poi tutti sono andati dietro per tentare di imitare il modello, tentare di fare meglio, magari qualcuno c'è pure riuscito. Ma il telefono come lo usiamo noi italiani? Che ce famo? Detto proprio il romanesco, il telefono, e dove la stanza? Allora, io ve lo dico, non ci sono sorprese in questa domanda. Dove lo usate di più il telefono? Avete risposto il bagno, vero? Non vi preoccupate, lo facciamo tutti. Uno su quattro. Però non è la stanza dove si usa di più, di solito è la sala, il salotto, no? La stanza centrale di casa. Io credevo fosse il bagno, invece no.

questo brano usciva prima della presentazione dell'iPhone, perché era l'aprile del 2007, Stay. Questo fu il terzo singolo di Elisa dalla raccolta Soundtrack 9606, che poi uscì in un altro titolo, se non sbaglio, Caterpillar si chiamava, una raccolta europea con tutti i grandi pezzi, perché Elisa ovviamente è conosciuta dappertutto. Questa è RVL Radio, tra poco ci sono le news delle 5, prima c'è Fulminacci, maledetto.

0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
1: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Il Canada, uno dei paesi organizzatori con USA e Messico, è la prima formazione promossa agli ottavi dei campionati del mondo. Un gol nel recupero ieri di Eustachio firma l'1-0 contro il Sudafrica, che non ha certo demeritato. E stasera al menù dei sedicesimi chiama la ribalta Brasile e Germania, due tra le grandi favorite nella corsa al titolo iridato. Alle 19 italiane, le 12 locali, nel caldo bollente di Houston, la sede SAO di Carlo Ancelotti, guidata da Vinicius, già 4 reti, incrocia il Giappone. In panchina il veterano quarantenne ex Inter Nagatomo, arbitro il nostro Maurizio Mariani. Chi passa se la vedrà con la vincente di Costa d'Avorio Norvegia di domani, mentre da Francia Svezia, sempre domani, uscirà l'avversaria dell'altra gara di stasera. Ore 22:30 a Boston, Germania Paraguay dirige il marocchino Jayed. Finora non hanno destato particolari entusiasmi i tedeschi, ancora in ombra il numero 10 Musiala, stella Bayern. I sudamericani opporranno la spensieratezza di chi ha già raggiunto un gran traguardo superando la fase a gironi. Stanotte alle 3 italiane, Olanda-Marocco, duello a distanza di ex interisti Dumfries Hakimi. Attende il verdetto il già qualificato Canada. Lasciamo i mondiali, adesso è ufficiale, Enzo Maresca è il nuovo allenatore del Manchester City, erede della lunga età dell'oro firmata Guardiola. Il tecnico italiano ha voluto scusarsi per il brusco addio dal Chelsea. Ho creato disagio al club, non era mia intenzione né mio desiderio. Voltiamo pagina. Dopo il trionfo di Barcellona, Lewis Hamilton si è dovuto accontentare del quinto posto ieri in Austria, gran premio che ha certificato la crisi senza fine dell'altra Ferrari di Leclerc. La vittoria è andata a Russell su Mercedes davanti a Verstappen e a Kimi Antonelli, che resta così al comando della classifica piloti a più 40 sul compagno di scuderia. Stavolta qualche problema in più per il 19enne campione bolognese, che però zittisce chi dice si sia accontentato del podio.
2: Ero lì, diciamo che anche in gara sono partito un po' con la vena chiusa, però devo dire che sicuramente se avessi avuto l'opportunità l'avrei cercata di sfruttare al massimo. Vediamo di far meglio a Silverstone e di tornare sul gradino più alto del podio.
1: Infine il ciclismo scatta al conto alla rovescia verso il Tour de France, che sabato inizierà con una crono a squadre da Barcellona per concludersi a Parigi il 26 luglio. Il fuoriclasse sloveno Tadej Pogacar insegue il quinto successo in carriera alla Grand Boucle, come le leggende anche Thiel, Merckx, Hinault e Indurain. Ed è tutto, buona serata.
0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
3: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Bentrovati. Intenso il traffico sulla A4 Milano-Venezia, con code a tratti tra il bivio per la A22 del Brennero e Desenzano verso Milano. Traffico in coda per lavori in corso sul tratto milanese della A4 tra Cormano e Pero verso Torino. Sullo stesso tratto rallentamenti per traffico intenso tra Viale Certosa e la barriera di Milano Est in direzione Venezia. Trafficata la tangenziale nord di Milano con code tra Cenisello Balsamo Sud e Monza Sant'Alessandro in direzione della tangenziale Est. Sulla tangenziale ovest code a tratti tra il bivio per l'Autosole e Corsico Gaggiano in direzione Laghi. Sulla Milano Meda code per traffico tra Paderno Dugnano e Nova Milanese verso Meda. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
5: RVL la radio, Summer Hit, te le suoniamo di santa ragione.
6: La stagione più bella nelle nostre Summer Rit, c'è Elettra Lamborghini Pistolero, Play 80, The Summer is Magic, Camillo World Up, c'è anche Elton John, Hold Me Closer.
5: Summer Hit su RVL la radio, i successi di tutte le estati per tutti.

0: Summer Hit, i successi di tutte le estati, per tutta l'estate su RVL la radio.
1: Dimmi se sei un uomo,

RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione per tutta l'estate con Summer It.

0: arrivata l'estate nelle nostre Samarit, ora tempo di infotraffico, pubblicità e c'è Gaia, bossa nostra.
1: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte. Bentrovati e buon pomeriggio agli ascoltatori. Gli ultimi aggiornamenti giunti in centrale ci confermano traffico scorrevole lungo i percorsi del Piemonte. Vi informiamo quindi che dalle 19.30 di questa sera alle 6 di domani mattina sarà attivo il divieto di circolazione per i mezzi per trasporto merci con massa superiore a 7,5 tonnellate lungo il proseguimento in territorio francese della statale 24 del Monginevro, tra il colle del Monginevro e Briançon. Per il momento è tutto. Grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
4: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
5: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789. Nuovo numero verde dipendenze, uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Siamo davvero ovunque. RVL, l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RVL la radio. Se hai un dispositivo Amazon, app, sito, smart TV, FM e da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci. Tanto è impossibile, non ne hai. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque.
7: La Procannero Riviera organizza Camminando nel Blues tutti i lunedì dalle 21. Per info e programma cannero.it o sui social Procannero Riviera.
8: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301. A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17 l'aperitivo del Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
9: Il gruppo sportivo Cossoniese organizza la Festa in Oca. Il 4 e 5 luglio, musica serata danzante con il gruppo Yabba Dabba Doo e Romeo e Cooper Fisa. Cucina sempre aperta. Per info su Facebook, Festa in Oca Cossogno.
10: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 49-51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
11: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
12: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
13: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
14: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.

Gaia con Bossa Nostra nel lunedì pomeriggio di RVL la radio. Questo è Occhio al Penna con me Marco Pennachini fino alle 19. Stiamo chiacchierando di telefoni, diciamo così, perché siamo partiti dall'iPhone, oggi compie gli anni, 19 anni, e poi ci stiamo spostando, no, verso le considerazioni sociali del telefono. Dove lo usiamo il telefono? In sala, ma molti lo usano in bagno. Vedremo anche le motivazioni varie, eh? 0323 55 21 24, questa è la linea per i vostri messaggi. Tame Impala, Dragon.

0: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Cambia il sapore di ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
3: Da Floor Center, sconti incredibili per i giardinieri. Vieni a scoprire i nostri prezzi speciali. Floor Center, a Feriolo e sui social.
4: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
5: Revisioni moto e auto da Zucchi Gomme. Per appuntamento 0323 40 20 26. Zucchi Gomme, in via Müller 35 a Intra.
6: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria. A Stresa, in corso Umberto I, 1.
7: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
8: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo wifi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
9: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
10: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 100

0: 081 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
1: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
2: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
3: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a Piedi Mulera.
4: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
5: Meridiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
3: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
6: Edizione locale di RBL informa, ben ritrovati da Luca Manghera. È stato ritrovato nel canale della centrale idroelettrica di Villa d'Ossola il corpo della donna di 68 anni, della quale sabato era stata segnalata la scomparsa. Le ricerche si sono indirizzate verso il canale grazie ad un cane molecolare che ha fiutato le tracce della donna. Non si esclude che si sia trattato di un gesto volontario. Intervento di salvataggio da parte degli assistenti bagnini dei Giovanniti ieri al Lido di Cannero per un giovane straniero che a bordo di una canoa gonfiabile stava prendendo il largo. A un certo punto è finito in acqua per il forte vento e ha iniziato ad annaspare. Il giovane non indossava il giubbotto salvagente, ma è stato prontamente tratto in salvo senza gravi conseguenze. Sospensione della licenza e sanzione da 5.000 euro per un locale di intrattenimento del Verbano. I carabinieri di Verbania, durante un controllo eseguito con i colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro e della stazione forestale di Cannobbio, nonché con i vigili del fuoco, hanno riscontrato la presenza di un lavoratore in nero e alcune violazioni di carattere amministrativo anche in materia di sicurezza. Sempre i carabinieri del capoluogo hanno controllato anche alcuni esercizi del settore ristorazione. Due avevano carenze igienico-sanitarie e sono stati anch'essi sanzionati. Uno di essi dovrà pagare 15.000 euro e si è visto anche sospendere l'attività. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
3: RVL informa.
7: Desiderio Sexy Shop.

0: vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
1: Occhio al Penna, con Marco Penna Pennacchini.

0: grande musica di RVL, la radio, Pesha Boys, What I Have Done to Deserve This, che ho fatto per meritarmi questo, cantavano nell'agosto del 1987 con un featuring d'autore bello grande, c'è Dusty Springfield, una delle grandi cantautrici della storia della musica, titolo che riprende... non so se l'avete visto, che ho fatto io per meritare questo, film dell'84 di Almodovar, film davvero molto carino, poi nello stile sempre di Pedro Almodovar. Siamo andati negli anni 80 su RVL la radio, allora vi ricordo l'appuntamento del sabato e della domenica sempre solo qui su RVL con Ti ricordi quando, tutto il meglio della musica anni 70-80 suonato da Piero Pratesi in vinile e che vi racconta pure qualche aneddoto interessante su tutto quello che si sente. Ci sono Serena Brancale, Levante Delia, Al mio paese.
1: Mi sento.

dicevamo prima delle stanze dove si usa il telefono, per quanto riguarda l'Italia il bagno non è quella più usata, io temevo di sì, però un italiano su quattro va in bagno a usare il telefono nel momento in cui lo usa di più. Sapete perché? Soprattutto gli uomini hanno detto: perché è un momento in cui posso stare tranquillo, scrollo quello che devo scrollare, detto proprio in termini poco eleganti, e poi ritorno alla normalità. Ma le donne non sono da meno, perché a quanto pare i tutorial vari che vengono seguiti più che altro dal pubblico femminile, trucco e tutto quanto, vengono seguiti al bagno, probabilmente perché c'è tutto il kit, no? Per fare, dico io, ovviamente da esterno all'argomento. Ma c'è anche la questione del cambio, nel senso, non del cambio, no, la maglietta, no, ogni quanto si cambia un telefono. Sofia and the Antonians, Hi My Love.

0: tratto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88. È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026. Il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
3: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Acusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
4: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
5: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
3: La Procannero Riviera organizza Camminando nel Blues tutti i lunedì dalle 21. Per info e programma cannero.it o sui social Procannero Riviera.
6: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17, l'aperitivo del Nazionale, in Piazza Ranzoni a Intra.
8: La Procannero Riviera presenta Cinema sotto le stelle nel cortile delle scuole medie in zona Lido a Cannero. Il 27 giugno IF, gli amici immaginari, e il 4 luglio Saving Mr. Banks.
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.
9: L'estate è nei suoi occhi. Ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita. RVL la radio.

Sorry, scusa, lo sento, ci sono i pinguini tattici nucleari su RVL la radio, questo è Occhio al PIN fino alle 7, ogni quanto si cambia il telefono? Io credevo molto meno, da recenti indagini si cambia, non c'è distinzione tra iPhone e Android e altri modelli vari, se esistono ancora, sono in media 4 anni a livello globale, che è tanto, cioè io credevo molto meno, credevo tipo un annetto, ma 6 mesi pure, con tutte le iniziative che fanno anche con scontistiche varie. Ci sono le news delle 6 a seguire, mi raccomando gli aggiornamenti sul traffico di Luce Verde, prima Olivia Rodrigo, Drop Dead.

0: sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi. Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Tina Energy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto in Energy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
1: Bentrovati dalla redazione. Una sparatoria in un centro per giovani ha causato 5 morti e diversi feriti a Stade in Germania. 2 persone sono state fermate, tra cui il presunto attentatore, ha reso noto il portavoce della polizia. I motivi dell'attacco restano per ora sconosciuti, ma non ci sono pericoli per la popolazione. L'AFA continua ad investire tutta l'Europa, previsto per oggi un picco di caldo. Torino, Milano, Napoli, Roma, città bollenti con le massime vicino ai 40 gradi e le minime sopra i 25. A Castelluccio di Norcia l'AFA ha spento la fioritura, domani sono previste comunque anche piogge. Nuova forte scossa di terremoto in Venezuela, magnitudo 5.1, tra le più intense delle scosse di terremoto di assestamento, con epicentro vicino alla Guaira, lo stato del Venezuela più colpito dalla tragedia di 5 giorni fa. È stato intanto recuperato il corpo di Enzo Cuomo, l'uomo di 58 anni originario di Laviano nel Salernitano, era disperso. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha fatto sapere che domani si terrà a Doha un incontro sulla situazione in Iran senza fornire ulteriori dettagli. Secondo fonti americane citate da Axios, i due paesi avrebbero concordato di sospendere gli attacchi reciproci. Il calcio: Enzo Maresca, il nuovo allenatore del Manchester City, diventa così l'erede di Guardiola dopo essere stato suo collaboratore. Per lui un contratto triennale fino al 30 giugno 2029, dopo che i Citizen hanno pagato 20 milioni per liberarlo dal Chelsea. È tutto, alla prossima edizione.
0: Lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Tina Energy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto in Energy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Bentrovati. Rallentamenti e code in tratti saltuari sulla A4 Milano-Venezia per traffico intenso tra il bivio per la A22 del Brennero e Brescia Centro in direzione Milano. Code per lavori in corso sul tratto milanese della A4 tra Cormano e Pero verso Torino. Rallentamenti in direzione Venezia tra Cinisello Balsamo e la barriera di Milano Est. Trafficata la tangenziale nord di Milano con code tra Cinisello Balsamo Nord e Monza Sant'Alessandro verso la tangenziale Est. Sulla tangenziale ovest code a tratti tra il bivio per la Milano-Bologna e Corsico Gaggiano in direzione Laghi. Analoga situazione sulla tangenziale est con code a tratti tra il bivio per l'Autosole e Cologno-Monzese in direzione Venezia. Trafficata la Milano-Meda con code tra Paderno Dugnano e Nova Milanese verso Meda. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: RVL La Radio, Summer Hit. Te le suoniamo di santa ragione.
5: C'è tutta l'estate nelle nostre Summer Hit, pronta a partire con Papo, Disco Machine, Hypnotize, Bundabash, Mambo Salentino, Corona, The Rhythm of the Night e c'è anche Harry Styles, As It Was.
4: Summer Hit su RVL La Radio Tokyo. I successi di tutte le estati per tutta l'estate. Te le suoniamo di santa ragione.

0: chiude un'altra Summer Hit su RVL Radio, tempo di infotraffico, pubblicità e c'è Summer AJ, Flamenco Paranoia.
1: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Corso Regina Margherita e Pienezza in direzione Piacenza, mentre la circolazione è al momento scorrevole sulle restanti vie di collegamento regionali. Ci spostiamo quindi in Valle d'Aosta, dove per traffico intenso al traforo del Monte Bianco si segnalano code al piazzale lato italiano in direzione Chamonix con tempi di attesa di 15 minuti circa. Questo appuntamento termina qui. Grazie per l'attenzione e a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
4: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
5: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
6: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
7: Sono tutte tonalità gialle.
6: Da quest'anno va di moda il giallo.
8: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
9: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
10: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
11: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
12: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
13: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
14: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa. Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
15: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

Flamenco Paranoia, Samurai J su RVL la radio, questo è Occhio al Pin fino alle 7 con me Marco Pennacchini. Approfittando dell'anniversario dell'iPhone che oggi compie 19 anni, stiamo un po' chiacchierando sulla questione telefonica, nel senso come siamo messi con il telefono, come ogni quanto lo cambiamo, dove lo usiamo di più, che ci facciamo, vabbè, non ve lo sto a dire, social, messaggistica, più che altro il telefono ogni tanto ci telefoniamo. Questo è un po' il riferimento che possiamo fare. Temple City, Self-Aware.

0: ristoranteilportale.it.
1: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul Lungolago di Pallanza e sui social.
2: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789, nuovo numero verde dipendenze, uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026, il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
4: Vivi una giornata tra montagne, storia e arte per scoprire alpeggi e panorami mozzafiato. Sabato 18 luglio, escursione nella Valle dell'Impossibile in Val d'Ossola e la sera mega festa ad Altoggio di Monte Crestese. Posti limitati. Scopri e prenota su sentieridegliespalloni.com.
5: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
6: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
7: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera in Piazza Umberto I all'Imbarcadero.
8: Il gruppo sportivo Cossoniese organizza la festa in Oca. Il 4 e 5 luglio, musica serata danzante con il gruppo Yabba Dabba Doo e Romeo e Cooper Fisa. Cucina sempre aperta. Per info su Facebook, Festa in Oca Cossogno.
9: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
10: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
11: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
12: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
13: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato, per davvero. Con RVL la tua voce arriva direttamente nel

0: tua idea con RBL la radio. E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Ca' Boschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte, come La Dama, Nebbiolo Langhe Doc Ca' Boschi, l'espressione artistica del prestigio, solo nei migliori locali e su caboschi.it e sui social. RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
1: Edizione flash di RBL Informa, buona serata da Luca Manghera. Concluse nel modo peggiore le ricerche di una 68enne dispersa da sabato. Il suo corpo senza vita è stato trovato nel canale della centrale idroelettrica di Villa d'Ossola, si pensa ad un gesto volontario. Numerosi interventi di salvataggio ieri sul Lago Maggiore, soprattutto per il forte vento, diversi natanti in difficoltà e canoisti finiti in acqua, per fortuna nessuna grave conseguenza. Concluse questo pomeriggio le operazioni di spegnimento di un incendio boschivo scoppiato ieri ad Agrano, frazione di Omegna, a scopo per il cauzionale, però l'AIB continuerà a sorvegliare la zona. Da oggi a venerdì mattina per lavori lo svincolo di Meina dell'autostrada A26 sarà chiuso tra le 22 e le 6 in uscita per chi proviene da Genova.
2: Il meteo di RVL. Scopri i servizi di UPVCO, sindacato dei piccoli proprietari immobiliari, per i tuoi contratti di locazione a tassazione ridotta e ora anche per amministrazioni condominiali. UPVCO a Verbania e a Domo e su upvco.it.
1: Previsioni del tempo per martedì 30 giugno.

0: Cielo nuvoloso con piogge anche localmente intense, temperature tra 20 e 32 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
1: RVL informa.
2: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte. Come lo spumante Languedoc Lancy Caboschi, l'espressione artistica della gioia. Solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social.
3: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
4: In ogni canzone
3: un brivido di piacere.
4: Sei su RVL la radio.

Faith con Buona Domenica su RVL. Una buona serata da Marco Pennacchini fino alle 7. C'è Occhio alla Penna. Che bella l'estate. Uno perché no, si sta un po' più fuori, sta tranquilli, perché poi gira tanta bella musica e ogni tanto ci rituffiamo nell'Eurodance degli anni 90. Che periodo meraviglioso, è stata la dance degli anni 90. Nel maggio del 96, a proposito, usciva questa Bailando dei Paradisio.

0: gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
3: Revisioni moto e auto da Zucchi Gomme. Per appuntamento 0323 40 20 26. Zucchi Gomme, in via Müller 35 a Intra.
4: Evo 7 Kairos, l'Evolve SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 29.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
5: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
6: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
7: Promo estate, 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Cusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione.
8: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra.
9: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a

Lady Gaga e Deci con Runway qui su RVL, la radio, nella serata di Occhio al Penna. Vi dicevo all'inizio della trasmissione di come anche l'Apple con l'iPhone si è riuscita a fare una cosa: alla considerazione delle persone. Un sondaggio fatto nel Regno Unito su 2000 persone di qualsiasi età ha fatto vedere che se alla domanda "ma tu che telefono hai?" rispondi "ho l'iPhone", le persone ti vedono in maniera diversa, ti fanno fare uno scattino in più, ti vedono meglio, tra virgolette, ovviamente, no? Come se fosse un qualcosa, uno status simbolo, un oggetto iconico, un oggetto esclusivo. Che può essere vero, ma stavo vedendo tra i conteggi sono più o meno 1,5 miliardi di iPhone in giro per il mondo. Quindi è un oggetto di massa che però ha l'idea dell'esclusività. Voi avete differenze, cioè nel senso, se una persona dice "no, sai, ho il Samsung, ho lo Xiaomi, ho l'iPhone", fanno differenze nella considerazione delle persone. Francesco Gabani, Summer Funk.

questo è Occhio al Penna su RVL la radio. È bello che stanno arrivando diverse considerazioni allo 0323 55 21 24 sulle battaglie tra virgolette dialettiche ogni tanto, no? Quando si hanno gli amici nerd che si mettono lì, no? Perché Android ha questa cosa che iPhone non fa, no? Perché l'iPhone, vedi, se tu muovi quello, e tu stai lì a guardarli parlare di una cosa che neanche conosci bene. Con DJ Snake che abbiamo appena sentito con Let Me Love You concludiamo l'appuntamento di questo lunedì con Occhio al Penna. Da Marco Pennacchini è tutto, ci sentiamo domani pomeriggio a partire dalle 4. Ora c'è Fabiana, RVL Stories.

0: you.
1: Tra poco su RBL la radio, The Stories con la Fabi. Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
2: Buonasera dalla redazione. In primo piano gli esteri, almeno 5 persone sono morte, diverse sono rimaste ferite oggi in una violenta sparatoria avvenuta a Stade, cittadina di 50.000 abitanti ad ovest di Amburgo. Gli spari nel centro della città, in una zona solitamente molto tranquilla, vicino ad un centro giovanile con numerosi altri servizi pubblici come scuole e una casa famiglia per madri. L'Iran ha chiesto un incontro, si terrà domani a Doha in Qatar, lo scrive il presidente degli Stati Uniti Trump sui social. Il post di Trump arriva dopo che il sito americano Axios aveva riferito che gli Stati Uniti e l'Iran avevano concordato di interrompere gli attacchi nello stretto di Hormuz e tenere un incontro, ma il viceministro degli esteri iraniano ha negato ci siano incontri in programma. Il dopo terremoto in Venezuela, dove un ragazzo di 21 anni è stato tratto in salvo dalle squadre di soccorso, Aaron Levy Cantillo Vargas è stato trovato vivo sotto le macerie nella città di Carabellada, ma tra i soccorritori e Aaron giaceva il corpo di una persona deceduta che ne ha complicato le operazioni. Operazioni di salvataggio durate 43 ore dopo che il ragazzo era rimasto intrappolato per 106 ore. In questi giorni di fine giugno un'eccezionale cupola di calore ha stretto l'Europa in una morsa di caldo, spingendo le temperature a livelli record per il periodo. Nei prossimi giorni è atteso un cambiamento con l'arrivo di temporali frequenti che riporteranno le temperature su valori in linea con il periodo. Per l'OMS in Europa almeno 1300 morti per il caldo. Infine, un'ultima ora di tennis. Jannik Sinner vince la sua prima gara a Wimbledon sul centrale, il numero uno al mondo, campione in carica, vince 3-7-2 ma non senza difficoltà, 4-6, 6-3, 6-7, 6-2, 6-3 contro il serbo Kecmanovic. Dicevamo delle difficoltà, anche un infortunio durante il match, alla fine Sinner la spunta 3-7-2 dunque contro Kecmanovic. È tutto, alla prossima edizione.
1: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
3: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Ben trovati. Traffico in coda per un veicolo in panne sulla A4 Milano-Venezia tra Brescia Est e Brescia Centro in direzione Milano. Sulla A8 Milano-Varese code a tratti per traffico intenso tra il bivio per la A4 e Bustarsizio verso Varese. Trafficato il tratto milanese della A4 con rallentamenti e code tra Monza e Pero verso Torino. Intenso il traffico sulla tangenziale nord di Milano con code tra il bivio per Meda e Nova Milanese ed ancora a seguire tra Cinisello Balsamo Sud e Monza Sant'Alessandro verso la tangenziale est. Sulla tangenziale ovest code a tratti tra il bivio per l'autosole Corsico Gaggiano in direzione Laghi. Incolonnamenti sulla tangenziale est tra il bivio per l'autosole Cologno Monzese in direzione Venezia. Sulla Milano Meda code sempre per traffico tra Paderno Dugnano e Nova Milanese verso Meda. Stessa situazione sulla Milano Lecco con code tra Monza e Lissone verso Lecco. Prima di concludere, un invito alla prudenza per piogge sparse su diverse aree del territorio. Prestare una particolare attenzione nella guida. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
5: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
6: Te li suoniamo di santa ragione.
7: Pronti per iniziare anche noi di Che Stories, una nuova settimana su RVL la radio. Saluto Marco Pennacchini che torna domani con Occhio al Penna, io sono la Fabi e anche oggi fino alle 22 abbiamo 3 ore da condividere, tanta buona musica da ascoltare insieme e tante curiosità.
6: Con noi ogni pretesto è buono per fare una storia, c'è RVL Che Stories.
8: Noi due siamo bravi,

0: Mr. Rain, ma io spero che sia stato un lunedì arcobaleno per voi. Parliamo un attimino di Mr. Rain, perché dopo un periodo lontano dalle scene, ricordiamolo, è tornato proprio con questo pezzo dove racconta, anzi si racconta senza filtri, la paura del tempo che passa, gli anni di terapia, il bisogno di rallentare e l'amore per la compagna che da 10 anni lo accompagna in ogni sua fragilità. Mi sono fermata perché sentivo di non stare più vivendo, ha detto ancora. Tutti abbiamo una data di scadenza, la mia paura è arrivarci senza aver vissuto davvero. E ringrazia appunto questa donna che da 10 anni gli sta vicino ed è una persona, ha detto, che mi permette di essere me stesso. Lei è Karol G e lui è Manu Chao.
1: Salida del vuelo con destino

0: Noi ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.

0: È l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte. Bentrovati e buon pomeriggio agli ascoltatori. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Venaria e Brera in direzione Piacenza e tra Sito e Pienezza in direzione Aosta, mentre il traffico è al momento scorrevole sulle restanti vie di collegamento regionali. Vi anticipiamo quindi che per lavori sulla A26 Genova Gravellona Toce sarà chiuso tratto tra la diramazione Predosa Bettole e Masone in direzione Genova Voltri dalle 21 di questa sera alle 5 di domani mattina. Per questo appuntamento è tutto, a più tardi per nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Cambia il sapore di ritmo della tua dormita. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789, nuovo numero verde dipendenze, uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
5: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
6: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
7: Le vacanze sono vicine e chi pensa a bagnare le piante e i fiori del tuo terrazzo? Floor Center, che è anche creazione di impianti idraulici, così non dovrai pensarci più e potrai partire tranquillo. Floor Center, a Feriolo e sui social.
8: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marche 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
10: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa, in corso Umberto I, 1.
11: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
12: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio. Anche d'estate.

più degli Spens, mamma mia, tanta roba. A proposito, parliamo di Tony Hadley, perché? Perché lui ha iniziato una serie di appuntamenti dal vivo in Italia da qualche mese, in realtà. Infatti c'è il suo tour An Englishman in Italy, che appunto è iniziato ufficialmente il 28 di aprile con una doppia data a Milano e che sta continuando. Quindi c'è tempo anche in questo mese di luglio, che ormai è alle porte, per poterlo vedere dal vivo. Per esempio il 6 di luglio sarà Montecatini Terme, il 15 luglio arriverà a Cervia e poi ce ne saranno tante tante altre, assolutamente da non perdere questo spazio, insomma, per ripercorrere i successi degli Spens con la voce di Tony Hadley. C'è Annalisa per noi adesso con Canzone Estiva. Quando

0: siamo davvero ovunque. RVL, l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RVL la radio se hai un dispositivo Amazon. App, sito, smart TV, FM e da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci. Tanto è impossibile, non ne hai. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione, ovunque.
1: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania. La Pro Cannero Riviera organizza Camminando nel Blues tutti i lunedì dalle 21. Per info e programma cannero.it o sui social Pro Cannero Riviera.
3: Evo 5, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a soli 16.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
4: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
5: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Cusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
6: La Pro Cannero Riviera presenta Cinema Sotto le Stelle nel cortile delle scuole medie in zona Lido a Cannero. Il 27 giugno IF, Gli Amici Immaginari, e il 4 luglio Saving Mr. Banks.
7: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è Il Regno di Napoli in Corso Mameli 31 a Intra.
8: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17, l'aperitivo del Nazionale, in Piazza Ranzoni a Intra.
0: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.
9: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
10: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
11: Edizione locale di RVL informa, buona serata da Luca Manghera. È stato ritrovato nel canale della centrale idroelettrica di Villa d'Ossolo il corpo della donna di 68 anni, della quale sabato era stata segnalata la scomparsa. Le ricerche si sono indirizzate verso il canale grazie ad un cane molecolare che ha fiutato le tracce della donna. Non si esclude che si sia trattato di un gesto volontario. Giornata davvero molto intensa ieri per Guardia Costiera, Vigili del Fuoco e Squadra Nautica della Polizia per i numerosi interventi di salvataggio che si sono resi necessari sulle acque del Lago Maggiore, specialmente nel Golfo Borromeo, a causa del vento forte. Una barca in vetro a resina con a bordo alcuni giovani si è ritrovata in grande difficoltà nei pressi dell'Isola Madre. Due persone su una canoa, mentre tentavano di raggiungere la riva a Suna, hanno scuffiato e sono finite in acqua. Un'altra barca con cinque giovani, alcuni dei quali minorenni, ha iniziato ad imbarcare acqua. Un natante e una moto d'acqua si sono trovati in difficoltà all'interno della diga foranea del porto di Intra. Poco lontano, davanti a Villa Posso, un altro canoista è finito in acqua, ma è riuscito a raggiungere una spiaggia. Ulteriore intervento di salvataggio al Lido di Cannero per un giovane straniero che a bordo di una

0: a gonfiabile e senza giubbotto salvagente stava prendendo il largo. A un certo punto anche lui è finito in acqua per il forte vento, ma è stato recuperato in questo caso dagli assistenti bagnanti dei Giovannini. Sospensione della licenza e sanzione da 5.000 euro per un locale di intrattenimento del Verbano. I carabinieri di Verbania, durante un controllo eseguito con i colleghi del nucleo ispettorato del lavoro e della stazione forestale di Cannobbio, nonché con i vigili del fuoco, hanno riscontrato la presenza di un lavoratore in nero e alcune violazioni di carattere amministrativo anche in materia di sicurezza. Sempre i carabinieri del capoluogo hanno controllato anche alcuni esercizi del settore ristorazione. Due avevano carenze igienico-sanitarie e sono stati anch'essi sanzionati. Uno di essi dovrà pagare 15.000 euro e si è visto anche sospendere l'attività. Chiudiamo con la notizia di viabilità. Da oggi al 10 luglio, tra le 21 e le 6 del mattino successivo, per lavori sulla statale della Valle Vigezzo, sarà attivo un senso unico alternato all'altezza del chilometro 19. E adesso le previsioni del tempo.
1: Il meteo di RVL.
2: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Info 348 38 46 302 o su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
0: Previsioni del tempo per martedì 30 giugno, cielo nuvoloso con piogge anche localmente intense, temperature tra 20 e 32 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
3: RVL informa.
4: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
5: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

La testa gira, Fred De Palma, Anitta ed Amy Schilla, ma noi oggi nel nostro Che Stories parliamo di Harry Styles indirettamente, perché l'attrice e regista Olivia Wilde è tornata in questi giorni a parlare di uno dei periodi più turbolenti della sua carriera e vita privata, quello cioè legato proprio ad Harry Styles. E ricordo che i due hanno smesso di frequentarsi nel 2022. Lei ha detto: la mia relazione con Harry Styles fece infuriare molte persone, mi chiamavano poco di buono perché ballavo ai suoi concerti, e così ospite di un programma l'attrice e regista americana ha proprio raccontato quelle che sono state le difficoltà vissute durante la promozione anche del film Don't Worry Darling, travolto da indiscrezioni, polemiche e voci di presunti dissapori tra i protagonisti. Se non ricordo male, lui fece parte proprio della pellicola. Non mi sono mai sentita così distante dalla persona di cui parlavano tutti, ha dichiarato l'attrice. Era strano vedere delle invenzioni complete trattate come fatti. Avrei voluto poter dire semplicemente non è vero, ma mi veniva ripetuto che non sarebbe servito. Insomma, nonostante i due si siano voluti molto bene e sia stata una bellissima relazione, all'interno però c'erano sicuramente tanti problemi legati e soprattutto a chi sparla intorno anche a queste relazioni. Credo che i due ormai abbiano voltato pagina, lui sappiamo che sta con Zoe Kravitz. Lo ascoltiamo? Harry Styles, American Girls.

Molto amato Harry Styles in Italia, ma molto amato è anche Alfa, che stiamo per ascoltare con Jovanotti. Alfa tra l'altro è in tour e in una recente intervista ha raccontato che rimane sempre un po' incredulo per tutte le persone che sono sempre presenti ai suoi live già dalle notti prima dell'evento, e quindi cerca sempre di fare un bel gesto, come abbiamo visto fare da tantissimi artisti negli ultimi anni. Ha detto: porto io la pizza ai ragazzi, perché non me lo spiego, almeno mangiano. Inoltre pare che l'amore per le canzoni di Alfa sia arrivato un po' ovunque, anche ai matrimoni. Pensate che in una festa di nozze di recente sono apparse anche delle bottiglie di vino ispirate a Il Filo Rosso, uno dei suoi successi, e lui ha detto: su quella canzone in particolare ci sono tante storie, ho un sacco di video di matrimoni decisamente commoventi, mi fa piacere, commenta appunto il cantante ancora una volta parlando chiaramente dei suoi fan che lo seguono e lo amano. Adesso, come abbiamo anticipato, lo ascoltiamo con Jovanotti in Buon Vento.

0: acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
1: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
3: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
4: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
5: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
6: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a piedi Mulera.
7: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
8: Stop! E un po' meno?
7: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
8: Stop! Un po' meno.
9: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
8: Stop! Buona!
9: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
11: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
12: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
13: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
14: L'estate è nei suoi occhi, ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita, RVL La Radio.

Smile, Katy Perry su RVL la radio. Chiudiamo la prima ora di Che Stories di oggi, lunedì 29 di giugno. Tra poco, vi ricordo, ritroveremo anche la redazione per le ultime notizie dall'Italia e dal mondo. Subito Clara e San Giovanni, le ragazze.

0: Tir Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco. Aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
1: Buonasera dalla redazione. Si aggrava a 6 morti il bilancio della sparatoria a Stade, cittadina nel nord della Germania. Si privilegia l'ipotesi di una tragedia familiare. Sono 2 sospettati fermati. Secondo le forze dell'ordine, le vittime sono persone adulte. Il fatto è accaduto nel pomeriggio di oggi. La vicenda è ancora in evoluzione al momento. Non sono stati diffusi ulteriori dettagli sull'identità delle vittime da parte delle forze dell'ordine. Nuova forte scossa di terremoto in Venezuela che ha riportato la paura tra la popolazione già provata dai 2 violenti terremoti registrati nei giorni scorsi. Dopo 20 ore di ricerche, i vigili del fuoco italiani presenti sul posto hanno interrotto le operazioni di recupero di una donna e dei suoi figli, una decisione presa dopo la violenta scossa di assestamento che ha colpito la città e che ha causato un ulteriore spostamento della struttura. La cronaca italiana: 2 persone, un uomo di 86 anni e una donna di 74 anni ricoverati al Policlinico San Martino di Genova, sono morti a causa dell'ondata di calore che sta interessando la città in questi giorni. Entrambi sono deceduti dopo il ricovero per febbre. Domani sono 25 le città in Italia col bollino rosso. Tragico incidente a San Lazzaro di Savena nel Bolognese: un 26enne è morto nella giornata di ieri precipitando per 6 piani a causa del cedimento di un lucernaio in plexiglass. Il 26enne sarebbe salito sul terrazzo condominiale per nascondersi ed evitare un probabile litigio fra 2 sue amiche. Poi la tragedia. Il tennis: debutto vincente ma complicato quello di Jannik Sinner a Wimbledon. Detentore dello slam inglese, il numero 1 al mondo, ha bisogno di tutti e 5 set per piegare le resistenze di uno straordinario Kecmanovic, capace di costringere l'alto tesino ad una doppia rimonta per uscire vincitore dal centrale. Risultato dunque 3-7-2 a favore di Sinner, che continua il suo Wimbledon. È tutto, grazie per averci seguito.
0: Il tuo lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco. Aperto con orario continuato dalle 8 alle 20. 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi.
2: Dagli anni 90 a oggi.
0: In sequenza.
3: Inauguriamo la seconda ora di Che Stories di questo lunedì su RVL la radio con il 4x4. Siete pronti per ascoltare 4 successi senza nessuna interruzione? Tra poco Heater, ma anche Petit Meller e la sua Baby Love, Baby K con Tuca Macarena, ma iniziamo con i Daft Punk, Around the World.
0: 4x4 su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte. Buona serata a tutti voi. Al momento lungo le strade del Piemonte gli spostamenti avvengono in modo regolare. Vi anticipiamo quindi che per lavori la A32 Torino-Bardonecchia verrà chiusa tra Susa e Ulz in direzione Bardonecchia dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina. Per questo appuntamento è tutto. Grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
3: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
4: È proprio vecchia dentro, non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
5: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
6: Da Floor Center sconti incredibili per i giardinieri. Vieni a scoprire i nostri prezzi speciali. Floor Center, a Feriolo e sui social.
7: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul Lungolago di Pallanza e sui social.
8: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
9: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
10: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.
11: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

The Wall è il nuovo singolo di Gracie Abrams. Parliamo un pochino di lei. Allora, la cantante, ma anche attrice, perché ha debuttato anche in questo senso, ha 26 anni e tra l'altro è la figlia del regista J.J. Abrams. Ha aperto nel corso degli anni concerti, per esempio, di Taylor Swift, con la quale anche ha inciso un singolo dal titolo As, candidato ai Grammy. E nel 2024 ha portato l'album The Secrets of Us al numero uno. È fidanzata tra l'altro con l'attore irlandese Paul Mescal, con cui ha fatto il suo debutto sulla red carpet proprio in questo 2026 ai BAFTA. Complimenti anche a Gracie Abrams. Torniamo in Italia, c'è Mace assieme a Salmo e Colapesce, Cattive Abitudini.

0: un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789. Nuovo numero verde dipendenze, uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17 l'aperitivo del Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
2: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
3: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul Lungolago di Pallanza e sui social.
4: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
5: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
6: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
7: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
8: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
9: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
10: Super Trailers, il cinema alla radio.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Super Trailers.
15: I Minion sono tornati!
16: Il film su come conquistarono Hollywood.
17: Pignata, carbonara, lasagna.
16: E rischiarono di perdere il pianeta.
18: Hai scritto un film di mostri?
19: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
16: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Super Trailers.
16: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
20: In ogni canzone
21: un brivido di piacere.
20: Sei su RVL la radio.

0: possibilità. Questo è il nuovo singolo rilasciato da Malika Ayane, brano che racconta come spesso l'immagine della felicità che ci arriva dall'esterno non sia universale, ma si riveli una trappola in cui si cade in quanto si tende ad adattarsi, nella quale non ci si riconosce, perdendo di vista il piacere autentico del vivere. Il tour comunque Malika Ayane lo ha già insomma pronto. Ricordo che il 1° di novembre da Fermo partirà ufficialmente questa serie di date, dove ci sarà la possibilità per l'appunto di sentirla dal vivo. Ci saranno tanti appuntamenti e tanti successi nuovi del passato da cantare insieme a Malika Ayane. Lei è Olivia Jean e questa è la sua So Easy to Fall in Love.
1: I could

di Olivia Jean, anche questo pezzo è entrato nella super rotation di RVL, la radio. Allora, vi voglio ricordare, visto che stiamo per ascoltare un successo dal passato, l'appuntamento con Ti ricordi quando? Sì, ogni fine settimana su RVL, la radio, c'è questo spazio contenitore che vi dà la possibilità di ascoltare tanti successi 70-80 in vinile, e curato dal nostro Piero Pratesi. Questo appuntamento è assolutamente da non perdere se siete appassionati dei grandi successi dal passato, come questo di Carl Carlton. Questa è She's a Bad Mama Jama.

0: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Cambia il sapore di ritmo della tua dormita.
2: Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
4: Sono tutte tonalità gialle.
3: Da quest'anno va di moda il giallo.
5: Con il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti. Dona il plasma. Avis.it.
6: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce. Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
7: Il gruppo sportivo Cossognese organizza la festa in Oca. Il 4 e 5 luglio, musica serata danzante con il gruppo Yabba Dabba Doo e Romeo e Cooper Fisa. Cucina sempre aperta. Per info su Facebook, Festa in Oca Cossogno.
8: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
7: La Pro Cannero Riviera presenta Cinema Sotto le Stelle nel cortile delle scuole medie in zona Lido a Cannero. Il 27 giugno IF, Gli Amici Immaginari, e il 4 luglio Saving Mr. Banks.
9: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
8: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
2: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a...

con Epopea su RVL la radio. Altro giro di boa, chiudiamo anche la seconda ora di Che Stories di oggi, lunedì 29 di giugno. Tra poco la redazione e poi il 4x4, subito il nuovo di Mick, Beautiful Freaks.

0: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Colloqui con gli iraniani a Doha domani. Trump annuncia la ripresa dei negoziati, ma Teheran lo gela. Nessun incontro fissato. Intanto Israele riprende a bombardare il Libano meridionale. Sentiamo Marco Mancini.
2: Si infittisce il giallo sui colloqui tra Stati Uniti e Iran. Ci hanno chiesto un incontro, si terrà domani a Doha, ha annunciato il presidente americano Trump. La Casa Bianca inoltre ha fatto sapere che gli inviati Witkoff e Kushner saranno a breve in Qatar. Teheran tuttavia smentisce gli americani. L'incontro si terrà quando ve ne saranno le condizioni e dopo un accordo su data e luogo, ha precisato il Ministero degli Esteri iraniano. Intanto l'esercito israeliano, nonostante l'accordo quadro siglato tra i governi di Tel Aviv e di Beirut, ha dichiarato di aver colpito 3 siti di Hezbollah nel Libano meridionale. I raid, ha aggiunto lo Stato Maggiore israeliano, sono avvenuti in risposta ad attacchi di Hezbollah contro le forze israeliane che operano nella zona di sicurezza.
1: Sono saliti a 6 morti, tutti adulti, della sparatoria avvenuta oggi nella cittadina di Stade, nella Bassa Sassonia, poco fuori Amburgo. Diversi feriti, fermate 2 persone, mentre nell'area c'è ancora un grande dispiegamento di forze di polizia. Non è ancora chiaro se i colpi siano stati esplosi all'interno di un centro giovanile o nelle immediate vicinanze. Ancora ignoto il movente. Il sollievo dalla pesante ondata di calore, dunque ancora non c'è. Temperature anche oggi ai massimi e solo in marginale ripiego nei prossimi 2 giorni. Il Ministero della Salute addirittura allunga l'elenco delle città in bollino rosso, che domani saranno 25. Un sostanzioso rinfresco è invece segnalato nelle regioni atlantiche. E poco fa la notizia che 2 persone, un uomo di 86 anni e una donna di 74, ricoverati al Policlinico San Martino di Genova, sono morti a causa dell'ondata di calore che sta interessando la città in questi giorni. Sport, tennis, sono servite oltre 3 ore Jannik Sinner per superare il serbo Kecmanovic nel giorno del debutto al torneo di Wimbledon, che lo vede campione in carica. Il numero 1 del mondo si è imposto 6-3 al quinto set. Gianni Di Gaetano.
3: Più di 3 ore e mezzo, 5 set. La sofferenza, la lotta e la gioia nel primo giorno di Wimbledon da campione in carica. E così si è rimesso in moto Jannik Sinner, reduce da un mese senza tennis dopo il crollo fisico di Parigi, senza collaudi sull'erba, ma non si è fuori classe per caso, anche al cospetto del numero 50 del mondo che non t'aspetti, il serbo Kecmanovic, tutt'altro che vittima sacrificale. 4-6, 6-3, 6-7, 6-2, 6-3 il punteggio in favore del re della ATP, che ha messo a rischio le coronarie degli appassionati quando è scivolato ferendosi al piede, tanto da macchiare di rosso la scarpa bianca immacolata, come esige il look dello slam londinese. Adesso una giornata di relax, appuntamento per Sinner a mercoledì contro il portoghese Borges. Per il resto, in chiave Italia, niente da fare per Luciano Darderi, travolto in 3 partite dall'americano Quinn. Si deve arrendere anche Elisabetta Cocciaretto, superata al terzo dalla quotata cinese Wang. Tra gli altri risultati delusione per i tifosi britannici, il KO dell'idolo locale Norri contro l'altro americano Zheng. Domani tocca a Berrettini, Cobolli, Sonego e Arnaldi, tra le donne Jasmine Paolini e la giovane Tyra Grant.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
0: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
4: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi. In sequenza.
5: Secondo e ultimo 4x4 anche per noi di Che Stories, per oggi naturalmente lunedì. Allora vi ricordo che questo 4x4 ci darà la possibilità di ascoltare tra poco Bambino nel tempo di Eros Ramazzotti, ma anche The Weeknd e la sua Can't Feel My Face. Ultimo con Romantica e iniziamo con lui, Mijur e la sua Brief.
4: 4x4 su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: 4x4.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026. Il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
2: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Azienda Agricola Boneschi. Su Facebook, Azienda Agricola Boneschi Davide.
4: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in corso Umberto I, 1.
5: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
7: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
8: In ogni canzone, un brivido di piacere. Sei su RVL la radio.

Siena Spyro, Material Lover, ma parliamo dei Negrita, perché questa estate tornano dal vivo per 7 date esclusive. Sono appuntamenti unici, live della stagione, con il formato acustico Talk and Live, spettacolo intimo e coinvolgente in località affascinanti e ricche di storia. Quindi da luglio, precisamente dal 22 di luglio, si inizia ufficialmente questa serie di date che sicuramente, visto il titolo Talk and Live, vedranno i Negrita anche raccontarsi, magari parlare di quelli che sono stati i singoli che hanno caratterizzato la loro esperienza musicale in giro anche per il mondo, a girare tanti videoclip da non perdere. Li ascoltiamo con 1989 Negrita.

0: il sabato e la domenica dalle 18 stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the vinyl. Don't worry, be happy. Sponsored by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
1: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
2: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
3: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
5: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
0: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.
6: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
7: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL La Radio.
8: Edizione flash di RVL Informa, buona serata da Luca Manghera. Concluse nel modo peggiore le ricerche di una 68enne dispersa da sabato. Il suo corpo senza vita è stato trovato nel canale della centrale idroelettrica di Villa d'Ossola. Si pensa ad un gesto volontario. Numerosi interventi di salvataggio ieri sul Lago Maggiore, soprattutto per il forte vento. Diversi natanti in difficoltà e canoisti finiti in acqua. Per fortuna nessuna grave conseguenza. Concluse questo pomeriggio le operazioni di spegnimento di un incendio boschivo scoppiato ieri ad Agrano, frazione di Omegna, a scopo per il opzionale, però l'AIB continuerà a sorvegliare la zona. Da oggi a venerdì mattina per lavori lo svincolo di Meina dell'autostrada A26 sarà chiuso tra le 22 e le 6 in uscita per chi proviene da Genova. Questa è l'informazione di RVL La Radio e poi non dite che non lo sapevate.
7: RVL informa.
6: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
0: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
9: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL La Radio.
0: Te le suoniamo di santa ragione.

The Colors, Rolling Stones nel nostro Key Stories. Torno a ricordarvi che RVL la radio la potete seguire anche grazie al DAB Plus. E allora vi ricordo che copriamo Biella, Vercelli e Casale Monferrato, quindi grazie anche al supporto DAB Plus avete la possibilità in queste località di ascoltarci. Lui è Sombra.

0: Ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.

0: tuo bambino cresce attraverso il contatto umano, gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama. Mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
1: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
2: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
5: Revisioni moto e auto da Zucchi Gomme. Per appuntamento 0323 40 20 26. Zucchi Gomme, in via Müller 35 a Intra.
4: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Cusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione! Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa? Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
6: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio. Anche d'estate,

con Choosing Texas su RVL la radio. Parliamo di Elettra Lamborghini, sì, perché è tornata con Bam Bam Bambina, che mescola sonorità merengue e anche ritmi caraibici e il canto delle donne multitasking. Ha detto: è un inno alla libertà di essere come si vuole, è il ritratto di una ragazza imperfetta, imprevedibile, ma anche indipendente. Una donna può essere tante cose in un solo corpo, può contenere tante moltitudini, sfaccettature e versioni di sé. Mi ci rivedo un po' nel testo, perché io mi sento davvero multitasking. L'ascoltiamo? Elettra Lamborghini, Bam Bam Bambina.

0: Tiesto con Jackie Chan, bellissima. C'è anche lo zampino di Post Malone in questo pezzo che ci porta ai saluti. È arrivato il momento di chiudere Key Stories di oggi lunedì, ma io vi invito a rimanere collegati perché tra poco, dopo la redazione, c'è anche Adriana Paratore con Day by Day. Noi ci risentiamo, se vi va, se vi fa piacere, anche domani, come sempre, a partire dalle 19. Dalla Fabi è tutto, vi saluto con Clementino e Batte il cuore, ciao!
1: Con noi ogni pretesto è buono per fare una storia. C'è RVL Key Stories.
2: Mi domando sempre poi cosa sarà. Ogni giorno, pure se adesso ho un'età. Tutto quello che ho visto chiaro nella mia vita.

0: tra poco su RBL la radio Day by Day con Adriana Paratore.
1: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
2: Buonasera dalla redazione. Si aggrava ancora il bilancio dei morti per il terremoto in Venezuela. Le vittime accertate sono salite a 1719. A renderlo noto il presidente dell'Assemblea nazionale, Jorge Rodriguez. Tra loro, riferisce la Farnesina in una nota, ci sono 11 cittadini italiani. Tra gli altri nostri connazionali, 4 risultano feriti, 40 dispersi e 29 sono stati rintracciati. Nel frattempo si continua a scavare tra le macerie. Un ragazzo di 21 anni, Aaron Levy Cantiglio Vargas, è stato tratto in salvo nello stato di La Guaira da squadre di soccorso provenienti dal Venezuela, dal Messico e da El Salvador. Almeno 5.000 i feriti totali. Tragico incidente a San Lazzaro di Savena nel Bolognese. Un 26enne è morto nella giornata di ieri precipitando per 6 piani a causa del cedimento di un lucernario in plexiglass. L'allarme è scattato quando i residenti hanno sentito un tonfo e hanno visto il corpo del giovane. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, il 26enne sarebbe salito sul terrazzo condominiale per nascondersi ed evitare un probabile litigio tra due sue amiche, quindi la tragedia. Lo scorso 2 giugno l'onorevole Emanuele Pozzolo, esponente di Futuro Nazionale, era finito fuori strada lungo la superstrada che collega Biella a Vigliano, fortunatamente senza coinvolgere altre persone o mezzi. Una volta sottoposto all'etilometro era stato rilevato un tasso alcolemico doppio rispetto a quello consentito. Oggi la prefettura di Biella ha deciso per la sospensione della patente di guida per 1 anno. Schiaffo a Trump dalla Corte Suprema. Lisa Cook può restare nel Consiglio dei Governatori della Fed. Il presidente non la può licenziare, hanno stabilito i giudici. Non è idonea, replica il tycoon che annuncia decisioni immediate. Contro il parere di Trump, la Corte ha anche stabilito che i voti per posta possono arrivare anche dopo l'Election Day, ma ha ampliato i poteri presidenziali stabilendo che Trump può rimuovere la presidente della Federal Trade Commission, Rebecca Slaughter. Una grande vittoria, ha commentato il tycoon. Mondiale di calcio a Houston, il Brasile batte 2-1 il Giappone a tempo quasi scaduto e passa agli ottavi, dove affronterà la vincente di Costa d'Avorio Norvegia nel prossimo turno. Prima della mezz'ora il vantaggio nipponico con Sano, ma nella ripresa Casemiro sigla il pari di testa e subito dopo Vinicius colpisce un palo. Al 6° minuto di recupero Martinelli completa la rimonta per la Seleção di Ancelotti. Dalle 22:30 in campo Germania-Paraguay. Ed è tutto, a più tardi.
1: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.

0: Eccoci qua, amici cari, ben ritrovati di nuovo su RBL, la radio riparte, un altro appuntamento con me, Adriana Paratore, con voi da adesso fino a luna di notte.
1: Questo è il Day by Day con quella gnocca di Adriana Paratore.

amici, oggi l'iPhone compie 19 anni. Era il 29 giugno del 2007 quando la Apple lanciava sul mercato l'iPhone, che era un po' una via di mezzo tra l'iPod, che serviva per ascoltare la musica, e diciamo i primi vecchi prototipi di smartphone. Rivoluzione, totalmente touchscreen, insomma in breve tempo il melafonino, così veniva chiamato affettuosamente, prenderà piede al punto che tuttora da molti anni ogni volta che arriva il nuovo modello ci sono file chilometriche davanti agli store ancora prima che il negozio apra. L'iPhone compie oggi la bellezza di 19 anni.

0: siamo davvero ovunque. RVL, l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RVL la radio se hai un dispositivo Amazon. App, sito, smart TV, FM e da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci. Tanto è impossibile, non ne hai. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione, ovunque.
1: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
3: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
4: Scorri, clicca, metti like e poi hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato per davvero. Con

26 giugno 1988, quando Lionel Richie fu letteralmente pestato dalla moglie. Cosa era successo? Brenda, la moglie di Lionel Richie, era venuta a sapere che lui la tradiva. Aveva dei sospetti già da un po' di tempo e ora non si sa esattamente come abbia fatto, ma ci sono due ipotesi: amici che hanno spifferato il tutto o forse lei si era servita dell'aiuto di qualche investigatore privato. Fatto sta che individua la casa di Diane Alexander, in qualche modo riesce ad entrare, becca suo marito insieme all'amante e lo gonfia di botte. Lei sarà arrestata, subirà un processo e poi la condanna sarà di diverse ore di servizi socialmente utili. Lionel Richie successivamente sposerà la sua amante. Questo fattaccio accadeva il 26 giugno del 1988.

0: droga. Nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80.

0: suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl.
1: Don't worry, be happy.
2: Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
3: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951, o chiamaci allo 0323 55 67 49.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia sia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
5: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
6: Le vacanze sono vicine e chi pensa a bagnare le piante e i fiori del tuo terrazzo? Floor Center, che è anche creazione di impianti idraulici, così non dovrai pensarci più e potrai partire tranquillo. Floor Center, a Feriolo e sui social.
7: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
0: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
8: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio. Anche d'estate.
9: Luce Verde Track. Informazioni utili per l'Italia settentrionale. In collaborazione con il CIS, viaggiare informati e sicuri.
10: In Piemonte, sulla 7 Milano-Genova, tra le 23 e le 6, chiusura dell'autostrada tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia in direzione di Milano. Sulla 32 Torino-Bardonecchia, tra le 22 e le 6, chiusura tra Susa Est e Ulza Ovest in direzione Bardonecchia. Tra Piemonte e Liguria, sulla 26 dei Trafori, tra le 21 e le 5, chiusura dell'autostrada tra il bivio di Novi Ligure e Masone in direzione di Genova. Un'ora più tardi, quindi a partire dalle 22, chiuso anche il tratto successivo, quello da Masone a Voltri. In Liguria, di nuovo sulla 7 Milano-Genova, dalle 22 alle 6, chiusura del tratto Bolzaneto-Busalla verso Milano. Con lo stesso orario, quindi 22-6, chiusa la 10 Genova-Ventimiglia tra Arenzano e Varazze verso Ventimiglia. Altra interruzione sulla 12 Genova-Livorno, sempre tra le 22 e le 6, chiusura dell'autostrada tra Nervi e Genova-Est in direzione del capoluogo Ligure. In Lombardia sulla 8 Milano-Varese, tra le 21 e le 5, chiusura dell'autostrada tra Solbiate Arno e la diramazione Gallarate-Gattico verso Milano. E a Milano sulla tangenziale ovest tra le 22 e le 5 chiuso il tratto tra lo svincolo Roppero e la 8 Milano Varese in direzione Laghi. In Veneto sulla 13 Bologna Padova tra le 21 e le 5 chiusura del tratto Villa Marzana Rovigo verso Padova. Con lo stesso orario 21-5 l'autostrada sarà chiusa anche in direzione di Bologna tra Padova zona industriale e Padova Sud. A Mestre sulla tangenziale dalle 21.30 alle 5.30 chiuso lo svincolo di Mira Oriago in uscita per le provenienza da Padova, svincolo alternativo Marghera. Ma per i dettagli di queste e delle altre notizie sulle chiusure notturne è sempre possibile consultare il portale luceverde.it e il portale cis.it.
9: Un servizio a cura di Luce Verde in collaborazione con il CIS Viaggiare Informati e Sicuri.

continua la serata con me, Adriana Paratore, qua su RVL la radio, mentre prima di me c'era la Fabi con Che Stories, che ritornerà domani alla stessa ora. Ripartiamo, questo è il Day by Day su RVL la radio.

0: bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
1: Stop! E un po' meno?
0: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
1: Stop! Un po' meno.
2: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
1: Stop! Buona!
2: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
5: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17 l'aperitivo del Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
6: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
3: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche

ultimamente pare che Bob Dylan abbia cambiato il chitarrista, ma lui non ha detto niente. Stiamo parlando di Julian Lage, che ha suonato già con tantissimi altri artisti e che tra l'altro ad agosto sarà in Italia, che è stato visto affiancare Bob Dylan in ben 6 concerti consecutivi. Il fatto è che non è stato mai introdotto da Dylan durante il concerto e lo stesso Dylan sui social non ha detto nulla di questo cambio di guardia. Questo perché lui i social li usa per altro, non per parlare del lavoro. E quindi adesso rimaniamo tutti col dubbio. Voi che cosa ne pensate?

0: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
1: Buonasera dalla redazione. Al momento sono 11 cittadini italiani che risultano deceduti nel devastante terremoto che ha colpito il Venezuela, lo rende noto la Farnesina. I feriti sono 4, 40 dispersi e 29 connazionali rintracciati. Sono stati individuati tra le macerie i corpi di Trini Adrian, di 53 anni, e della figlia Isabella Cuomo, di 22. Il corpo del marito e padre Enzo Cuomo, 58 anni, era stato ritrovato questa mattina. I tre si trovavano nell'edificio Petunia, nel quartiere Los Palos Grandes di Caracas al momento del sisma. Sono stati celebrati nella chiesa di Pieve di Camaiore Lucca i funerali di Kete Andreoni e del figlio Mirko Moriconi, uccisi il 24 giugno da Piero Moriconi, marito e padre delle vittime, detenuto nel carcere di Lucca con l'accusa di duplice omicidio volontario. Al termine dell'esequie un lungo applauso ha accompagnato l'uscita delle bare dalla chiesa. Proseguono le ricerche di Shahdat Hossain, il presunto killer sospettato di aver sterminato una famiglia col di Mannaia venerdì sera in un appartamento alla periferia di Roma. Sono scattate ricerche a tappeto con posti di blocco sulle strade, controlli nelle stazioni, ai capolinea degli autobus diretti all'estero, negli aeroporti e alle frontiere. Più di 70 segnalazioni sono arrivate in 2 giorni alla polizia di varie città italiane e potrebbero essere svolte in settimana le autopsie sui corpi delle vittime. Giallo sull'incontro Stati Uniti-Iran annunciato per domani a Doha da un funzionario americano ieri ad Axios. Il Ministero degli Esteri di Teheran lo ha smentito affermando che non sono previsti incontri tecnici dei gruppi di lavoro per questa settimana, mentre il presidente Trump lo ha confermato su Truth e i negoziatori americani Witkoff e Kushner sarebbero in partenza per il Qatar. In Oman, riunione sulla gestione di Hormuz, ma è a rischio anche l'intesa in Libano. Stop dal presidente del Parlamento di Beirut, alleato di Hezbollah. In Italia è arrivato il dissidente di Gaza a cui Hamas dava la caccia. Qui mi sento protetto, ha dichiarato all'ANSA. La tassa sui pacchi di valore inferiore ai 150 euro costerà ai cittadini europei la bellezza di 17,7 miliardi di euro l'anno. E quanto denuncia il Codacons, che ricorda come il balzello si applicherà non su ogni pacco, ma su ogni singolo articolo acquistato online dai paesi extraeuropei. Mondiale di calcio a Houston, il Brasile batte 2-1 il Giappone a tempo quasi scaduto e passa agli ottavi, dove affronterà la vincente di Costa d'Avorio Norvegia nel prossimo turno. Prima della mezz'ora il vantaggio nipponico con Sano, ma nella ripresa Casemiro sigla il pari di testa e subito dopo Vinicius colpisce un palo. Al sesto minuto di recupero Martinelli completa la rimonta per la Seleção di Ancelotti. Dalle 22:30 in campo Germania-Paraguay. Ed è tutto, a più tardi.
0: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
2: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
3: Te le suoniamo di santa ragione.

Baby Day con me, Adriana Paratore, qua su RVL, la radio, ancora fino a luna. Dopodiché ritornerà anche la musica mixata anni 90 by Daniel Jack con Retape. Adesso però continuiamo con il Day by Day.

0: acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
1: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
2: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
3: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Evo 3, il City SUV a 1.500 benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
6: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
3: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.
7: Noi ci siamo.
8: Per tutta l'estate RVL.
3: Per tutta l'estate RVL.
8: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
3: RVL la radio.
8: Te le suoniamo.
3: Di santa ragione.

la serie artisti che hanno superato gli 80 anni ma continuano a fare concerti, parliamo di Art Garfunkel, che tra l'altro di recente ha parlato anche del suo incontro con l'altra metà del gruppo, Simon. Ne parliamo tra un attimo, state là.

proprio erano Simon e Garfunkel. Ma perché si sono sciolti pure loro? Beh, ne ha parlato il cantante Art Garfunkel durante un'intervista, nella quale ha anche parlato di quando si sono incontrati di recente, si sono abbracciati, hanno pianto, hanno ricordato i vecchi tempi. Allora, il problema era che lui, come cantante, era un po' frustrato perché in quel periodo, stiamo parlando degli anni 60, l'autore era più valorizzato del cantante, quindi lui si sentiva come se si trovasse in una coppia sbilanciata. Tra l'altro poi lui accettò una parte in un film e diciamo che questa cosa sconvolse la band. Lui cercò pure di far avere una parte anche a Paul Simon, ma poi la parte di Paul fu cambiata la sceneggiatura. Vabbè, c'era questo che lui definiva uno squilibrio di potere, ragion per cui poi si divisero. Comunque Art Garfunkel ha detto che sono rimasti in contatto, si vedono raramente, ma le volte che si vedono si commuovono sempre. Ad 84 anni suonati lui continua comunque con i concerti, eh. Un po' mi

0: l'8 per mille allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per mille allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per mille. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
3: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania. Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
4: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
5: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
6: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a piedi Mulera.
7: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
8: L'estate è nei suoi occhi, ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita, RVL La Radio.

buona serata, amici. Questa è sempre RVL la radio. Io sono sempre Adriana Fraptore con voi ancora fino a luna di notte. Se vi fa piacere, scriveteci pure su WhatsApp per raccontarci come procede la vostra serata in nostra compagnia. Il numero è lo 0323 55 21 24.

0: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza. Ah, la pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
3: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
4: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
5: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.
6: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.
7: Let's go. Sounds good.

0: www.letteralbo.it, il blog dedicato alla lettura.
1: Buonasera dalla redazione. In primo piano ancora il terremoto in Venezuela. Altri 5 italiani appartenenti alla stessa famiglia, originaria di Licusati, frazione di Camerota nel Salernitano, sono morti a causa del violento sisma. Secondo quanto si apprende, si tratta della famiglia di Gennaro Garofalo, che da anni viveva alla Guaira, la zona più colpita dal sisma. Le 5 vittime non farebbero parte degli 11 italiani deceduti già confermati. 6 persone, 4 donne e 2 uomini sono state uccise nella sparatoria in una casa famiglia di Stad, cittadina di 50.000 abitanti della Bassa Sassonia in Germania. I colpi sono stati esplosi da un uomo di 45 anni, tedesco di origini turche, che era andato a parlare dell'affidamento della figlia di 3 mesi accolta insieme alla madre nel centro. Le vittime sono tutte dipendenti della struttura che assiste i minori. Madre e bambina stanno bene. L'uomo è stato arrestato insieme a una donna di 65 anni, sua familiare, mentre cercava di fuggire a bordo di un'auto. Restiamo in Germania, dove 3 persone sono rimaste ferite, 2 in modo grave questa sera a Monaco a causa di un'esplosione apparentemente provocata da un atto doloso, lo ha dichiarato un portavoce del governo. L'esplosione è avvenuta in un edificio residenziale lungo il confine con la Francia. Dopo giornate di caldo intenso, ieri i primi nubifragi sul Piemonte, a Torino, nella zona nord della provincia, sono arrivati temporali, pioggia e grandine. Nelle ultime ore anche la Valtellina e la Valchiavenna sono state interessate da una forte ondata di maltempo. Un violento nubifragio si è abbattuto su Milano. Morti a causa delle temperature roventi invece un uomo di 86 anni e una donna di 74, ricoverati al Policlinico San Martino di Genova. 2 gemelle di 15 mesi sono morte invece nel nord della Francia per disidratazione. I genitori sono stati arrestati. Siamo allo sport, il calcio. Il Brasile supera lo scoglio Giappone nei 16esimi di finale al Mondiale 2026 e stacca il pass per gli ottavi, nei quali affronterà la vincente di Costa d'Avorio, Norvegia. I verdi oro di Ancelotti si impongono 2-1 a Houston, dove sono le reti di Casemiro al 56esimo e Martinelli al 95esimo a rispondere al provvisorio vantaggio nipponico realizzato da Sano. Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, ha commentato Ancelotti dopo il match. Sentiamo.
2: Sapevamo che era difficile perché tutte le partite sono difficili e a maggior ragione un 16esimo di finale della Coppa del Mondo contro una squadra che è molto solida e che ha fatto ottimi risultati. Nell'intervallo ho detto di avere pazienza perché il gol lo facevamo, prima o poi il gol si faceva. Lo importante era mantenere l'equilibrio per non complicare la partita e la squadra, devo dire, che ha fatto molto bene.
1: E con le parole di Ancelotti è tutto, grazie per averci seguito.
0: I libri di Meg.it, il blog dedicato alla lettura.
3: In ogni canzone
4: un brivido di piacere.
3: Sei su RBL, la radio.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Questo è il Day by Day con quella gnocca di Adriana Paratore.

Allora, parliamo di quest'uomo che si chiama Joseph McGrail Beatup, che è appena entrato nel Guinness dei primati. Ha battuto il Guinness World Record per l'urlo maschile più forte, raggiungendo i 122,4 decibel. Cioè, per darvi un'idea, sarebbe un livello sonoro superiore a quello di un aereo a reazione in fase di decollo, almeno secondo quanto certificato dall'American Academy of Audiology. Cioè, non è una roba da tutti, eh. Io vorrei capire come fa a fare un urlo così forte, così potente. Fatto sta che ci è riuscito, ragazzi. Vabbè, mi piacerebbe fare un contenuto facendovi sentire l'urlo, ma non vorrei poi avere sulla coscienza qualche

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
1: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
2: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo wifi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
4: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
5: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
6: Sono tutte tonalità gialle.
5: Da quest'anno va di moda il giallo.
7: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti. Dona il plasma. Avis.it.
8: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
2: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora

fino al Day by Day con me, Adriana Paratore, qua su RVL la radio, che potete seguire anche attraverso il nostro sito. Mi raccomando, andate a cercarlo perché trovate un sacco di cose interessanti riguardanti la radio. rvl.it

0: meno.
1: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
2: Stop! Buona!
1: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
4: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo wifi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti zanzara. In più 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
5: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
6: Siamo davvero ovunque. RVL, l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RVL la radio. Se hai un dispositivo Amazon, app, sito, smart TV, FM e da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci. Tanto è impossibile, non ne hai. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque.
7: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
8: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
6: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.
9: In ogni canzone un brivido di piacere. Sei su RVL la radio.

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
1: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
3: happy. Ti ricordi quando is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
4: È proprio vecchia dentro, non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
5: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
6: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marche 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
8: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
9: Noi ci siamo.
10: Per tutta l'estate RVL.
9: Per tutta l'estate RVL.
10: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
9: RVL la radio.
10: Te le suoniamo di santa ragione.

arrivato il momento della rubrica Casi Umani. Anche oggi ho scelto la pagina Facebook ed è subito ex. Come diventammo contemporaneamente ex l'uno dell'altra ancora prima di stare insieme? Lei era una di quelle con la fila alla porta, prima uscita, momento del conto, vado io alla cassa, giusto così. Seconda uscita, conto al tavolo, lei sguardo in aria, provvedo io. Poi cenetta a casa mia, al quarto appuntamento le comunico la sua parte. Il suo sguardo misto tra schifato e sbigottito disse molto di più di un suo messaggio di qualche ora dopo, nel quale mi faceva capire che probabilmente si era sbagliata sul mio conto. Io invece non mi ero sbagliato affatto. È sempre il solito discorso, l'uomo deve fare il cavaliere e lo deve fare sempre? Non lo so, a voi commenti. Ed è subito ex quando dopo mesi di relazione una sera mi presenta i suoi. Mentre mangiavamo hanno cominciato a illustrarmi le loro idee su come progettare la casa dove in futuro avremmo abitato e su come io non avrei potuto avere un futuro lavorativo, ma avrei solo potuto fare la badante alla madre. Avevo 17 anni. Hai fatto il fugone, sì. Non è subito ex il mio attuale ragazzo quando la prima volta che siamo stati da soli a casa mia si è messo a riordinarmi l'armadio. Ad avercene di uomini così. Chiudiamo qua la rubrica Casi Umani che torna puntuale domani alla stessa ora, mentre adesso ritorniamo alla musica. He's got a look, stop books, take pages to tell. He's got a face to make you fall on your knees. He's got money in the bank to think, and I guess you could think he

0: amici e amici, abbiamo concluso un altro appuntamento con me, Adriana Paratore, qua su RVL la radio. Mi raccomando, continuate a seguirci anche su Facebook e Instagram, dove siamo davvero molto molto attivi. Basta cercare RVL la radio. Io vi saluto, vi do un bacio, ovviamente vi aspetto domani alla stessa ora. Ciao!
1: Avete ascoltato il Day by Day con quel figone di Adriana Paratore.

0: tra poco su RBL la radio. Retape, mixa Daniel Jack.
1: I libri di Meg.it, il blog dedicato alla lettura.
2: Buonasera dalla redazione. In primo piano ancora il terremoto in Venezuela. Altri 5 italiani appartenenti alla stessa famiglia, originaria di Licusati, frazione di Camerota nel Salernitano, sono morti a causa del violento sisma. Secondo quanto si apprende, si tratta della famiglia di Gennaro Garofalo, che da anni viveva alla Guaira, la zona più colpita dal sisma. Le 5 vittime non farebbero parte degli 11 italiani deceduti già confermati. 6 persone, 4 donne e 2 uomini sono state uccise nella sparatoria in una casa famiglia di Stad, cittadina di 50.000 abitanti della Bassa Sassonia in Germania. I colpi sono stati esplosi da un uomo di 45 anni, tedesco di origini turche, che era andato a parlare dell'affidamento della figlia di 3 mesi accolta insieme alla madre nel centro. Le vittime sono tutte dipendenti della struttura che assiste i minori. Madre e bambina stanno bene. L'uomo è stato arrestato insieme a una donna di 65 anni, sua familiare, mentre cercava di fuggire a bordo di un'auto. Restiamo in Germania, dove 3 persone sono rimaste ferite, 2 in modo grave questa sera a Monaco a causa di un'esplosione apparentemente provocata da un atto doloso, lo ha dichiarato un portavoce del governo. L'esplosione è avvenuta in un edificio residenziale lungo il confine con la Francia. Dopo giornate di caldo intenso, ieri i primi nubifragi sul Piemonte, a Torino, nella zona nord della provincia, sono arrivati temporali, pioggia e grandine. Nelle ultime ore anche la Valtellina e la Valchiavenna sono state interessate da una forte ondata di maltempo. Un violento nubifragio si è abbattuto su Milano. Morti a causa delle temperature roventi invece un uomo di 86 anni e una donna di 74. Ricoverati al Policlinico San Martino di Genova. 2 gemelle di 15 mesi sono morte invece nel nord della Francia per disidratazione. I genitori sono stati arrestati. Siamo allo sport, il calcio. Il Brasile supera lo scoglio Giappone nei 16esimi di finale al Mondiale 2026 e stacca il pass per gli ottavi, nei quali affronterà la vincente di Costa d'Avorio, Norvegia. I verdi oro di Ancelotti si impongono 2-1 a Houston, dove sono le reti di Casemiro al 56esimo e Martinelli al 95esimo a rispondere al provvisorio vantaggio nipponico realizzato da Sano. Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, ha commentato Ancelotti dopo il match. Sentiamo.
3: Sapevamo che era difficile perché tutte le partite sono difficili e a maggior ragione un 16esimo di finale della Coppa del Mondo contro una squadra che è molto solida e che ha fatto ottimi risultati. Nell'intervallo ho detto di avere pazienza perché il gol lo facevamo, prima o poi il gol si faceva. Lo importante era mantenere l'equilibrio per non complicare la partita e la squadra, devo dire, che ha fatto molto bene.
2: E con le parole di Ancelotti è tutto, grazie per averci seguito.
1: I libri di Meg.it, il blog dedicato alla lettura.
4: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RDL la radio, anche d'estate.
5: Mixed and selected by

0: mixtape.
1: Come back soon.
2: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
4: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
5: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
6: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL la radio.
5: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.

0: Mixtape.
1: Todo